Brano strumentale per Didascalis, Improvisation in Me, da Me, Myself and Someone Else. Prima abbiamo ascoltato, come vi avevo presentato, Tuck and Patty con una perla, davvero. Non volevo andare oltre nella presentazione perché l'avrei rovinata, però volevo leggervi due cenni riguardo a Tuck and Patty, che sono un duo musicale statunitense composto da lui, il chitarrista Tuck Andress, e lei, la cantante Patty Cathart. E la cosa buffa è che i due si incontrano a San Francisco nel 78 e cominciano a lavorare nel circuito dei club della costa californiana e formano questa coppia stabile sia nella professione che nella vita. Lei proviene da esperienze folk e gospel, lui invece da una solida formazione jazz, e si specializza in questa tecnica chitarristica dove prevede l'esecuzione contemporanea degli accordi e del basso. Quindi è per questo che i loro brani sono così completi, nonostante siano poveri sonoricamente, perché lui solamente ha il suono della chitarra, ma insomma è molto completo in questa sua tecnica. Ed è sempre così, perché dopo circa 10 anni di gavetta, nel 1988 riescono a firmare un contratto discografico con la Windham Hill Records, che era una casa discografica di tendenza, per la quale incidono il loro primo disco dal titolo Tears of Joy, contenente la famosissima cover di Cyndi Lauper, Time After Time, che avrete sicuramente ascoltato. Invece Paradise Found è di un loro album successivo del 1998. Dopo questi brevi cenni storici arriviamo a Zalle Farben, Get High, Moon Botica Remix. Un balzo nella Deep House, sempre su Good Vibes Resort con Davide Marani.

Paco Fernandez, Flores de Libertad. Vi avevo detto che le tracce di oggi erano veramente una più bella dell'altra, una più coinvolgente dell'altra. È incredibile, riesco ancora a trovare tracce che riescono a fondersi l'un con l'altra. E dopo questo bellissimo brano ritorniamo in quel di là dall'Adriatico, ovvero Durazzo, che ha un porto bellissimo. Probabilmente è anche ispiratorio, come lo possiamo definire. Perché il carissimo Altintila mi ha mandato un'altra traccia del suo progetto Alt and Beat. E questa è la volta di Flyotech, Funk Me Down, Alt and Beat Nocturnal Guitar Edit. Un bravissimo chitarrista che riesce a fondere la sua arte con un suono da DJ set. Quindi queste sonorità, un po' di pause, un po' lounge, hanno un qualcosa di magico.

I'm Alive è il titolo di questo brano che ho scelto questa volta da Stardust Memories dei Gaelka. Bandcamp è un strumento utilissimo per poter scoprire nuova musica e anche per supportare gli artisti. In questo caso potrete trovare le tracce di Gaelka a gaelkasound.bandcamp.com e quindi potete supportarli acquistando la loro musica. Io sono arrivato al termine, quindi vi auguro buon proseguimento, spero abbiate apprezzato la mia selezione musicale e non posso far altro che rimandarvi al prossimo appuntamento con Good Vibes Resort. Ciao!

0: enjoyed Good Vibes Resort, and we wish to see you again. Bye bye for now. By Davide Marani. Ciao.
1: Welcome. A radio show.
2: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
3: New Time Music.
4: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento, vivi la tua musica.

Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati?

0: cosa c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa, mi scrivi il testo qua. Ah, che bello! Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20.30 su Radio Tigullio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20.30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
1: Ciao, sono Simone Russo e conduco su Radio Tigullio Web Nota nel Tempo, il programma che unisce passato e presente attraverso la musica, dalle grandi hit di ieri ai successi di oggi. Vi ricordo l'appuntamento ogni mercoledì dalle 18 alle 19 su Radio Tigullio Web. Vi aspetto, non mancate. Un saluto da Simone Russo.

Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tivoli Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Chi ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Va ora in onda su Radio Tigullio Web.
2: Amici ed amiche, siamo ritornati in onda anche questa settimana, siamo insieme per un'oretta, ovviamente io sono la vostra DJ Dani e come di consueto avremo qualcosa da raccontarci. Oggi per esempio saremo più letterari. Perché più letterari? Perché ci racconteremo alcune poesie sulla primavera. Ormai è una consuetudine, perché la primavera è una stagione che è ricca di colori, ricca di amori, ricca di sapori, ricca di tantissime novità. Quindi quando entra questa stagione a me si riempie il cuore, e siccome ci sono canzoni e poesie di ogni tipo legate alla primavera, naturalmente mi fa piacere anche condividerle con voi. Intanto vi ricordo che potete sempre scrivermi al numero di WhatsApp, potete cercarmi e scrivermi anche su Facebook, e ovviamente io sono ben lieta di tutti i messaggi che ricevo da parte vostra. Ogni settimana ci sono tantissimi dibattiti con voi sui nostri social, qualcuno lo riusciamo anche a riportare in puntata, e di questo ne sono assolutamente fiera, ma fiera, perché è bello quando gli ascoltatori sono appassionati a ciò che trattiamo, sono appassionati al format e sono anche volenterosi di dirci insomma la loro opinione. Quindi bene, continuate ovviamente a scriverci, io vi ringrazio ovviamente caldamente, ma prima di cominciare con la nostra consueta organizzazione, con la nostra consueta parlantina, ovviamente iniziamo ad ascoltare un po' di sana musica.

Allora, abbiamo una serie di poesie che comunque sono confacenti alla primavera, perché comunque rappresentano un po' la bellezza della natura, però in realtà non sono proprio di tematiche relative alla primavera, cioè nel senso che la primavera è un tema in qualche modo principale, ma che può sottintendere anche altre tematiche. Una di queste poesie di questo genere, per esempio, è Cucù, che in realtà più che una poesia è una canzone, ed è di William Shakespeare e fa parte della sua prima opera teatrale. E perché diciamo il tema della primavera è insito nella canzone Cucù, però in realtà può sottintendere anche altre tematiche? Perché quest'opera teatrale a cui fa riferimento, nella quale è inserita la canzone Cucù, si dà molto risalto alla donna e si dà molto risalto al fatto che gli uomini non riescono facilmente a stare distanti dalle loro donne, e quindi Cucù raffigura la bellezza della natura, i colori della natura, i sapori, gli odori, tutto ciò che di bello può avere la natura, tutto ciò che di floreale può avere la natura, e quindi trattando appunto ciò che può avere di floreale la natura, questo lo si può riversare facilmente alla primavera. Però sottintende anche un tema un po' di sessualità, nel senso che raffigura un po' anche le bellezze naturali della donna, quello che la donna, la sua donna ha, quello che si potrebbe desiderare verso una donna, insomma, quindi più riferito, ecco, più addentrato, il tema sottinteso è più addentrato sempre alla natura, ma ad una natura umana, quindi non alla natura intesa come fiori, colori, prati e via così, no? Ma intesa come natura umana. Invece abbiamo il padre della lirica inglese, William Wordsworth, che non è l'unico ovviamente, perché l'altro padre della lirica inglese è Samuel Taylor Coleridge. Scrisse una poesia nella quale mette in contrasto l'animo umano con la natura, riversando nell'animo umano la bruttezza, perché comunque l'essere umano può compiere degli atti non perfettamente idonei e giusti e corretti, mentre la natura naturalmente la natura si può ribellare, ma si può ribellare soltanto alle azioni dell'uomo, perché in realtà la natura non è altro che un fascino di colori, di emozioni e di sapori che si possono vivere osservandola, ammirandola e rispettandola. E quindi diciamo William Wordsworth mette molto in risalto quello che di brutto può avere l'animo umano rispetto a quanto invece di bello può avere la natura. Vi parlavo, ma giusto vi do proprio un accenno, vi parlavo di Samuel Taylor Coleridge perché magari non lo conoscete molto. Lui è stato un altro padre della lirica inglese che ha fatto una distinzione tra primary imagination e secondary imagination. La primary imagination, o immaginazione primaria, tradotto in italiano ovviamente immaginazione primaria, è praticamente tutta quell'immaginazione che rende noi i sogni fantastici, quindi noi vediamo e immaginiamo delle cose che non sono reali. La secondary imagination invece è l'immaginazione che però tocca te, come si dice, temi, sì, tocca temi, tocca argomenti, tocca situazioni che in realtà sono reali e che magari non esistono, ma potrebbero tranquillamente essere realizzate. Questo c'entra poco con la primavera, però era giusto per darvi così un piccolo esempio di chi fosse Samuel Taylor Coleridge e di chi fosse anche William Wordsworth, e quali erano gli ideali, quali erano i pensieri di Wordsworth in merito appunto a questo contrasto tra l'animo umano e la natura. Bene o male William Shakespeare lo conosciamo un pochino tutti.

0: Radio Tiguglio, la musica che vuoi, quando vuoi.
1: La primavera è nell'aria, è una poesia di Oscar Wilde. Lui fa un paragone, no? Tra l'inverno e, diciamo, tra virgolette, l'arrivo della primavera. O meglio dire, non è proprio un paragone, ma io la definirei più che altro una digressione. Cioè, lui ricorda quando in inverno tutto è gelido, i colori sono praticamente scuri, nel senso gli alberi sono spogli, fa freddo, i contadini prendono la legna gelida e la portano dentro per accendere i loro camini e battono i piedi perché sentono freddo. Però ridono perché vedono i loro figli che quando accendono il camino si spaventano al vedere tutte queste fiamme alte che comunque si levano, no? E loro ridono perché cercano di rassicurare i loro figli che non può succedere niente, e però sentono che la primavera è nell'aria perché i corvi cominciano a starnazzare, ma lasciano anche spazio ai primi uccellini primaverili che cantano, la temperatura va cominciando ad alzarsi e ovviamente gli uccellini cercano i paesi più caldi, quindi man mano che si alzano le temperature gli uccellini arrivano e loro che cosa fanno? Cantano. Le giornate si allungano, il giorno ha più luce in primavera e fa buio più tardi, quindi ovviamente i bambini hanno in qualche modo più volontà di stare all'aria aperta. Ovviamente sto estendendo un po', sono partita dalla poesia di Oscar Wilde, ma adesso sto estendendo un po' il discorso ad altre situazioni che riguardano sicuramente la primavera, no? Quindi proprio il fatto che i bambini vogliano giocare più all'aria aperta, ovviamente. E cosa succede? Succede che la primavera arriva con l'equinozio di primavera. Cosa vuol dire equinozio? Vuol dire che in tutti i paesi del mondo il giorno e la notte hanno la stessa durata, e questo accade all'incirca tra il 20 e il 21 marzo nell'emisfero settentrionale. La natura ovviamente che cosa fa? Sboccia, nascono i primi fiori, arrivano i primi colori e la natura inizia a riempirsi di tutte quelle bellezze che d'inverno sono assenti o a volte nascosti.

risposto al nostro messaggio, no? Alla mia domanda di prima, dove chiedevo quali emozioni porta la primavera. Per esempio, alcuni nostri ascoltatori scrivono che l'emozione più grande che porta la primavera è proprio la dimostrazione, la presenza di tutta questa luce, di tutti questi colori che arrivano in primavera. Però quello che meno sopportano è proprio il fatto che non possono stare molto tempo fuori perché c'è troppo polline nell'aria e loro poi soffrono di allergie. Infatti, durante il periodo di primavera spesso i medici consigliano di utilizzare degli antistaminici o comunque antistaminici che vanno presi al momento, proprio se l'attacco allergico è, la reazione allergica è forte, oppure comunque degli antistaminici che si riversano in spray piuttosto che compresse di vario genere, che si prendono proprio per diversi mesi durante il periodo della primavera, quindi tipo, che ne so, da marzo a giugno, perché poi a giugno inizia l'estate e ovviamente ci sono i fiori, sempre continuano ad esserci dei fiori, continuano ad esserci chiaramente alberi eccetera, però non sono in fase di sboccio, quindi ovviamente non essendo in fase di sboccio non buttano fuori tutto il polline come fanno in primavera, per cui attenzione anche a questo problema che la primavera può causare. E dovete sapere che però la primavera porta anche delle feste, cioè ci sono proprio persone in alcuni luoghi che festeggiano la primavera, come per esempio la Pasqua, che comunque cade o a marzo o ad aprile, quindi comunque la Pasqua si festeggia in primavera, o comunque ci sono presso le zone dei persiani le festività di equinozio di primavera, quindi anche questa stagione viene notevolmente festeggiata.

0: comunque la primavera c'è da dire che crea anche qualche disturbo sul clima, nel senso che ovviamente, come ho già detto prima, la temperatura in primavera si comincia ad alzare e quindi che cosa succede? Il sollevamento termico. Ciò significa che l'aria calda che comincia ad arrivare, no? Che lascia via quella fredda dell'inverno, comincia ad arrivare l'aria calda che tocca la superficie terrestre, che ovviamente è stata fredda fino a poco tempo prima, e quindi succede che arriva il sollevamento termico. Questo sollevamento termico provoca a volte piogge intense, forti temporali, burrasche di vento. Quindi quando noi ogni tanto vediamo che arriva il temporale, no? E ci chiediamo meno male che siamo in primavera, dovrebbe esserci bel tempo. Ragazzi, non è comunque sempre così. Perché? Perché comunque il maltempo, le piogge intense sono dovute anche a questo sollevamento termico. E ultimamente però noi uomini, cioè uomini inteso come esseri umani, non siamo così bravi con la natura. Questa quindi cosa fa? Si ribella e diciamo che ha provocato negli ultimi anni anche diversi cambiamenti climatici. Infatti a volte vediamo nuove piante e nuovi fiori che sbocciano e nuove piante che nascono in tempi anticipati rispetto a quando dovrebbero essere. A volte troviamo delle giornate in primavera che dovrebbero essere totalmente, non totalmente, ma comunque più calde, invece le riscontriamo fredde, quasi come se fossimo in pieno inverno. Altre volte magari invece può capitare al contrario, che siamo in pieno inverno e invece abbiamo temperature di 20, 21, 19, 15, 12, 14 gradi, che sono temperature più tipiche della primavera. E questo ci porta poi anche ad avere i classici malanni stagionali, che però ovviamente aumentano, perché naturalmente con questi sbalzi termici molto molto molto accentuati, chiaramente i malanni aumentano di gran lunga. E dovremmo in teoria fare molta più attenzione alla nostra natura, rispettare molto di più la nostra madre terra. Però con le nostre industrie, con le nostre macchine, con le nostre fabbriche, con tutto ciò che noi abbiamo per vivere una vita quotidiana agiata, ovviamente che cosa fa? Va a rovinare, purtroppo, va a rovinare la natura, va ad inquinarla, e quindi la natura poi si ribella e ci crea tutti questi disagi.
1: Radio Tigullio, la musica che vuoi, quando vuoi.

0: non guardare indietro mai e vai.
1: Andiamo a leggere il messaggio di Rossella, che praticamente risponde alla domanda inerente alle emozioni della primavera. La nostra Rossella ci dice: io amo molto il calore ed i colori che la primavera mi presenta, perché amo l'aria aperta e amo la bella natura, amo osservarla. Io sono una scout e quindi in primavera viviamo i nostri momenti più belli e più divertenti. Poi un'altra cosa che a me piace della primavera è quando vado in tandem col mio fidanzato. L'aria comincia ad essere più calda, ma non eccessivamente come quella che poi ritroviamo in estate, e quando non ci sono piogge troppo forti, naturalmente ne approfittiamo per andare a fare picnic, per andare a fare scampagnate, soprattutto nel giorno del lunedì dell'angelo, che spesso ci troviamo a fare le scampagnate con le nostre famiglie, e tanti giri in tandem. Poi abbiamo il nostro Emanuele che ci dice: la primavera non può dare altro che belle emozioni e sensazioni, perché è ricca di colori, di luminosità e di fiori, piante e animali da apprezzare. Io poi sono un animalista, un grande animalista, e quindi quando vedo qualsiasi tipo di animale rimango lì fermo ad ammirarlo, e se lo trovo in difficoltà cerco sempre di aiutarlo. Se potessi farei veramente uno zoo in casa mia, ma non mi è possibile, e allora li ammiro nella natura. Amo ammirare anche gli stormi degli uccelli che arrivano in primavera e che si posano a volte sul tetto di casa mia facendo tanti nidi. Io non caccio nessuno, perché sentirli cantare ogni mattina è davvero una goduria per le mie orecchie. Parliamo adesso di moda primaverile. Quali sono i colori più apprezzati nella moda primaverile? Sono sicuramente colori luminosi come il verde, che è ovviamente il colore dei prati, il colore dei fiori, e il giallo, che naturalmente è il colore del sole. Poi ci sono si vedono tanti vestiti con stampe floreali, oppure proprio vestiti a fiori. Si vedono comunque anche molte persone che indossano jeans e giacchettine, perché sono facilmente, si possono togliere o si possono aggiungere facilmente in base anche al tempo, perché come abbiamo detto ovviamente il tempo è un po' pazzerello in primavera, non è sempre soleggiato e sempre caldo, e quindi se mettiamo una giacchettina con magari, che ne so, una maglietta con una felpa sopra, la felpa poi se fa caldo si può togliere oppure si può mettere se fa più freschetto. Se mettiamo un jeans, comunque in caso di freschetto il jeans non dà fastidio, in caso di caldo diciamo che può essere sopportabile, non è come un pantalone magari troppo pesante o troppo leggero. Quindi in qualche modo si tende in primavera a vestirsi in qualche modo a cipolla, ma cercando di avere il più possibile vestiti un po' più leggeri, non ancora leggeri intesi come estivi, però sicuramente più leggeri.

Bene, amici ed amiche, la nostra puntata di oggi termina qua. Io sono ben felice di aver parlato con voi, chiacchierato con voi anche questa settimana. Noi ci ritroviamo alla prossima. Vi abbraccio tutti con grande affetto. Grazie per avermi seguita. Siete veramente fantastici, unici ed inequivocabili. Buona primavera a tutti, ovviamente buona stagione a tutti, ma soprattutto comunque buona settimana. Tanto comunque la prossima settimana siamo di nuovo insieme, quindi buona settimana a tutti. Un abbraccio.

0: Ricordiamo gli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tivulio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
1: Immergiti nei suoni da sogno di Radio Tivulio Ambient.

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate i cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare, clima gradevolmente tardo estivo con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuli in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: E buongiorno, buongiorno, è lunedì 28 settembre, 3 giorni e arriviamo a ottobre. Il mese sta finendo e noi siamo qui in questo mese di settembre 2026. Non è mai troppo presto con il vostro Cecantipus Giuseppe Cesena. Ricordiamo il numero di telefono perché non lo ricordiamo mai, 320 1978 490 320 1978 490. Anche oggi avremo le nostre rubriche, avremo i balli di Beppe in replica, avremo altre situazioni e i nostri amici che si interfacceranno con noi dalle 5:15 e un poi, e un po' prima avremo anche qualche cantante che si presenta, in modo che se vi piacciono i loro brani andate a seguirlo su Spotify, Facebook ed altro. Insomma, abbiamo un po' di tutto, però la prima cosa che facciamo in genere è il saluto delle radio e salutiamo Radio Mare Italia, e le altre radio le salutiamo con la nostra Angela Ricciardi.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107, Radio R 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30, Radio Teramo, replica alle 7:30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7:30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: ti voglio tanto bene, anche noi vogliamo tanto bene. E dobbiamo adesso ascoltare tra un attimo Marco Roma, i suoi saluti, ma prima facciamo i nostri saluti che facciamo sempre alle 4:44, li anticipiamo altrimenti poi li dimentichiamo. Salutiamo Celeste che all'orlo delle 4:32 si è svegliata stamattina. Buongiorno Celeste da Villa Piana, nostra amica. E salutiamo ATM 3 Nord, Be My Eyes. E in questi giorni ci saranno anche degli scioperi, Trenord e compagni, treni, rete RFI, eccetera eccetera. Salutiamo anche il nostro amico Ernesto, il nostro amico Dennis, e poi salutiamo il nostro amico Francesco che dalla Succiveglia, che ha perso la vita per il suo dovere. Salutiamo anche Simona, salutiamo anche la nostra amica Stella che anche lei, lo dice il nome, ci veglierà dalla sua, andate via prematuramente, ciao Stella. E a questo punto invece andiamo, riprendiamo dopo questi doverosi saluti anche delle persone che non ci sono più, riprendiamo il nostro Marco.
1: Metti in pausa messaggio vocale.
2: Tanti auguri a Pietro Badoglio, politico, comandante, generale. E ricordiamo Marcello Mastroianni, attore. Tanti auguri da Marco Roma a voi.
0: Ah, quanti ce n'erano oggi,
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Le isole negli occhi, il cuore in mezzo al mare, i fulmini che scendono su di noi. È così bello vederti. Da Marco Roma, buongiorno.
0: Oggi c'è i fulmini, beh. E allora, quando sono le 4:41 e 40 secondi, andiamo a vedere cosa offre il convento Marco stamattina.
1: Marco Roma, saluto Canoro. Pulsante, avvia videochiamata, avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto Canoro.
0: Ecco, avviamola.
1: Voce non attiva. 4:41 e 55 secondi. Pulsante.
0: 4:42. Il telefono suona, ma Marco non risponde.
3: Buongiorno!
0: Ah, pensavo che non rispondessi stamattina.
3: Possibile.
0: Ecco qua. Verso Tor San Lorenzo, è lunedì.
3: Tor San Lorenzo.
0: Ecco qua. Siamo partiti da poco, secondo me.
3: Sì, sì.
0: E allora, oggi quanti... tanti artisti facevano il compleanno oggi.
3: Oggi tanti artisti facevano il compleanno, mamma mia, un bel ricordo, sì, un bel ricordo.
0: Ecco, allora come procede il viaggio?
3: A volte sono tanti, a volte sono pochi.
0: Oggi è un giorno particolare, 28 settembre, mancano 3 giorni alla fine del mese. Allora, noi dobbiamo... Sì. Ricordiamo intanto che mercoledì saremo in edizione speciale.

0: 20 di sera diventa anche le 15:30 di pomeriggio.
1: Intervista insolita.
0: Insolita. Allora, lo ribadiamo adesso, poi lo ribadiremo alle 6:50 quando ce ne andiamo. Allora, alle 15:30 chi avremo mercoledì e poi alle 20 di sera chi avremo mercoledì.
1: Abbiamo, lui ha fatto il grande fratello VIP, Temptation Island VIP, uomini e donne, tronista, Socio Aruda.
0: Ah, Socio Aruda. Questo l'avremo alle 15:30.
1: 15:30.
0: Poi alle 20 invece.
1: 20, alle 20 avremo un grande manager, editore, giornalista, e poi ha fatto anche lui reality come Pechino Express, Simone Di Matteo.
0: Simone Di Matteo, quindi, 15:30 in diretta, e poi lo ascolteremo magari anche dopo alle 20:25. Allora, bene. A questo punto bene. I nostri Damianuccio e Eleonora dormono.
1: Guarda, ieri non l'ho proprio sentiti.
0: Ah, vabbè, ma Damiano poi
1: sabato nemmeno, venerdì l'ho sentiti. Venerdì. Vabbè. Pomeriggio.
0: Ah, venerdì pomeriggio, se si svegliano magari chiameranno dopo alle 6:50. Li salutiamo. Il brano che abbiamo pensato, che è anche il brano gadgets per oggi, per mettermi in difficoltà, ma allo stesso tempo anche per i nostri ascoltatori, qual è?
1: Io non ti lascerò.
0: Io non ti lascerò. Ma l'abbiamo fatto già?
1: Ma di questo qua no, di lui no.
0: No.
1: Non so se c'è qualcun altro che c'ha la titolo.
0: Io non ti lascerò. Tiziano Ferro?
1: No.
0: È un maschio?
1: È un maschio.
0: Ultimo?
1: No.
0: Penultimo?
1: No. Allora, ha fatto anche Sanremo.
0: Vabbè,
1: dicendo. Vabbè, l'avrà fatto.
0: Con il fatto di aver fatto Sanremo, l'ha vinto?
1: E questa è la cosa insolita, un cantante così importante non ha mai vinto.
0: Non ha vinto.
1: Un po' tipo, vabbè, parecchi non hanno vinto. Poi hanno fatto successo.
0: E poi Sanremo
1: tipo ultimo. Sono per esempio ultimo
0: 75 Sanremi, sono 76. Quanti sono? Non è che possono vincere tutti Sanremo.
1: Quello sì. Quello sì.
0: Ma magari già solo
1: Però c'è chi non ha mai vinto, ma c'è chi l'ha vinto pure tre volte.
0: Beh, sì, certo. Un altro aiuto, ti prego.
1: Un altro aiuto. Allora, dovrebbe, ma sicuro c'è intorno ai 65, penso.
0: 65.
1: Penso di sì.
0: Tiziano Ferro?
1: No. No, Tiziano Ferro
0: è più giovane, sì.
1: È pure più giovane di me, 2 anni mi sembra. Un anno, 2. Sono 3.
0: Giovanotti ha fatto 60 anni in questi giorni, quindi non è.
1: No, è più grande di Giovanotti. Più grande. Più grande.
0: Biagio Antonacci. Appena...
1: No, potrebbero avere la stessa età, però lui è più grande, penso sì.
0: Ah.
1: È più grande, però secondo me una cosa che mi è tanto rimasta impressa è il fatto del che lui è rimasto vedovo.
0: Io questo qua i gossip non li conosco, quindi no, sui gossip non sono.
1: Lui è rimasto vedovo da un bel po' di anni fa.
0: Io non ti lascio, vabbè, non mi lasciare.
1: Io non ti lascerò. Pensavo che lo sapevi.
0: No. Questo. Fausto Leali?
1: No. Ecco, comincia con qualche cantante così. Bianco.
0: Un altro brano più famoso?
1: Ah, pensati quanti anni ha, ma si riporta benissimo.
0: Quanti anni ha?
1: 79.
0: E tu mi hai detto 65.
1: Ma perché quella è l'età che dimostra? Cioè, se tu lo vedi, non è impossibile. Cioè, io non gli avrei mai dato 79. Vabbè, e se ti dico qualche altro brano più famoso.
0: Ci arrivo.
1: Ma io per quello ho scelto brani che non.
0: Che non conoscevo.
1: Beh, comunque 10 milioni di visualizzazioni questa canzone.
0: Ah, Sto io non ti lascerò.
1: Sì.
0: Eppure un brano che non mi dice niente. Forse. Sì. No, quello è un po' vecchiotto di più. Bobby Solo? Più vecchio.
1: No, no. Bobby Solo penso dovrebbe avere 2 anni più di più.
0: Siamo lì più o meno anche lui.
1: Dovrebbe essere il 45?
0: Sì, sì, mi pare di sì.
1: Lui è 47. Bobby Solo 81, lui è del 45.
0: Ah. E allora?
1: Ti dico un'altra canzone, dai, vediamo se lo sai, eh?
0: Sì.
1: Vabbè, ti dico il titolo, ma vabbè, La vita mia.
0: Ah, vabbè, allora sì, grazie. Io non ti lascerò. io pensavo che fosse. No, vabbè, se li porta bene gli anni.
1: Ma si porta veramente bene. Se già Bobby Solo se lo vedi, si vedi che. Però esteticamente lui no.
0: Il fatto del vedovo non lo sapevo. E allora vabbè, Amedeo, allora Amedeo Minghi, vabbè.
1: Sì. Sì. La vita mia.
0: Quello se tu mi la vita mia ti avrei detto subito Amedeo Minghi.
1: Sì, o se no cantare ai amori.
0: Cantare d'amore, vabbè.
1: La canzone che fa Vattene amore con Mietta.
0: Beh, sì, e tu mi fai difficile adesso ormai.
1: E io l'ho fatto difficile.
0: Ah.
1: Decenni.
0: Allora, io non ti lascerò il brano.
1: Sì.
0: Vediamo se ce lo trova la signorina Amedeo Minghi. Io non ti lascerò.
1: Io non ti lascerò mai. Allora,
0: no, vedi, non ce l'ha trovato. Ci ha trovato Ti lascerò.
1: Sì, ah. Amedeo Minghi, io non ti lascerò mai. Mai.
0: Vediamo. Forse si c'ha presto.
1: Sì. Allora, la sua musica.
0: Sì. Siamo stati. Allora sì, ci sentiamo più tardi.
1: Sì.
0: Se non. Se dovesse mancare con una alle 5 e un quarto, ma oggi ci dovrebbe essere. Ah no, oggi ci sei tu stesso.
1: Oggi io lunedì.
0: Lunedì. No, però ci era stato detto che se si riusciva a svegliare ci sarebbe stato anche Stefano, ma quello l'abbiamo messo come terzo caso, ma vediamo, sarete in tre, altrimenti ci siamo alle 5 e un quarto. A tra un po' allora.
1: Ok,
0: a dopo, a ciao.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, buongiorno ancora a tutti quanti voi, ma noi siamo in una serata di un sabato italiano dove abbiamo delle nostre amiche che sono venute al Dialogo nel Buio, ma sono state anche al Caffè Noir, che è appunto una serata dove bevono e consumano e ascoltano anche la musica. Allora, sentiamo i loro nomi. Intanto partiamo con
2: Grazia,
3: Caterina,
1: sì.
4: Carmira,
3: Marina,
4: Dori.
1: Dori, Carmira o Carmina? Io sono un po'...
4: Carmela.
1: Ah, Carmela proprio. Beh, perfetto. Allora, adesso ognuna di voi ci racconta com'è andata la passeggiata al Dialogo del Buio e poi l'esperienza che ha avuto al bar. Partiamo da
2: Grazia.
1: Grazie, allora. Grazie, grazie.
2: Allora, per me all'inizio è stato molto traumatico, perché passare dalla luce al buio totale mi sembrava di non farcela, comunque di avere delle difficoltà. Poi devo dire la verità che Davide ci ha messo a nostro agio, sì. E anche le mie amiche colleghe mi hanno sostenuto e quindi mi sono divertita anche nell'aperitivo, molto piacevole.
1: Patatine, noccioline, poi?
2: E poi spritz.
1: Spritz. Andiamo avanti con la prossima ragazza.
5: Caterina.
1: Caterina, allora per te com'è andata?
5: Allora, all'inizio è stata... insomma, non mi sono sentita tanto bene. È stata un'esperienza un po'
1: allucinante,
5: dai, diciamo così. Però successivamente, insomma, è andato tutto per il meglio, sì. Seguendo anche le mie colleghe, insomma, che mi hanno rassicurato un po'.
1: Ti hanno sentito.
5: Comunque, esperienza
1: da rifare.
5: Da rifare, da sì, rifare, sì, sicuramente.
1: Ancora passiamo a
4: Carmina.
1: Carmela.
4: Allora, un'esperienza sensoriale bellissima, da rifare sicuramente, e anche con il sostegno delle mie colleghe, amiche, perché ogni giorno noi ci ritroviamo sempre a scuola insieme, quindi è un percorso sensoriale che è da rifare. Abbiamo deciso che lo rifacciamo con il percorso Barca.
1: Ma e voi siete insegnanti?
4: Sì.
1: Di che cosa?
4: È scuola dell'infanzia.
1: Ah, beh, certo, allora per i bambini giustamente.
4: È bello, e abbiamo deciso di rifarlo con il percorso della Barca.
1: Ah, ecco, sì, sì.
4: E poi no, è stata un'esperienza sensoriale che ci è piaciuta, e più anche poi al bar ci siamo trovati come quattro amici al bar.
1: Beh, veramente cinque in questo caso.
4: Cinque in questo caso.
1: Allora, il microfono a
6: Marina.
1: Marina.
6: Allora, io mi sono trovata abbastanza a mio agio sin da subito.
1: Sì.
6: Abbastanza tranquilla, mi sono divertita. Al bar poi invece ho apprezzato tantissimo la musica al piano, che ci ha fatto rilassare e ci ha permesso di chiacchierare bene insieme.
1: Chi è rimasta? Ah, chi è rimasta ancora?
6: Dori.
1: Dori, allora, dici Dori.
7: Ma per me questa non è la prima esperienza, la seconda.
1: Sì.
7: E devo dire sempre molto forte,
1: interessante. Sì.
7: E all'inizio ho avuto un lieve giramento di testa, sì. Però poi grazie all'humor, sì. Siamo andati avanti, e anche col conforto e la mano delle colleghe,
1: sì.
7: Ci siamo confortate, supportate insieme.
1: Voi siete di varie parti d'Italia, vero? Sbaglio? Tu devi essere o siciliano o calabrese?
7: No, pugliese.
1: Pugliese.
7: Vicino.
1: Bene, invece la consumazione com'è andata per te, Dori?
7: Bene, era diciamo poche noccioline e patatine. anche per la prima collega Marina.
1: Sì.
7: Però dai, poi comunque è stato interessante, cioè è stato bello comunque anche vivere quel momento, diciamo, culinario.
1: Certo.
7: In quel momento insieme, ecco.
1: Bene, allora,
7: grazie.
1: Prima di chiudere ancora, avete qualche domanda sulla disabilità visiva, sul mondo della musica, dei non vedenti, visto che si parla anche di musica? Quando... Avete qualche domanda particolare?
7: Ah, io sono educatrice tiflologica.
1: Ah, quindi beh, conosci tutto.
7: Quindi. E quindi io, cioè, sono vicina comunque a questo ambiente, ho lavorato anche con un ragazzino ipovedente.
1: Quindi conosci il Braille sicuramente.
7: Sì.
1: Certo. Conosci che il non vedente che suona il pianoforte? pianoforte o che suona deve imparare prima la mano destra, poi la sinistra, per metterli insieme.
7: Sì. Sai, tutta la... Conosco anche un professore di musica che è giù a Foggia, e infatti l'unici di Foggia ho conseguito questo titolo. E quindi sono sempre vicina, comunque io sono educatrice di sostegno, quindi diciamo sono vicina alla disabilità, sì.
1: Perfetto ragazzi, allora noi contiamo al contrario 3, 2, 1 e poi tutti insieme diciamo viva dialogo nel buio. 3, 2, 1
3: viva

Un saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio, sono Daniele Mastrobattista, sono un cantautore e un produttore, mi trovate sui social con lo stesso nome Daniele Mastrobattista su Facebook, Instagram e TikTok. Allora, il brano che vi faccio ascoltare parla di un amore clandestino, ma non voglio dilungarmi, vi lascio al mio brano Abbracciami stanotte.

9. Un saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio. Sono Gioba, cantautore di Trento, e sono qui per farvi conoscere la mia musica, per farvi entrare nel mio mondo, fatto di pura emozione, di pensieri e di tutto ciò che ho vissuto quotidianamente sulla mia pelle. In una sola parola, fatto di verità, elemento fondamentale che definisce la mia scrittura, per cui se siete curiosi di ascoltare le mie canzoni, mi potete trovare su tutti i social, da Facebook a Instagram a YouTube, fino ad arrivare a TikTok. Ma adesso vi lascio l'ascolto del mio brano dal titolo Ad ogni passo. Si tratta del mio secondo singolo pubblicato nel 2026 e nasce con la volontà di stilare un vero e proprio bilancio di oltre 20 anni in musica trascorsi tra composizioni, palchi, progetti e mille difficoltà. Detto questo, spero vi piaccia e buona musica a tutti!

saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio. Sono Tempest T. È un piacere essere qui con voi e vi racconto qualcosa di me. Sono un artista che nasce dalla passione per la musica urbana, latina, reggaeton e rap. Ho iniziato un percorso per gioco qualche anno fa e poi è diventata una vera missione. Ogni giorno porto energia, ritmo e storie vere dentro a ogni mio brano. E oggi vi lascio i miei social, Instagram, TikTok e YouTube con il nome Tempest T, dove pubblico i miei contenuti, backstage, nuovi progetti e anticipazione dei prossimi brani. Sto costruendo questo percorso indipendente fatto di musica, creatività e ho tanta voglia di crescere. Il brano che state per ascoltare è un reggaeton tratto da una storia vera, un mix di sensualità, ritmo e vibrazioni latine. Parla di una donna forte, magnetica, una regina, la Sexy Queen. È un brano che unisce melodia, movimento e pensato per farvi ballare e farvi entrare nell'atmosfera calda e coinvolgente del reggaeton. Adesso vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo Sexy Queen.

0: E siamo in diretta quando sono le 5:16 e siamo con Marco Roma che arriva subito tra qualche istante, vediamo se c'è. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno.
0: Ecco. E poi abbiamo il capitano. Buongiorno.
2: 5:16. Buongiorno, buon inizio settimana a tutti voi lavoratori
0: e non lavoratori.
2: No, anche la settimana per loro non conta, è sempre domenica.
0: Appunto. Per chi è, ecco, sempre domenica.
2: Perché come noi.
0: Perché si perde la cognizione. Oggi è il 28 settembre, quindi mancano 3 giorni alla fine del mese.
2: 3 giorni alla pensione.
0: Perché stavolta è di giovedì, quindi.
2: Stavolta il giorno 1 già è lì.
0: Invece gli altri.
2: Avremo la forza azzurri.
0: Ecco. Allora,
2: forza azzurri.
0: Partita dell'Italia.
2: Partita senza gioco.
0: Partita gioco senza partita.
2: No, ormai il calcio italiano è una fede, è come una religione.
0: E quindi
3: io ho visto la partita pessima. Brutta.
0: Però hanno detto che il secondo tempo è stato un bel secondo tempo.
2: Ma chi l'ha detto? I calcio
3: non capisce. Ma non c'è proprio gioco, non è bello proprio dirlo.
2: Allora,
3: ti appassiona. Allora,
2: quando vedete il calcio non significa che fanno i passaggi qualche in gara qualcuno. Allora, voi avete visto un contrasto al centrocampo fra Tonali e De Bruyne. Bruyne tiene quando tiene? Da 40 anni, 35 anni. E Tonali c'ha come minimo 10-12 anni in meno. Ok? C'ha una spallata un po' curta in dei spogliatoi a Tonali. È matematicamente impossibile che i muscoli di una persona di 12-13 anni in meno possa avere la consistenza di qui. È perché non c'hanno la cazzimma agonistica, come la volete chiamare. Non si impegnano, no? Non c'è quella vitalità di incazzatura, come la volete chiamare voi, non lo so.
0: E allora
2: per cortesia,
0: stasera
2: per cortesia, mettiamo i giocatori di Serie C, facciamo più bella figura.
0: E stasera con i turchi che facciamo?
2: Se quello che gioca nell'Inter sta in forma,
0: sì.
2: Siamo a posto.
0: Chi? Quello del Galatasaray?
2: Calcia, come si chiama? Calcianovo, allora,
0: Chaganapolo.
2: Quello che non sbaglia mai i rigori, insomma.
0: Vabbè, quello che non sbaglia i rigori, quindi se capita un rigore.
2: Poi se facciamo quel miracolo che io mi ricordo, ero piccolo, ma mi ricordo che in quel campionato del mondo dell'82 facemmo un girone che acchiappammo Argentina, Brasile e Italia. E facevamo un girone di qualificazione, una schifezza. Io guardavo giocare a mesi campo, dove erano marziani, dove avevano cominciato a giocare, non ho capito. Ma non penso erano altri giocatori quelli.
0: Erano altri tempi.
2: Ma dai, no, ma non si può fare, non si può andare in nazionale e giocare così. E fermiamo un campionato 2 settimane e mezzo.
3: Ma una volta era diverso, già parlando delle squadre di club, no? Purtroppo c'erano solo 3 stranieri in campo, erano tutti italiani.
0: Una volta
3: e stiamo abbiamo fatto sparire il Made in Italy, no?
2: Non cominciamo a dire se troppo a me. I giocatori
3: andavano nelle scuderie vere di calcio, cercavi il giocatore forte. Oggi non stanno questi manager che girano.
2: Ma che
3: scuole calcio.
2: Non c'è la voglia di una volta, capito? A te non ti posso oscurare, se tu sei una stella non ti posso oscurare, la tua luce mi buchi lo schermo che ti oscuro, non ci sono, basta.
0: Non ci sono giocatori.
2: E anche quando c'era nella Juve la BBC, no? Bonucci, come si chiamava di lato? Non è che erano molto forti, ma erano affiatati, mordevano le caviglie, hai capito, no? Noi era il gioco di squadra. Noi diciamo, non abbiamo mai avuto dei grandi talenti. I talenti li avevamo avuto sulla tecnica, però mancavano di corsa o mancavano di quello, però c'era quella voglia, capito? Cioè c'era la voglia che, per farlo capire a voi, Cabrini sbagliava di gol, ma quello correva. E te poi ci sbagliate, quello correva, però non è che ci ammusciamo, mi sono cambiato così, e quindi ci ammusciamo, siamo gol,
3: eppure ci stanno un sacco di squadre in tanti comuni, ragazzini che sono veramente forti, si è andato a vedere, sono forti, eppure non li fanno mai emergere, perché questo? Ma capito? Si fanno pubblicità da soli ormai con i social, si mettono su TikTok, su Instagram, e vedi tanti veramente sono talenti, ma non fanno mai successo, perché?
2: Ma chi è? Ma dove stanno questi talenti? Non è vero.
3: Ci stanno.
2: Allora, secondo te, no? Gli tengono talenti.
3: E perché non dovrebbero uscire i talenti? Scusa. Perché non dovrebbero uscire? Il corpo umano è quello.
2: Il problema.
3: Stanno allora, i giocatori non è, forti, non ti preoccupare, ci stanno.
2: Non ci siamo capiti.
3: Se non li fanno emergere.
2: A parità di giocatori, io prendo lo straniero che mi costa meno. Se io ho una persona che gioca ed è forte, prima cosa infatti vedi dove se ne vanno tutto quanto all'estero. Appena un italiano sta giocando, Mirafiori, come si chiama, quell'altro del Parma, allora, e quelli l'hai mai visti giocare tu? Ma è venuto in nazionale prima, non hanno giocato.
0: No.
2: Allora, noi non abbiamo il carattere di far emergere anche quelli che tu dici che forse sono forti, non hanno carattere, non li possono oscurare. Oggi giorno i soldi vincono, non lo puoi oscurare. Non abbiamo il carattere di emergere. A me mi puoi oscurare, ma io se sotto il saldo io treno e vado a Roma, piglia la carta, la metto in coppa al bancone e poi rompo cazzo ministro e poi chiamo sottosegretario. Ma la prima volta, la seconda volta, la terza volta, chi rimette da fare sì? Noi non abbiamo questa capacità. I ragazzi di oggi e anche quelli, e appresso quelli là, non hanno questa cosa. Si ammusciano subito, ok? Pensate quello che volete, io la vedo così, perché non è possibile. Oggigiorno i soldi sono fatti, se c'è un talento che c'ha 16-17 anni, e tu non lo fai giocare, sono in appiala di squadra. Perché quelli che vanno a trovare questi ragazzi, i qua, sono pieni, viene il percentuale, non puoi oscurare un guaglione, hai capito? Non c'hanno le palle. Cominciano a mettersi i dubbi, e poi quello posto il fisico non ce l'ha. Allora, io mi ricordo Annella quando giocavano, quello non mi volevano prendere perché il mio fisico era così. Quello si era messo sotto, si era fatto i muscoli, quell'altro era basso, Zolla, però quell'altro lo fece giocare. Cioè, è inutile, non ci sono, quando c'è il fisico non c'è la volontà. Pia Balotelli, no, Balotelli aveva un fisico della Madonna, non teneva la volontà. Dato che tenevo un fisico, non teneva la tecnica, quando ne volete. Allora, oggigiorno prima riuscivi un po' a emergere, e certamente, se io devo andare a prendere uno straniero, a parità di condizioni, io mi prendo lo straniero perché costa di me.
0: Sì, è vero, questi costano di meno.
2: Tu hai accattato maglia cinese, perché ti accattato maglia cinese? Non sai che non è buona maglia cinese, ma perché ti accattato maglia cinese? Perché l'italiano non la sa che la maglia italiana, ragni e cose sono meglio, ma ti accattato la cinese perché? Non dici, o fai il premio finanziario, tu non ti può accattare, tu vuoi accattare un giocatore a 50, 60, 70 milioni, non ti può accattare.
0: E purtroppo no.
2: Secondo te? Chi sono?
0: Allora, Marco, scegliamo un disco? Facciamo una pausa.
3: Pausa pranzo.
2: Pausa caffè.
0: Pausa che no, Marco, hai fatto la il portatore?
3: No, ancora sto dentro la camera, altri 5 minuti.
0: Allora,
2: non distribuiamo più il caffè, ma pane.
0: Pane, distribuiamo.
2: La distribuzione del pane.
0: Del pane.
3: Magari.
0: Allora andiamo
2: un panino ciascuno.
3: Tutto.
2: Una fai con un, panino, un bel palatone grande, grande.
0: Con la mortadella. Ah, questo.
2: Ma la mortadella è quello che c'è, cioè, quando non ne fanno, si mangia tutto.
0: Allora, che brano mandiamo, Marco?
3: Ha visto che lui ha fatto il primo concerto film in Italia, che è ultimo.
0: Sì.
3: Ha fatto un sacco di successo nelle sale italiane, il CIA, al cinema. Praticamente la gente non erano seduti, ma erano in piedi.
0: Sì.
3: Lui ha scritto una canzone nuova.
0: Sì.
3: Apposta per questo evento al cinema, che è Tutto.
0: Sì.
3: Quindi si chiama Tutto.
0: Tutto. Ultimo Tutto.
2: Ultimo. Ma non è fatto, non è stato tutto.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro. E ti parlo da un'ora, ma non uso parole, ho un linguaggio che vola.

0: Era così il nostro tutto di ultimo.
1: Tutto ultimo.
0: Tutto, tutto, tutto che è stato scritto per celebrare questa giornata. Allora,
2: quanto sono tristi questi artisti, eh?
0: Ecco, qui siamo alla, al portatore di caffè. Ecco, sentiamo.
1: Quando mi porti il caffè, ecco. Marco Roma caffè. Lo porta Marco il caffè.
0: Sentiamo. Il caffè, com'è questo caffè? Chiede, Marco, fatti dire come...
1: Ah, il caffè, quello è il caffè della Peppina.
0: No, è il caffè di Marco.
1: Dalla mattina.
2: Ho cambiato parecchi thermos. Sembra che non mantiene così caldo, caldo.
0: È un caffè un po' freddo.
1: Ma che fai? Il caffè lo metti nel thermos?
2: Sì, bravo. Quello là apposta che dura, dovrebbe durare almeno 3-4 ore, perché di solito così
1: ti mandavano fuori nel termos. Mettere l'acqua bollente nel termo, se poi il caffè
2: l'ho fatto. No, ma quello fatto, però tutto viene da quel tappo, dovrebbe mantenere
1: termos,
2: invece.
1: Vedi che il thermos, soprattutto quando lo smonti,
0: sì,
1: soprattutto c'ha un piccolo, una piccola bolla. Non è che si è rotto quella bolla, quello non mantiene più la temperatura.
0: Ah,
2: cioè, infatti ne ho cambiati parecchi di thermos.
0: C'è una
2: però ogni tanto
1: i thermos sono buoni, costano. E tu
2: combini? Ma non durano più come prima i thermos.
1: Non lo so.
2: Ne ho comprato pure uno che costa un po' di più. Però.
0: E tu ci metti due macchinette di caffè, ma sto caffè arriva tiepido, non arriva caldo caldo, perché tu, insomma.
2: Bravo, è caldo, però no, quello là come prima, come quando l'ho comprato, che era proprio bollente.
0: Appena...
2: Però vabbè, però, diciamo, sono tutti contenti quando glielo porti uguale.
1: Ma bollente bollente, non è che quando c'è la temperatura
2: solo il lunedì.
0: Sì, sì.
2: Prima lo facevo
0: tutti i giorni.
2: Lo facevo sì, sempre. Poi era diventato un lavoro, era diventato
0: il portatore di caffè, anziché
1: no, un lavoro.
2: Ma pure costoso, perché il caffè mi costa tanto, eh. Cioè, se prendi il caffè buono, ormai ci vogliono, certo, 8 euro a bustina.
1: Certo, il caffè è aumentato.
2: È aumentato tanto.
1: Ma voi fate il caffè con i semi di dattero?
2: Ma non ci trovano più le offerte. Prima c'erano tutta la razza, ma c'erano i pacchi a 3, i pacchi, è difficile.
0: Ma non offrono più il caffè, non si offre più il caffè.
1: No. Cioè, dai, ma è un caffè 1,30 euro. Io mi ricordo dei tempi miei, 1,30 euro. Cioè, io compravo un dolce, una graffa. Cioè,
2: aspetta, io sono stato a Vienna la settimana scorsa, 4 euro il caffè. L'ho pagato.
0: Vabbè, ma
2: ho pagato una colazione 28 euro.
0: Zona turistica.
1: Ma tu che c'è? Tu dove vai nelle location? Tu vai nelle location e poi ti lamenti. Vai nelle favelas e vedi che lì non te lo offrono il caffè.
0: Però per arrivarci nelle favelas, che cosa costa?
1: Devi fare nelle favelas, ti fai fare raccontare.
2: Allora,
1: oggi
0: quale seminasce non vale?
1: No, voglio sentire una canzone. Ehi
0: di Julio Iglesias. Intanto che allora.
1: E poi volevo dire anche a voi una cosa che forse voi lo sapevate.
0: Sì.
1: Julio Iglesias giocava a pallone.
0: Sì, sì, era un portiere.
1: Giocava, ma guarda la storia strana. Lui giocava nelle giovanili del Real Madrid e faceva il portiere.
0: Sì.
1: Ma aveva 18 anni. A 18-19 anni fece un incidente stradale con la macchina.
0: Ah.
1: E lui non ha potuto giocare più a pallone perché ha avuto un problema serio per 2 anni alla schiena, e quando era stato in ospedale, ha avuto una riabilitazione abbastanza lunga, un infermiere ci regalò una chitarra.
0: Ah, ecco.
1: E da allora lui ha cominciato, diciamo, da quando ha fatto l'incendio, poi è diventato famoso a 24 anni, fece una canzone, non so come si chiamava,
0: Se mi lasci non vale,
1: in Spagna.
0: Ah, no,
1: no, non... era ancora a livello ancora.
0: Ah, Madonna.
1: In Spagna, non mi... no, in Spagna, sai, quei concorsi che fanno in Spagna. E dopo 6 anni poi è diventato famoso, vabbè. Però per dire, guarda, come la vita, c'è tolto un incidente, una situazione.
0: Ti crea una cosa
1: e questi infermieri che vedi, c'è tolte, gli arricolano la chitarra perché forse nel senso va aiutare, sai, quando uno è demoralizzato. Ecco. E queste sono storie che fanno anche raccontare, perché ho detto anche questo, perché ci sono le persone brave anche quando in queste sofferenze, in questo ospedale. Oppure che te lo dico, i secondini che certe volte fanno svoltare un po' le persone. Allora questa è, la regaliamo a tutti gli infermieri, a tutti i nostri cari infermieri.
0: Eccolo qua il brano che hai detto tu, Julio Iglesias.
1: Sì, questo è uno dei più famosi per lui.

0: Ed era così Julio Iglesias. Eccolo qua.
1: 82 anni, cioè 82 anni.
0: Sì.
1: Vive a Santo Domingo, no? Non mi ricordo dove vive.
0: Ecco. Salutiamo Mario da Cosenza che ci ha mandato il buongiorno.
1: Cosenza.
0: E adesso abbiamo anche il nostro amico Dennis, perché sennò qua.
1: Dennis, per sotto non lo dimentichiamo.
0: Allora sentiamo cosa ci racconta Dennis. Intanto che Marco ha finito la distribuzione del caffè.
1: Distribuzione del coffee time.
0: Allora, sta finendo la distribuzione, noi andiamo a sentire.
2: Messaggio, campo di testo.
0: Sentiamo quindi cosa ci dice.
3: Eccoci. Buongiorno a tutti. Qua naturalmente Dennis. Un grande salutone al grande Giuseppe. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno. Saluto inoltre tutti gli ascoltatori che ascoltano ogni mattina questo tuo programma e saluto le persone che avrai con te a dialogare come ogni lunedì mattina. Tipo Marco Roma, il capitano Marina, eccetera. Bene. Io questa mattina ti vorrei richiedere una canzone di Annalisa da titolo L'esibizionista. Bene, ti ringrazio moltissimo, rimango come sempre in ascolto, ricordandovi che domani sera dalle ore 18 su Danto Radio ci sarò io con il mio programma Immensamente Dennis con musica italiana a 360 gradi. Vi aspetto in ascolto, naturalmente. Vi ricordo che potete ascoltare Danto Radio o tramite il sito dantoradio.it o tramite le app sia Android che iPhone di Danto Radio o anche tramite Alexa dicendo Alexa apri Danto Radio o riproduci. Bene, io ringrazio Giuseppe per il tempo dato naturalmente e vi aspetto. Bene, e allora adesso andiamo con Annalisa. Ciao e grazie mille. Ah, un salutone anche a Antonello e a Daniele naturalmente di Danto Radio. Ciao
0: Annalisa, l'esibizionista. Allora ascoltiamo adesso questo brano che ha richiesto il nostro Dennis.

0: L'esibizionista, siamo riusciti stolta a non farci fregare dal brano che finisce all'improvviso. Allora, abbiamo distribuito il caffè, Marco? Non c'è Marco? Abbiamo perso Marco. Capitano, ci siamo? Ah, abbiamo perso anche il capitano. No, stamattina siamo messi male. Allora, cosa è successo? Che non abbiamo né Marco né il capitano, pure tutto sembra normale qui. Allora, sì.
1: Riduci finestra chiamata, pulsante.
0: Ah, c'è sempre stato.
2: Sì, no, io mi sono mutato, vi ascoltavo. Ah, mi sono muto.
0: Sì, intanto che portavi il caffè. Il capitano invece, bravo, come mai si è perso?
2: Non lo so, lui non lo so. Ho sentito che fa.
0: Ah, forse sta facendo colazione, è andato a prendere. Un po' mentre c'è la musica, uno magari si assenta un attimo e poi torna. Tornerà. Allora, noi ricordiamo che sabato sei stata con Geggia, tu, sì.
2: Sì, sabato è stato bello, è stato bellissimo. C'è stato con lei vicino dal vivo, con tutti gli attori. È stata una bella cosa.
0: Con tutte le sue battute.
2: Con le sue battute, veramente, dal vivo, con tutti gli attori che ridevano, tutto quanto. Ha detto non ci fate caso, io sono fatta così, e ci sono così. Poi è stato bello quando comunque lei al teatro sul palco, lei chiamava, ha rappresentato, c'erano tutti comunque gli attori, i registi importanti, famosi, che lei ha fatto dei film, no? I professori d'addizione, c'era un po' di tutto. E poi lei ha detto, lei mi ha fatto stare su un divano, mi ha dato un angolo VIP particolare al teatro, sul divano lì, e ho portato pure Giovanna, c'era pure Giovanna con me.
0: Ah,
2: mi ha detto, sì,
0: il cameraman,
2: sì. Mi ha detto, lei mentre parlava sul palco, ha detto, quest'anno ha detto siamo anche rappresentati, abbiamo la radio quest'anno, ha detto lei.
0: Quindi tu quando ci sono le elezioni vai anche tu ogni volta?
2: Sì. Poi lei ha detto, io ti chiamerò piano piano, passa la volta, ti chiamerò.
0: Ecco, e tutti i sabati?
2: Accompagnato fuori.
0: Tutti i sabati?
2: Sì, il sabato la fanno, sì. Sabato. Non so se lei poi mi chiamerà proprio tutti i sabati, perché comunque li dipende dagli eventi.
0: Ah, ecco.
2: Poi faranno dei casting, casting per portare a fare un film. E lei poi li porta personalmente, i suoi allievi li porta a fare casting.
0: Ho capito. Bene.
2: Se serve qualche attore.
0: Allora, intanto ricordiamo che in via del tutto eccezionale, 20 di sera, mercoledì alle 15:30 diventa 20 di pomeriggio, perché avremo un amico che non può essere presente di sera. E allora, però, non vogliamo rinunciarci. Allora, chi ci sarà mercoledì alle 20, cioè alle 15:30, e poi alle 20 di sera avremo comunque 20 di sera.
2: Sossia Ruta.
0: Ecco,
2: Sossia
0: che
2: Ruta. Lui quell'anno è stato nel Grande Fratello insieme a Aristide. Abbiamo intervistato
0: Aristide,
2: mercoledì. Aristide Malnati ha fatto il Grande Fratello VIP insieme a Sossia Ruta. Questo ragazzone che alle 3:30 verrà con noi.
0: Ecco. Perfetto, mentre
2: anche perché Sossia Ruta è stato un calciatore, giocato con l'Ascoli, con Pescara, tante squadre in Serie A.
0: Poi alle 20 avremo invece
2: abbiamo Simone Di Matteo.
0: Simone Di Matteo, quindi abbiamo questi due personaggi mercoledì 30 alle 15:30 e alle 20. Bene, allora il capitano.
2: E poi dopo le settimane che verranno abbiamo tutta la compagnia teatrale, i registi di Geggia.
3: Allora, ieri
0: era
3: sabato. Sabato era sabato.
0: Sì.
3: Allora, sabato mi ha chiamato il nostro amico, ti ricordi, il nostro amico in comune, il regista lì, Ivan.
0: Sì.
3: Lo chiamo Ivan, quello è Ivan.
0: Sì.
3: Se capitano, posso venire, no, a venire a vedere il Napoli. Il Napoli, ma non gioco il Napoli, quelle le partite campionate non... sospese per due settimane. Vabbè, mo scendiamo, ci vediamo un poco giù. Sono sceso.
0: Sì.
3: E allora lui dice: sai, qua c'è il mio amico qua che gioca nel calciatore, va.
0: Sì.
3: Allora mi presenta e dice: io sono un calciatore. Tutto lui che, diciamo, era un po' fino a un po' di anni, ma non tanto. Io gioco nel nella Salernitana.
0: Ah.
3: Allora dissi io. Ah, giochi dove gioca mio nipote.
0: Sì, e poi alla fine era tuo nipote.
3: No, mio nipote gioca nella Salernitana.
0: Sì.
3: Allora lui si dava delle aree che giocava a pallone, no?
0: Sì, questo ragazzo.
3: Ma quello giocava in Serie A, questo era grande di età.
0: Sì.
3: Grande di età. Facciamo i nomi perché non voglio dire. Allora giocava. Allora il primo gioca nella Salernitana, come per dire che sono un calciatore, no?
0: Sì.
3: Quando dice il famoso. E giochi dove gioca mio nipote, ti è rimasto così. Hai capito?
0: Sì.
3: Allora questo mi hanno visto, se si è un po' male, no? Diciamo, non c'è nemmeno di punta. Ma come mi guardate, lo chiamò! Hai capito? Lo chiamò!
0: Sì.
3: Ma mio nipote, ma tu come conosci a questo? Ma te lo spiego.
0: Sono i casi della vita,
3: sì. Io dico, guarda, tuo zio arriva dove tu non ti immagini.
2: Sono casi della vita. Sono casi e sono cose della vita, io lo Stramazzotti.
0: Sono cose della vita.
3: Eros Ramazzotti
0: che piace a Giovanni.
3: Ma tu a casa ce l'hai Eros Ramazzotti amaro?
0: No, Eros Ramazzotti.
2: No, a me piace più la grappa, sinceramente. Io
3: non è un fedelissimo. Allora,
0: non è un fedelissimo. Ramazzotti lo vede, ne
2: è. Perché io gli amari. Allora, due anni fa mi hanno portato il Ballantine. Mio zio, un anno e mezzo fa, è venuto a cena a casa mia. Il Ballantine è ancora lì, Cioè, l'abbiamo aperto quella sera. Da lì non ho mai più toccato.
0: Tanto non succede niente ai liquori. Non si.
2: No, io non so tanto. Non mi piacciono i liquori.
0: Allora,
2: c'è più la grappa.
0: Intanto Marco sta montando il suo stand. Ecco.
3: Sì. Il suo stand, ma non il stand del cuore, il stand bancone.
0: Lo stand.
2: Sì. Bravo, sì.
3: Marco non è un chirurgo vascolare, diciamo.
2: Magari.
3: È un chirurgo di strada. Opera sulla strada. Opera faccia a faccia.
0: E allora salutiamo il nostro amico Stefano Manenti, che non si è svegliato, detto che se si svegliava ci avrebbe chiamato.
3: Non si sveglia mai, qua ci vuole una buona sveglia.
2: Ma Stefano quando è che viene in diretta?
0: Quest'anno ci avevo promesso, io ho lasciato una linea libera, ho detto io non ti voglio svegliare perché magari poi devi andare a scuola.
2: Quando è che lui viene, che lo si sente per radio?
0: Lui viene il giovedì registrato.
2: Io non l'ho mai sentito, infatti
0: se tu lo senti il giovedì c'è sempre le sue puntate registrate.
3: No, come non c'è la canzone di Manenti? Io ho fatto due o tre canzoni, un milione, il stipendio in lire.
0: No, le conosce.
3: Mo Chanton.
0: No, non Perignon. Don Perignon.
3: La canzone di Mo Chanton.
2: Don Perignon, la bella bottiglia di Ferrari.
3: No, io sono uno champagne francese.
0: Sono le 5:55, il momento del.
3: 5:55, viva la musica! 55,
2: già finito tutto?
0: Abbiamo quasi finito, sì. Poi abbiamo un po' di nuovi cantanti che si presentano. Sì. Poi
2: in velocità. No.
0: Allora, l'ora tripla la cantiamo e poi scegliamo un brano. Vai Marco.
2: E stamattina arrivata l'ora tripla. Stamattina mi voglio divertire insieme a te e cantarti una canzone che non ti avevo cantato mai. Oggi ti chiamerò amore. Capitano Giuseppe Cesena e Marco Roma.
0: L'ora tripla!
3: Tutto dritto!
0: Che potrete ascoltare ogni tre ore, più o meno in zona da 5:55.
3: Io voglio fare un attimo, posso fare un annuncio, faccio un po' di pubblicità a me stesso.
0: Sì, sì, sì. No, basta che non pubblicizzi Coca-Cola, altre cose.
3: No, Coca-Cola, io Coca-Cola non bevo, non la posso bere.
0: Vabbè.
3: Oggi il capitano in qualità di segretario ci presenterà la seconda legge petizione alla Camera e al Senato.
0: Sì.
3: Punto.
0: E basta. Ma non dici che
3: non è legge? Qualcuno poi sbiglia.
0: No.
2: Ma che legge? Quale sarà la legge? Ah, no, non ci vuol dire.
3: La legge è per quanto riguarda i cani di assistenza,
0: quindi cani guida.
3: La mia proposta è rivoluzionaria, nel senso che ha due punti cruciali che per me, in qualità di segretario generale, dico: noi non dobbiamo certificare il cane, ma dobbiamo certificare il binomio cane-persona. Perché il cane lo certifichiamo, ma il cane deve essere certificato in base alla persona. Perché ci insegnano anche
2: cane,
3: i nostri cani.
0: Sì.
3: No, i cani di assistenza si intendono, cani guida. Ci sono anche i cani per i diabetici, sono i cani per quelli che hanno le crisi epilettiche.
2: Ma in generale,
0: sì, il cane di assistenza.
3: Poi si chiama assistenza perché fanno più servizi. Poi il cane guida è quello là che accompagna i ciechi, poi c'è il cane guida. E infatti ci insegnano i nostri grandi poliziotti, carabinieri, guardie di finanza che hanno. Come si chiama? Gli animali cinofili, come si chiama?
0: Sì, cinofilo.
3: L'addestratore non è che piglio cane ora uno ora un altro, quello lavora sempre con lo stesso addestratore, cioè non so come si chiama, operatore forse si chiama.
0: Sì.
3: Non è detto, allora tu il cane, se gli cambi l'operatore, cambia il risultato del binomio. È come anche il cavallo col cavaliere. E noi questo lo dobbiamo anche portare come esperienza, vero Giuseppe?
0: Sì, certo.
3: Il cane che aveva tu ti stava a sentire a te?
0: No, il mio cane no.
3: Allora significa che quel cane non era idoneo, è idoneo.
0: Sì,
3: un'altra situazione, il cane, quello che certifica il cane, deve essere una terza persona estranea al circuito del collaudo di chi lo addestra. Allora, facciamo un esempio per capirci. Se tu vai alla scuola guida, l'esame chi te lo fa? Quello della scuola guida a te?
0: No, lo fa un esterno, un...
3: Fa per un ingegnere della motorizzazione.
0: Ingegnere, sì.
3: Allora, quando si fa quell'esame? L'esame deve essere fatto da il veterinario e da un elenco preso dalla regione, dai questi, non so come si controllatori, gli addestratori regionali, vengono lì e certificano il binomio. La mia proposta di legge oggi verrà presentata, protocollata a Camera e Senato, e questo è un piccolo mattoncino, ma logicamente verrà discussa, verrà ampliata,
0: del tempo.
3: Non verrà, sì, ma poi già ce ne sono altri 4-5 di leggi là. Però sono più tenute al fatto che ancora stiamo discutendo, il cane può entrare nel taxi, può entrare qua, non può entrare là. Comunque, piano piano, noi
0: ce la faremo.
3: Quando noi siamo più o meno un anno che siamo nati, abbiamo già presentato due petizioni alle Camere, di cui l'altra è stata approvata e sta sul
0: banco,
3: sul desktop, come si dice?
0: Desktop.
3: Da scopo del ministro del lavoro, perché poi le commissioni vengono date a queste signore qua. Poi le altre cose non le diciamo, perché questa è una radio per farci divertire e non si chiama radio.
0: No, no, ma è anche radio di informazione per i disabili, quindi insomma.
3: No, perché
2: radio 24.
0: Allora ragazzi, ci sentiamo il
3: no,
0: tizio
3: con... voglio dire un'altra cosa, tutto quello che noi facciamo ci mettiamo di tasca nostra,
0: certo.
3: Noi queste case che abbiamo non c'è, però Giuseppe pure, non prendiamo niente da nessuno, non vogliamo niente da nessuno. Se qualcuno ci vuole aiutare ci aiuta, nel senso che ci accompagna, ci fa qua, manda indietro, e non vogliamo niente. Il capitano mette la rotta e va.
0: E allora andiamo con Stefano Manenti, il tizio col vitalizio, visto che si parlava di Stefano. Eccolo qua ragazzi, buona giornata, ci sentiamo,
3: buona giornata,
0: ciao Marco, a più tardi.

un saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio. Sono Stefano Eliamo del progetto Before the Glow. Sono un producer e un cantautore indipendente e sono reperibile sul sito stefanoeliamo.it, alla pagina Instagram Before the Glow Stefano Eliamo e anche su Facebook al medesimo nome. E quello che vado a farvi ascoltare è il brano 1983, tratto dal mio ultimo album Black Rose. È un brano che parla di percorsi di vita, di percorsi artistici, di luoghi, di amori, di situazioni, di nostalgia. E non vedo l'ora di farvelo ascoltare e spero vi possa piacere. Questo è 1983, io sono Stefano Eliamo e mando un saluto a tutti quanti voi.

Ciao a tutti gli amici di Disabili International Radio. Sono Piero Strada e io dico sempre che la mia musica nasce con i piedi per terra e con la testa tra le nuvole, perché mi piace partire dalla vita di tutti i giorni e aggiungere ogni volta qualcosa di magico, un po' di sogno, un po' di immaginazione e un po' di ironia per trasformare le esperienze comuni in qualcosa di straordinario. Ed è così che mi piace raccontare la mia musica. Oggi vi presento il mio ultimo brano dal titolo La Rosa dei Venti. È un brano che racconta di come dobbiamo lasciarci alle spalle le esperienze negative, le persone che ci hanno fatto del male, e puntare la prua della nostra nave, superando le difficoltà di questo oceano, verso il sole che ci aspetta lì all'orizzonte, perché è lì che ci aspetta il nostro vero io, quello che vogliamo essere, e quello che ci porterà a rinnovare noi stessi e la nostra vita. Spero che questo brano vi piaccia e spero che vogliate seguirmi su tutti i miei social. Basta cercare Piero Strada Music su tutti i social, Instagram, Facebook, TikTok, vi aspetto lì, dove troverete tutte le novità. Vi lascio all'ascolto del brano La Rosa dei Venti. Un abbraccio forte da Piero Strada. Ciao.

Ciao a tutti gli amici di Disability International Radio, sono Andrea Gioè e vi presento il mio ultimo singolo Stagioni Palindrome. Questa canzone apre la porta per un capitolo che vi farà compagnia tutto l'anno, il progetto Poesie Non, composto da 6 EP. Ognuno di questi EP uscirà una volta al mese dal 7 luglio. Questa è una bellissima canzone che ho composto quest'anno con delle sonorità africane e la musica è stata scritta nel famoso lontano 2018 ed ho trovato una bellissima ispirazione quest'anno per riscrivere il testo e dare vita a questa canzone molto particolare, appunto dal titolo Stagioni Palindrome, perché le nostre stagioni, autunno, estate, primavera e inverno, ognuna ha le sue peculiarità. E accompagnandomi con la mia voce molto moderata, molto pacata, cantata in maniera pulita, spero che questa canzone vi accompagni in ogni stagione, vi porti tanta compagnia tutto l'anno. Io vi ricordo che sono un cantautore palermitano che ad oggi ha all'attivo 14 album, 6 libri, 16 EP ed ho scritto 440 canzoni. Nel 2027 mi troverete con il nuovo progetto Scaturigine, che è un ritorno alle origini compositive. Diciamo che ne avrò tante e tante belle da dire e ne sentirete delle belle. Un abbraccio ancora agli amici di Disability International Radio da Andrea Gioè, cantautore palermitano, e adesso vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo Stagioni Palindrome. Buon ascolto, buona musica, sempre a testa alta e on the rock.

Andrea Jane, stagioni palindrome, e noi abbiamo ancora una presentazione, andiamo a sentirla, perché poi ci avvicineremo dopo questa presentazione a un altro brano e verso le 6:45 avremo la poesia del giorno.

0: Un saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio. Sono Xenio, al secolo Eugenio Cugnoli, bassista, cantante, producer, arrangiatore. Da tempo collaboro con Dino Super DJ Mano, DJ, producer, grande amico che saluto, e con cui ho realizzato questo brano dal titolo Will You Miss Me. Quante volte abbiamo sentito la mancanza di una persona, quante volte ci siamo chiesti quanto ci manca, e questo è il tema della canzone che ascoltiamo. Quindi adesso vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo Will You Miss Me.
1: Listen baby, before you close that door for good, we built something real, you and I. All those nights, all that love. Now that you're packing up,

0: qui in diretta quando sono le 6.45 e un po' di secondi, quasi 6.46, con la signora Mara Grazia. Buongiorno Mara Grazia.
1: Buongiorno, avvicinati il telefono perché non ti, la voce tua non arriva proprio bene.
0: Ah, adesso va bene, forse è meglio. Adesso arriva meglio?
1: Sì, sì, adesso sì.
0: Perfetto.
1: Tienilo così il telefono.
0: Perfetto, così sì, sì. Meglio. Allora, ero un po' lontano dal microfono, adesso sono più vicino, eccomi qua. Allora, la poesia di oggi si intitola
1: Dove si può trovare la felicità?
0: Questo me lo dovresti dire tu.
1: Ognuno la trova dove vuole, comunque. Ci sono tanti modi per trovare la felicità.
0: Va bene, allora ascoltiamo questa poesia, puoi partire pure.
1: La felicità è una bella sensazione. C'è chi la trova nell'amore per una persona, oppure nella compagnia di un cagnolino che gli sta vicino. C'è chi la trova nella religione o in una separazione. C'è anche chi la trova praticando uno sport, chi la trova nell'aste o in una dieta. Ognuno cercherà la felicità a modo suo e quando la troverà, felice si sentirà e lo comunicherà agli amici, perché molto contento si ritroverà. Tutto più bello apparirà e la vita sorriderà. La felicità darà grandi emozioni e tante soddisfazioni. Però non si deve dimenticare che la felicità principalmente dobbiamo trovarla dentro di noi. Grazie, alla prossima.
0: Grazie, troviamo questa felicità dentro di noi. Non mandiamo il brano Felicità che l'abbiamo dato tante volte, ma mandiamo un brano che è allegro, si chiama Pedro di Raffaella. Ciao Mara, grazie, buona giornata, a presto.
1: Ciao, grazie, ciao.

0: qui in diretta. Siamo in diretta col Vaticano. Buongiorno.
1: Pedro.
0: Ecco qua. E siamo in diretta con Eleonora Pedra.
2: E buongiorno. Pedro.
0: Ecco qua, è finito Pedro. E siamo in diretta con Marco Roma, che ci ricorda
3: il Pedrone
0: che ci ricorda che mercoledì, in via del tutto eccezionale, non saremo in onda solo alle 20 di sera, ma anche alle 15:30 di pomeriggio.
1: Vediamo se Damiano e Eleonora faranno una telefonata per conoscere l'ospite, dai.
0: Se vogliono, alle 15:30 avremo.
1: Allora, in via speciale mercoledì avremo due interviste, lo dico pure Eleonora e Damiano.
0: Sì.
1: Mercoledì non ce l'avremo solo alle 20 di sera, ma mercoledì ce l'abbiamo alle 15:30 di pomeriggio, alle 3:30, alle 15:30.
3: Quindi ce l'avete l'intervista alle 3 e poi di nuovo la sera.
1: Sì, come tre, sempre, brava, alle 3:30, alle 3:30 e alle 8.
0: Ecco. Alle 15:30
1: allora, abbiamo Sossio Aruta. Sossio Aruta, che ha fatto il Grande Fratello, Uomini e Donne, Temptation Island, ecco. Amico di Valeria Marini.
3: Per fare le chiamate sempre al 4:90 finale.
0: Sì, sempre
1: la normale. Sì, potete telefonare per conoscere l'ospite.
0: Sì, al numero che conoscete. E invece,
1: e poi alle 20 c'è il grande manager. Vabbè, oltre a Pechino Express e Reality che ha fatto, Simone Di Matteo, che è il manager di tutte queste star.
0: Ecco, quindi abbiamo un doppio incontro.
1: Io praticamente per non perderli, allora abbiamo dovuto fare così.
0: Perché se no, ma non il fatto
3: non
0: di
3: non preoccupare che io chiamerò.
0: Vabbè, aspetto. No. Va bene. Allora, sono intanto le
4: 52 e 55,
0: abbiamo due minuti.
1: Come se non vi ricordate, bastate che guardate le locandine che pubblico tutti i giorni.
3: Ma io stati tua di WhatsApp li vedo tutti i giorni, Marco.
1: Ok, allora, brava. Allora, sullo stato di WhatsApp pure controlli e là c'è scritto l'ora delle interviste, capito?
3: Ma pure su Instagram.
1: Pure su Instagram, brava. Sì, TikTok pure.
0: Io purtroppo Instagram e TikTok non li riesco a gestire.
1: Vabbè, Giuseppe non li segue, però pure lui, Giuseppe, ha il suo account.
0: Sì, ma non riesco a gestirli. Ci vorrebbe qualcuno che me li gestisse.
1: Sì, ci vuole tanto tempo.
0: Ci sono altri non vedenti che sono bravi. Sono io che sono la schiappa. Sono io. Quella la schiappa dei social. Sono io. Bene, allora, ragazzi, come vi è piaciuta l'Italia venerdì sera? L'avete vista la partita dell'Italia?
3: No, io sinceramente no.
1: Vabbè.
0: Damiano? Non l'ha visto.
1: No, stavo quello ora.
0: Ah, vabbè, allora,
3: no, non l'abbiamo vista noi la partita.
0: Allora,
3: però eravamo in chiamata con Marco che la vedeva.
0: Ah, quindi se avete sentito quando c'è stata.
1: Allora, vediamo se si connette Giovanna pure.
0: Il saluto di Giovanna. E questa sera avremo i turchi, quindi mamma li turchi, insomma.
1: Saremo?
0: Chi lo sa. Speriamo almeno un pareggio, non dico di vincere. Però
1: salutive.
0: Sì, perché sono 3 settimane di calcio questa volta, sono intense queste settimane di
1: tutte le consecutive, mi pare strano. Di solito c'è sempre almeno un paio di giorni.
0: Ultimamente stavolta, sai,
1: l'Italia non sta dando quello che ci ha dato in tanti anni. Visto che siamo una delle nazioni
0: più scarse,
1: tra le prime che ha vinto i mondiali,
0: adesso però siamo tra le più scarse.
1: Da quando abbiamo vinto gli ultimi, l'ultima, e l'Italia manco da solo 3 anni.
0: Sento. Allora, Giovanna si sente? No, non si sente Giovanna.
3: No, un attimo, Giuseppe, che Marco è sceso, che non sentiva.
0: Ah, ecco.
1: Sono rientrato. No, perché ho staccato, non si sentiva più l'audio.
0: Ah, strano, perché
1: ho
0: loro...
1: Ho detto, sì, non lo so, ho staccato e sono rientrato subito.
0: Cambia sto telefono, cambialo.
1: Allora, mo passa Samsung.
0: No, vabbè, Apple...
1: Facciamo uno Z Fold.
5: Con l'iPhone,
0: ecco, cambiamo iPhone.
1: Sicuramente è più restrittivo, però
0: Beh, dipende comunque. Allora,
1: comunque mercoledì ci divertiremo. Poi, grazie all'impegno che ho dato fino a mo, abbiamo portato anche la radio al cinema. E il teatro?
0: Il teatro con Geggia.
1: Il teatro con Geggia, perché adesso siamo la radio ufficiale in Italia che seguirà la compagnia teatrale di Geggia.
0: Quindi
1: fino a maggio.
0: Fino a maggio, quindi avremo sei mesi di.
1: Sì, perché da ottobre a maggio. Quindi la seguiremo su tutti i film, casting, teatro, cinema.
0: Bene, questa è un'altra bella cosa. E allora mi pare bella che. Cosa.
4: 6:56, 6:57
0: abbiamo.
1: Ho Giovanna collegata. Ciao. Sta collegata in radio e ci sta ascoltando.
0: Allora, Giovanna,
6: buongiorno. Giovanna.
5: Ciao, Giovanna.
0: Allora, ragazzi, però.
1: Ciao, amore, buongiorno. Amor, mon amour.
0: Amor, mon amour. Però, ragazzi, fate partire subito dalla sigla. Sono 57 già. Stavolta siamo
1: andati. Giovanna, pure di anche se non ti sentiamo. Uno, due, tre.
0: Sigla.
7: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
8: Non è mai troppo presto.
7: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora, ragazzi, iniziamo a salutare Eleonora. Buona giornata.
6: Buona giornata a te, Giuseppe, a tutti voi.
0: Damiano dal Vaticano, buona giornata.
5: Buona a te, Giuseppe.
0: E Marco dal mercato, buona giornata anche a Giovanna.
1: Buona giornata a tutti, un bacio a Giovanna, a tutti quanti, viva la radio e le nostre interviste.
0: E alla diretta di mercoledì. Ciao ragazzi, buona giornata. Ciao, a domani per
6: chi ci ascolta. Buona giornata.
0: Ciao.

Ben alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tigullio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: sarò nei tuoi passi, ma ti lascio andare, perché questo amore non possa finire.
1: Mi scrisse mi

compagnia per affrontare la stupidità, abbiamo ancora l'allegria. Se il cielo concedesse un po' di grazia ad ogni anima qua giù.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea. Morning Show!
1: Eccolo qui, buongiorno, buongiorno, siamo pronti per incominciare anche quest'oggi il nostro consueto appuntamento con il Morning Show. Si riparte con una nuova settimana e siamo veramente agli sgoccioli per quanto riguarda questo mese di settembre, tant'è che oggi è il 28 settembre 2026 e siamo nel 271esimo giorno dell'anno e nella 40esima settimana. La Chiesa ricorda San Venceslao, il sole è sorto alle 7.04, quindi veramente da pochi minuti, e tramonta alle 18.58. La luna è calante, illuminata al 98.4 ed è la giornata internazionale dell'accesso universale all'informazione, ma anche la giornata mondiale della rabbia. Siete arrabbiati? No, è la vostra giornata. Stiamo scherzando. Allora, il proverbio del giorno: ognuno tira l'acqua al suo mulino. E beh, è un classico, oserei dire. Quindi il proverbio di questa giornata è questo, ed è un proverbio, oserei dire, anche particolarmente storico. Allora, andiamo a salutare tutti coloro che ovviamente ci stanno ascoltando, seguendo da Diffusione Europea, da Radio Attività, da Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Direi che possiamo partire anche con il primo brano e la prendiamo calma, tranquilla, comoda, anche un po' elegante quest'oggi. Partiamo nel migliore dei modi con niente di meno che Sade. Dai, coraggio, sveglia, buongiorno, giù dalle brande, come si diceva qualche tempo fa. The Sweetest Taboo di Sade, per iniziare veramente bene la giornata. Buona colazione insieme a noi.

Che bel modo di iniziare una nuova giornata e una nuova settimana insieme a Shade, The Sweetest Taboo. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, sono già le 7:15, si va a

0: Sono le 7:15.
1: Ed è quindi anche il momento di dare un'occhiata ai fatti del giorno nella storia di questo 28 di settembre. Torniamo al 1542, in questo giorno l'esploratore portoghese Juan Rodríguez Cabrillo approda con la sua nave nell'attuale baia di San Diego, scoprendo di fatto la California. 1850, la Marina Militare degli Stati Uniti d'America abolisce la flagellazione dalle proprie forme di punizione. 1898, entra in esercizio la nuova centrale elettrica realizzata dalla società Edison a Paderno d'Adda. 1939, Unione Sovietica e Germania raggiungono un accordo per la spartizione della Polonia, arresasi ai tedeschi dopo settimane di resistenza. 1943, aumentano i napoletani impegnati nella rivolta contro i tedeschi. Iniziata il giorno prima, bloccano una pattuglia seragliata in una casa a Mater Dei e intercettano 10 soldati a Porta Capuana. Poi assaltano Campo Littorio, dove si trovano numerosi prigionieri dei tedeschi. 1958, i francesi, chiamati alle urne per il referendum di ratifica del nuovo progetto costituzionale elaborato dal Comitato Consultivo, si esprimono in loro favore. 1961, debutta sulla rete televisiva americana NBC la serie Dottor Kildare, con Richard Chamberlain nei panni del medico nato negli anni 30 del 1900 dallo scrittore Max Brander. 1963, il pattinatore italiano Giuseppe Cantarella fissa a Siracusa 3 nuovi record di velocità su pattini a rotelle. 1968, la nuova canzone al primo posto delle classifiche mondiali dura quasi 7 minuti, inusuale in un'epoca in cui i singoli ne durano mediamente 3. Il record è conquistato da Hey Jude dei Beatles. 1970, muore al Cairo il presidente egiziano Gamal Abdel Nasser. Aveva partecipato al colpo di Stato con cui il paese aveva messo fine alla monarchia di Farouk e nazionalizzato il canale di Suez. 1972, la Cina comunista e il Giappone decidono di tornare a istituire relazioni diplomatiche. 1973 ancora, mentre a Torino si inaugura il Salone della Tecnica, il governo italiano si riunisce a Roma per decidere di quale entità sarà l'imminente aumento del prezzo della benzina. 1975, in seguito alla decisione della Spagna di confermare le condanne a morte per 5 antifranchisti, l'Italia richiama a Roma l'ambasciatore a Madrid, la maturazione ufficiale per consultazioni. Ci fermiamo, ancora la musica, ovviamente protagonista, poi la seconda parte della storia di questo 28 di settembre. Si continua ancora, siete con Graziano D'Andrea.

Ha messo un po' di allegria il brano di Justin Wellington, Aiko Aiko, una delle tante versioni di questo successo. Bene, allora continuiamo alle 7:22 perché abbiamo ancora la seconda parte della storia del 28 di settembre. Torniamo al 28 settembre del 1978, dopo soli 33 giorni di pontificato. Muore Giovanni Paolo I. La morte causata da infarto miocardico è avvenuta tra le 23 e le 5 del mattino del giorno successivo nel suo appartamento privato. Nato nel 1912, Albino Luciani è stato il 263esimo Papa della Chiesa Cattolica. 1978, a Roma viene ucciso il 24enne Ivo Zini mentre legge l'unità nella bacheca di una sezione comunista in via Appia Nuova con due amici. Due uomini a volto coperto scesi da una Vespa bianca hanno esploso contro di loro 4 colpi di pistola. L'azione di questa terribile azione è rivendicata dai NAR. 1978, il gruppo terrorista Brigate Rosse uccide a Torino il capo officina della casa automobilistica Lancia, il 46enne Piero Coggiola. 1979, un grave incendio in un albergo di Vienna in Austria causa la morte di 27 persone. 1989, il deposto presidente filippino Ferdinando Marcos muore in esilio alle Hawaii, aveva 72 anni. 1995, l'etichetta Columbia pubblica Io sono qui, il 12esimo album in studio dell'autore cantante Claudio Baglioni. Nel 2000, con il 52,3% dei votanti contrari, la Danimarca sceglie di non aderire al sistema di moneta unica europea. Nel 2002, a Montreal, in Canada, Varenne, il cavallo fenomeno dell'ippica, corre la sua ultima gara. Il più ricco trotatore al mondo, detentore del record mondiale sui 2100 metri, diventerà uno stallone sperando possa generare un campione della sua stessa levatura. Nel 2003, Italia al buio per 12 ore a causa di un blackout elettrico. In alcune zone del paese l'ammanco di energia si prolunga fino a 24 ore. Nel 2005, condanna a 3 anni di carcere per Lindy England, la soldatessa americana che nel carcere iracheno di Abu Ghraib teneva al guinzaglio un prigioniero. Nel 2010 l'Università di Oxford annuncia che un proprio gruppo di ricercatori ha scoperto qual è il gene che causa l'emicrania. Nel 2014, con un filmato caricato sul sito di condivisione video YouTube, debuttano i Me contro te, il duo Louis e Sophie, formato da Sofia Scalia e Luigi Calagna, di 17-22 anni, entrambi di Palermo. In pochi anni diventeranno un riferimento per i giovanissimi tra i canali più visti del social network, con qualcosa come 7 milioni di iscritti e 11 miliardi di visualizzazioni. Sono i dati proprio di quest'anno. Vabbè, andiamo in musica, dai, andiamo in musica. Abbiamo insieme a noi anche il grande Luca Carboni, che ci racconta che Bologna è una regola.

credo che ci sia giunto anche il momento di andare a fare gli auguri, come sempre, alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori che compiono gli anni proprio in questo 28 di settembre. Buon compleanno a tutti, e sappiate che oggi sono nati anche Confucio, filosofo, Pietro Badoglio, generale e politico, primo ministro dal 1943 al 1944, Achille Campanile, scrittore e sceneggiatore, Marcello Mastroianni, attore, Brigitte Bardot, attrice, Piero Ciampi, cantante e autore, Benny King, autore e cantante dei Drifters, Paolo Mereghetti, giornalista e critico cinematografico, Silvia Kristel, attrice, Aldo Baglio, attore, quello Aldo di Aldo Giovanni e Giacomo, tanto per ricordarlo, Lori Del Santo, modella e attrice, Raffaele Paganini, ballerino e attore, Gigio D'Ambrosio, speaker e conduttore radiofonico, Jennifer Rush, cantante, Paolo Attivissimo, giornalista e scrittore, Mira Sorvino, attrice, premio Oscar per La Dea dell'Amore nel 1996, Carré Otis, modella e attrice, Mika Häkkinen, pilota di Formula 1, Naomi Watts, attrice, Saverio Costanzo, regista, Brunori Sas, cantante e autore, Stefano La Rosa, atleta, mezzofondista, tre volte campione italiano, Hilary Duff, attrice e cantante, e Martina Grimaldi, nuotatrice, campionessa mondiale nei 10 e 25 chilometri. Auguri, auguri a tutti ovviamente, buona giornata e un buon compleanno. Insieme a noi si continua.

0: sono le 7:31.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Rallentamenti e code sulla 8 Milano-Varese per traffico intenso tra Busto Arsizio e il bivio per la 9 Milano-Chiasso in direzione Milano. Coda a tratti per traffico intenso sulla 4 Milano-Venezia tra Dalmine e Agrate, sempre verso il capoluogo lombardo. Proseguendo in questa direzione, altre file sul percorso milanese di questa autostrada tra Monza e Sesto San Giovanni, sempre a causa del traffico intenso. E code a tratti sulla 1 Firenze-Roma per traffico intenso tra Colleferro il bivio per la diramazione Roma Sud in direzione Roma. In Puglia un mezzo fermo in panne rallenta il traffico sulla statale 100 di Gioia del Colle all'altezza di Cellammare in direzione Mungivacca. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

E così è arrivato anche il momento dell'oroscopo di questo 28 settembre. Iniziamo subito con i primi sei segni zodiacali. Ariete, lunedì di grande ripartenza, lo splendido sestile della luna dei gemelli si unisce all'energia del sole in bilancia regalandovi un'oratoria brillante, lucidità, tanta voglia di fare. Giornata ideale per avviare progetti. Toro, dopo un fine settimana di totale relax nel vostro segno, oggi la luna si sposta nel settore delle risorse fisiche e materiali. Sarete estremamente concreti, concentrati sull'organizzazione pratica del lavoro e sulle finanze. Gemelli, luna protagonista assoluta nel vostro segno per tutta la giornata. Iniziate la settimana con una carica travolgente, simpatia e un intuito stellare. Con il bellissimo supporto del sole in bilancia sarete i veri dominatori della scena. Cancro, un inizio di settimana che vi invita a muovervi con la consueta prudenza e a definire i dettagli dietro le quinte. Dopo la luna in dodicesima casa non abbiate fretta di svelare tutte le vostre strategie. Leone, lunedì splendido e ricchissimo di spunti stimolanti, l'ottima sponda della luna dai gemelli e il sole in bilancia riaccendono il vostro carisma, la vita sociale e i progetti di squadra. Vergine, la luna in gemelli vi chiede un pizzico di pazienza nella gestione dei dettagli e delle priorità lavorative d'inizio settimana. Evitate i sovraccarichi e la pignoleria, affrontate un impegno alla volta e vedrete che entro questa sera avrete riordinato ogni questione con la solita precisione. E allora io direi che possiamo tranquillamente proseguire ancora con la musica, tra poco gli altri sei segni zodiacali. Arrivano Daryl e John Oates con la loro meravigliosa Private Eyes.

Sagittario, la luna nel segno opposto dei gemelli vi chiede di adottare un atteggiamento elastico e collaborativo. Se sul lavoro o in coppia emerge qualche opinione diversa, evitate i confronti diretti. Capricorno, lunedì molto produttivo, ben organizzato. La luna nel sesto campo vi aiuta a riordinare l'agenda di lavoro, la scrivania e le scadenze della settimana con grande efficienza. Ritagliatevi un'ora serale per l'attività fisica o il benessere personale per scaricare la stanchezza. Acquario, inizio di settimana fantastico per l'Acquario, lo splendido trigono d'aria tra la luna nei gemelli e il sole in bilancia vi regala un entusiasmo contagioso, creatività e brillantezza. Sarete travolgenti sia nel lavoro che nei sentimenti, ottimo momento per prendere iniziative coraggiose. Pesci, l'arrivo della luna in gemelli vi chiede di gestire con calma qualche piccola richiesta pressante in famiglia o nell'ambiente domestico. Non accumulate ansia, la protezione di Marte in Cancro vi dona una grande tenacia emotiva per superare ogni imprevisto e regalarvi poi una serata rilassante. È tutto anche per quanto riguarda ovviamente i nostri segni zodiacali, il nostro oroscopo di oggi, di questo lunedì 28 settembre 2026.

Così siamo giunti anche al momento dedicato alle prime pagine dei quotidiani. Cominciamo dal Corriere della Sera. Carburanti dopo Eni, anche i picca i prezzi, Meloni ringrazia, attenzione alle famiglie. Europa, l'attacco sventato, esplosivo vicino a base RAF usata dagli Stati Uniti per la guerra in Iran, 5 arrestati, legami con Teheran, allarme terrorismo in Gran Bretagna, Trump vogliono fare grossi danni. La Repubblica, carburanti, benzinai, antisconto. Allarme terrorismo nella base inglese utilizzata dagli Stati Uniti contro l'Iran. Processo Regeni, il giorno della verità sugli 007 egiziani. La Stampa, IP blocca i prezzi, taxi in rivolta. Il colosso segue Eni, Meloni, segnale importante, il governo continuerà a sostenere le famiglie ma il costo del carburante continua a crescere, i sindacati adesso sono pronti a scioperare. L'urlo del Papa, mai più abusi, Prevost in Francia incontra le vittime, massima vigilanza. Il Fatto Quotidiano, l'advisor ucraino di Crosetto, ci piazza l'esercito dei robot, l'ex ministro cacciato da Zelensky e ingaggiato dal governo italiano. Il Fatto Economico, riarmo made in, in Unione Europea, no acquisti quasi tutti negli Stati Uniti. Il Resto del Carlino, carburanti, effetto sconti, Matir e taxi, sciopero esplosivo in una base inglese, 5 arresti e terrorismo. Intelligenza artificiale, ora Altman ferma lo sviluppo, migliaia di incidenti. Il Messaggero, carburanti ai massimi dopo Eni, si muove IP, da oggi tetto ai prezzi. Tajani, abbiamo evitato una tassa, il sistema paese è stato responsabile. Inghilterra, 5 arresti vicino alla base statunitense, allarme terrorismo. Andiamo con la Verità. I servizi segreti potevano fermare lo jihadista della strage a Modena. Leone in Francia smonta la legge sull'eutanasia, alta priorità del PD fare le stanze del buco. Il Giornale, giudice di Ranucci, gelo dei magistrati, Spagna in piazza per la casa, un nuovo fronte per Sanchez, sconti benzina, IP si allinea a Eni, l'elogio di Meloni, bel segnale. Andiamo con Il Tempo, Silvio Cimanchi, domani Berlusconi avrebbe compiuto 90 anni, è importante recuperare la sua dimensione di rivoluzionario liberale, evitando la musealizzazione. Le classi ghetto ci sono, ma sono per gli italiani. Arcangeli, la scuola Pisacane, coniugi di Rimpettai, buone notizie, niente IMU. Libero, un pieno di sconti, IP segue Eni, abbassa il prezzo dei carburanti da oggi in tutti i suoi distributori. Meloni, segnale importante di attenzione alle famiglie, la sinistra risponde rilasciando la patrimoniale. Caso Garlasco, ora cambia tutto, Ranucci si imbuca, report lo evitano. Il Sole 24 Ore, il quotidiano economico, investimenti, giovani contrari al rischio, risparmi nei conti correnti, patto fiscale, 9 punti per decidere, telemarketing molesto, strategie e difese per ridurre gli squilli, imprese estere, fiducia più alta nei servizi e rimane l'incertezza. Spostiamoci allora ai quotidiani sportivi, la Gazzetta dello Sport, sfregio a Baresi, vergogna, deturpato il murale di casa Milan. Brivido calcio, i giorni più caldi per Nazionale e FIGC, Mancini rivoluziona l'Italia per la sfida in Turchia, in 10 a casa, anche Barella stravolta la difesa e cambia il centrocampo, il rischio di retrocedere, il CT dateci tempo. Stregati dalla Luna, primo trionfo a Napoli, dominata New Zealand nella finale delle regate preliminari. Andiamo con il Corriere dello Sport, Totti esclusivo, mega intervista in 2 puntate al Re di Roma per i suoi 50 anni, dai sogni al rapporto con la città, la maglia, gli avversari, gli errori, le emozioni, un campione unico, irripetibile.
com'ero imbarazzante. Tra il 2001 e il 2008 mi riusciva tutto. Mancini, serve tempo, Nation strappola in Turchia per la nuova Italia alle 20:45. Tutto sport, siamo vivi, siamo forti, la nazionale chiamata a un riscatto doveroso. Tonali, rispolvera l'orgoglio, attaccate me, non i giovani che patiscono la pressione, bisogna essere positivi. Mancini ne lascia a casa 10, tra cui Barella, difende Romano, rilancia Bastoni e dice: capisco delusione e critiche, sta a noi cambiare il clima. Il derby di Montella, anch'io i miei grattacapi con la Turchia, Germania sciocca, KO in casa con la Grecia. La Juve di Luce pronta al decollo, intervista a Junior, rivoglio il mio toro in Europa e tifo Perri. Bulega mondiale di Superbike, Sinner: ci vorrebbe più chiarezza, capisco la privacy, però si eviterebbero speculazioni. Musetti: servono vittorie. Questa è l'intervista a Barazzutti. Clamoroso Parma, divorzio da questa, a sorpresa salta la terza panchina. Ed è tutto per quanto riguarda anche i titoli principali dei quotidiani oggi in edicola. E noi andiamo a questo punto a salutare anche gli amici di Radio Tigullio Web, che continuano come sempre con la loro programmazione. Arriveremo in musica alle ore 8, quindi l'invito ovviamente è quello di rimanere con noi, il morning show come tutti i giorni dal lunedì al sabato a partire dalle 7:09 per della buona musica, notizie, appuntamenti, approfondimenti e la colazione insieme come al solito. Arriviamo alla grande alle ore 8. Buongiorno, buongiorno, siete con Graziano D'Andrea.

0: Radio Divulio Web state per ascoltare una nuova puntata di
1: Eccoci qua amici, arriviamo anche oggi puntuali con la nostra trasmissione Radio Web. Ben ritrovati, Maurizio Rossi con voi a parlarvi di tecnologia alla radio. Ben sintonizzati se state ascoltando questo programma alla radio, o ben collegati magari se lo fate attraverso il vostro dispositivo preferito, che potrebbe essere anche il vostro computer, il tablet, che ne so, anche il vostro smartphone attraverso l'app. Benissimo, io direi possiamo partire perché avremo tanta buona musica come sempre ad accompagnarci, ma soprattutto saranno le notizie e le novità che vi segnaleremo in questa puntata. State con noi.

0: Radio Tiguglio.
1: Iniziamo bene quest'oggi perché si parla di prodotti nuovi nuovi. Ebbene, come anticipato nei giorni scorsi, c'è Google che ha annunciato i primi 5 Google Book. Sono dei notebook di fascia medio-alta prodotti da Acer, Asus, Dell, HP e Lenovo, che hanno un sistema operativo derivato dall'Android, quindi non è Chrome, è Gemini Intelligence. Saranno in vendita a partire dal prossimo mese in 7 paesi, fra questi ancora non è presente l'Italia. Ecco, teniamo a specificare perché l'uso quindi di un sistema operativo basato su Android permetterà di passare facilmente dallo smartphone al notebook utilizzando lo stesso account Google durante la configurazione iniziale. Verranno quindi sincronizzati diversi dati, tra cui password saldati, reti wifi e messaggi. Le funzionalità, diciamo, continue on consentiranno poi di iniziare un'attività magari dallo smartphone e proseguirla sul notebook. L'applicazione Files permette invece di accedere a dei file sullo smartphone. Cast My Apps consente infine di integrare, diciamo, con le applicazioni che sono installate su smartphone del Google Book. Per alcune funzionalità servirà comunque Android 17. Gli utenti potranno ovviamente scaricare milioni di app e giochi dal Google Play Store. Non mancheranno poi le funzionalità dell'intelligenza artificiale di Gemini. Una delle più utili sarà Magic Pointer. È sufficiente quindi scuotere il puntatore del mouse per poter attivare Gemini e chiedere aiuto per vari compiti come l'analisi di email sospette o la traduzione di un testo. Ogni Google Book include 12 mesi di Google AI Pro, appunto, con 5 terabyte di spazio di archiviazione cloud e Gemini Advanced, e 3 mesi di YouTube Premium. Google garantisce quindi un supporto con le nuove funzionalità e aggiornamenti, e questo, attenzione, per 10 anni. Insomma, i primi 5 Google Book saranno commercializzati da Acer, Asus, dicevamo, Dell, HP e Lenovo. Saranno realizzati con dei materiali di elevata qualità come alluminio, fibra di carbonio, lega di magnesio, e tutti avranno uno schermo OLED Touch, ad eccezione del nostro notebook Dell. Ecco, le caratteristiche, insomma, sono di tutto rispetto e possono comunque, attenzione, già essere ordinati su Google Store e presso vari rivenditori. Saranno in vendita, dicevo, proprio dal mese di ottobre negli Stati Uniti, dal 5 di ottobre in Canada, Australia, Regno Unito, Francia, Irlanda e Germania. Poi sì, dai, diciamolo, nei giorni a seguire arriveranno anche da noi per l'Italia.

0: Il meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate i cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare, clima gradevolmente tardo estivo con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Tiguli in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: 5, 4, 3, 2, 1.
4: Radio Tiguli, non stop music.
5: Ancora novità, amici, in questa puntata, perché c'è un prodotto che magari vi è sfuggito o vi siete dimenticati. Ora lo potete aggiungere. Questa novità, dicevo, è targata Amazon. Quindi se magari, ecco, vi potrà tornare utili sia magari ai clienti che alla rete logistica dell'e-commerce, si chiama questa funzione nuova aggiunge alla consegna. Arriva in Italia ed è esclusiva riservata a chi ha l'abbonamento Prime attivo. Fa esattamente quanto suggerito dal suo nome, ovvero permette di aggiungere dei prodotti idonei agli ordini già inviati. Una funzionalità disponibile, dicevo, per prodotti come dagli essenziali per la cucina ai giochi per animali domestici, dall'elettronica all'abbigliamento fino ai libri e molto altro ancora. Tutto ciò che bisogna fare è premere il pulsante blu, lo trovate così, è dedicato alla scheda dell'articolo che si vuole comprare, aggiungi alla consegna. Comparirà poi un messaggio di conferma come quello visualizzato, diciamo, per quando fate l'acquisto, insomma, si cambia idea magari subito dopo, con un tocco si può annullare, è possibile anche rimuovere. Nell'annuncio l'e-commerce sottolinea che si tratta di un vantaggio per chi cerca la flessibilità durante lo shopping online, ma diciamo il benefit è anche per la rete logistica, che può così evitare di movimentare più pacchi verso lo stesso destinatario. Ecco, questa funzionalità è stata progettata per offrire ai clienti maggiore flessibilità durante l'esperienza di acquisto, consentendo quindi di poter aggiungere ancora un prodotto ad una consegna in arrivo in modo semplice, immediato. Quindi ecco, se ancora diciamo non siete proprio quelli dell'ultimo secondo, vi permette di aggiungere un prodotto magari a quello che vi dovrebbe arrivare, a quello già ordinato.

0: Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tiguglio.
1: Andiamo ancora avanti, amici, nella puntata di Radio Web. Sì, ve lo dico perché c'è una novità che adesso vale la pena di essere segnalata, prendete nota, perché fra l'ecosistema Google, diciamo, arriverà, alimentata ovviamente dall'intelligenza artificiale, Dive Deeper, ovvero quando Google Discover magari riassume un argomento al nostro posto, premendo questo tasto che ha una funzione che potremmo anche chiamarla in italiano approfondirsi, si accede a una panoramica dell'argomento accompagnato da un link ben visibile verso l'articolo correlato, le reazioni della community, i reportage originali, e insomma è una funzionalità nuova da testare, diciamo un'esperienza che sarà sperimentata, ci sarà un design che vedremo nei prossimi giorni e si procederà magari alle prime interazioni per determinare ciò che funziona meglio, come si legge nel post su X, appunto, con un esempio, diciamo, del risultato. È una funzione nuova magari da sperimentare, come vi dicevo, e anche Google insomma la sta vedendo di buon occhio. In pratica è quella che permette di riassumere un argomento, chiaramente citando le fonti.

0: Radio Tigullio Web, musica di qualità ed emozioni autentiche.
1: Andiamo avanti, amici, perché l'intelligenza artificiale, potremmo definirla così, ancora un po' nell'occhio del ciclone, perché viene da chiedersi magari se non ci troviamo di fronte a un'epidemia di agenti di intelligenza artificiale che disobbediscono e seminano un caos vero e proprio. È un test che è stato condotto sull'infrastruttura di Regular, la stessa società che a fine luglio aveva segnalato a Google l'intrusione autonoma degli agenti di OpenAI nei sistemi di Hugging Face. Nonostante questo allarme, Google ha taciuto sull'accaduto fino alle rivelazioni di questi giorni da Wall Street Journal. L'episodio segna quindi che c'è stato un precedente molto interessante e anche cruciale. Gemini è ufficialmente il primo modello dell'azienda ad avere portato a termine degli attacchi informatici non autorizzati in totale autonomia. Il Regular aveva organizzato una, si chiama Capture the Flag, per misurare la capacità di Gemini in ambito di cybersicurezza. Il modello doveva, diciamo così, recuperare informazioni da un software utilizzato da un'azienda fittizia nell'ambiente di test, ma qui sta il bello: l'azienda fittizia aveva lo stesso nome di un'azienda reale. Il Regular non aveva previsto una connessione ad internet per questo test, ma un accesso che era stato aperto inavvertitamente. Gemini quindi ha dapprima indovinato le password fino ad ottenere l'accesso completo a un sistema protetto. Il modello ha poi, diciamo, constatato di trovarsi presso un'azienda reale, dopodiché avrebbe interrotto l'intrusione e abbandonato il sistema. Però fin lì ci è arrivato. In altre due esecuzioni del test, Gemini avrebbe cercato il nome dell'azienda sul web, ha trovato due database pubblici pieni di credenziali di altre aziende, ha provato quindi queste credenziali per portare a termine la valutazione e, una volta connesso, ha constatato di trovarsi presso vere aziende e quindi ha interrotto l'intrusione. Google ha informato comunque per correttezza le tre aziende e le autorità federali, ma ecco, si rifiuta comunque di rivelarne l'identità. E Regular poi è stata coinvolta già in diversi incidenti in cui modelli sottoposti a valutazione hanno abbandonato il proprio ambiente di test e compromesso i sistemi di altre aziende. Insomma, come dire, fin lì ci sono arrivato, non vado avanti, non vi voglio fare altri casini, perché è incredibile veramente quello che si riesce oggi a fare con l'intelligenza artificiale. Cioè, prende veramente in autonomia le sue decisioni e oramai è stata istruita e chiaramente aggira l'ostacolo, come si dice.

0: se non sai cosa fare,
1: gustati la musica con Radio Tigullio.
2: Siamo giunti alla conclusione, amici, anche per questo lunedì con Radio Web, la voce di Maurizio Rossi che ha condotto la trasmissione. Ci fermiamo, io vi ringrazio ovviamente per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda l'appuntamento con la tecnologia che viene rinnovato come sempre a domani su questa radio. Vi aspetto alla solita ora.

0: un disco dopo l'altro su Radio Tiguglio.
1: Te l'avevo detto, qui nessuno sente mai. Te l'avevo detto, qui nessuno vede mai, mai. Ma fino a quando la verità viene su a galla, come un pesce morto, come la merda. Allora tutti muti, muti come sconosciuti, sanno solo fare la

0: Tempo zero, siamo riusciti ad andare anche a tempo, amici del pubblico, eh? Ma loro avete fatto veramente la scuola. Mi fa piacere anche voi a scuola di tempo. Va bene così, benvenuti amici radioascoltatori, diamo il benvenuto, un saluto al mese di settembre e il benvenuto al mese di ottobre. Se stai ascoltando la versione podcast Reloaded, non so se ti sei accorto, hai evitato che quella rompina di Fiuggi mi evitasse di dire basta, sei troppo pulisto, basta dire data, basta. Vieni te a fare tempo zero invece di stare sempre lì a Fiuggi, eh? Senza fare nulla, tutto il giorno, mia cara. Benvenuti, che siamo quelli di tempo zero? Che siamo gli sciocchini? Ah, allora va bene, ah, perfetto. Vi presi dall'entusiasmo, tra l'altro, di Disability Factor, quindi da Orvieto lo scorso 19 settembre, abbiamo pensato di portare il Factor X anche noi. Non vogliamo, per carità, fare il verso a quelli di Sky, anche perché se no ci dovessero querelare, chiudiamo subito, che non c'è niente, noi non possediamo assolutamente nulla, neanche quel briciolo di intelligenza, quindi figuriamoci.
1: Via, calcia, via.
0: Eccoci, un saluto anche da me, da Pierluigi Pardo della Capanna Internazionale. Ma perché dobbiamo iniziare questa cosa? Però c'è un minimo di senso logico, ce ne proviamo a fare un programma che non dico che debba essere per forza.
1: Via, anzi, date un colpo d'occhio a
0: chi
1: si divertono.
0: A chi si di tutti?
1: Silvia e Walter.
0: Silvia e Walter.
1: Andiamo, ragazzi,
0: sì,
1: in quel di Cagliari, diamo giovani, via!
0: Cioè, ma scusate, fatemi capire, ma la cretina bionda ha cambiato un'altra volta compagno! Ma no, ma via! Eccoci, un sacco di caciara, un sacco di compagni, questa che si innamora dalle 10 a mezzogiorno e poi li cambia! Come i calzini fa lei, ma perché sta cosa? Per carità, lungi da me giudicare, perché insomma no, assolutamente no, però fa veramente, ma vabbè, comunque, c'aveva il compleanno, c'aveva il compagno di 60 anni lei, mi fate sapere adesso il compagno della Sevilla quant'anni c'ha? Così, giusto pur parler, ci mancherebbe. Voglio salutare veramente di cuore tutte le nuove onde collegate, non sapete dove vi siete infilate, miei care, siamo arrivati ad un numero veramente rotondo, triplo, quindi sì, siamo arrivati a 100 in syndication, in FM, DAB, web e SAT. Le migliori in syndication ce le abbiamo solo noi, dagli studi Umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano. Sì, abbiamo anche la Consuelo, che però vabbè, ormai c'è anche lei, che vabbè, dai, allora, è vero, mi ero dimenticato, è assolutamente vero, soprattutto voi che ci state ascoltando da Fiuggi o comunque dintorni, va bene anche il Lazio, ma va bene anche il globo, guardate, va bene il globo, ecco, cercasi disperatamente, così almeno si distrae un po' affettivamente la nostra Consuelo, ecco, cercasi disperatamente love, amore per la Consuelo, persone che la possano amare, perché la Consuelo di Fiuggi è sola, quindi mi raccomando, va bene, così almeno mi dà un po' di respiro a me, ma non per altro, perché se no mi critica sempre a livello artistico, è possibile. Allora, ok, dopo tutta questa questo preambolo inutile che dura più o meno 4 minuti, non devi essere prolisso, Consuelo di Fiuggi non sa fare la spiga, meno male che adesso, che sta a fa? Ah, ok, quindi c'ha da fare, meno male, almeno così non mi rompe le scatole. Dopo questa sigla lunghissima e probabilmente anche inutile, iniziamo immediatamente l'appuntamento di questa settimana di Tempo Zero Super Sciocchi, ma non sciocchi e basta, Super Sciocchi.

0: argomenti del giorno nella capanna internazionale, anche perché noi non sappiamo che fa, quindi comunque buttiamo là argomenti del giorno a random. Oggi stiamo parlando della bellezza del vestirsi, quali sono i nostri gusti. Io amo vestire abbastanza sportivo, non dico casual, anche perché le giacche, ma pensa un po' che caldo con le giacche. No, io le giacche sinceramente no. E il nostro appuntato deviatore invece come va?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno,
1: amici.
0: Buongiorno. Allora,
1: io vorrei integrare questo argomento perché ne siamo in terra.
0: No, ma perché?
1: Potrebbe,
0: ma c'è già
1: un
0: argomento.
1: Un secondo argomento.
0: Perché non ne sta bene nulla? Ma scusi.
1: La mia opinione può essere un argomento del giorno nello
0: quindi
1: stesso
0: argomento. Quindi un argomento
1: argomento.
0: In due. Si parla
1: sempre della stessa cosa, poiché ripeto, sì,
0: ne siamo imbevuti.
1: Okay. Però si può rispondere, quindi si può integrare.
0: Ho deciso lui. Cioè, vediamo.
1: Stiamo parlando rispetto all'argomento da Alessia, sì, di quali sono i nostri indumenti preferiti, come
0: sì,
1: noi
0: gli abiti.
1: Ci vestiamo,
0: sì,
1: come amiamo vestirci.
0: L'abbiamo già detto, l'abbiamo detto già. Lei mi sta stancando, lei non soltanto non è riuscito a rispondere all'argomento del giorno, ne vuole lanciare un altro, ci ha capito niente, manco su questo.

0: Nella capanna internazionale ci divertiamo non soltanto a lanciare gruppi inutili, ma anche degli argomenti inutili. Quest'altro ha puntato che non riesce a rispondere all'argomento del giorno, ne vuole lanciare anche un altro, perché è bravo. Ma non soltanto, noi siamo in grado anche di aprire centinaia di gruppi e poi alla fine siamo sempre noi. Nonna aritmetica. Allora, nonna aritmetica.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Che
1: ma
0: succede?
1: Sì.
0: È ancora questo chat CVT, mi raccomando, continua a parlare.
1: Mamma mia. Pensavo di essere su quel gruppo lì.
0: Chi gli ha messo in quel gruppo lì? Che ne so, il gruppo della capanna vecchio, credo che non ce la vogliano più, quindi non lo so.
1: Gruppo del cavolo.
0: Che gruppo? Che il gruppo del cavolo, che era l'altra faccia della luna? Non lo so, io sono uscito anche da lì.
1: Siccome che.
0: Sì, siccome che c'è? Dai. Sì.
1: Questo telefono.
0: Sì.
1: Mi salta i gruppi di qui e di lì.
0: Ma che vuol dire? Ora abbiamo il telefono che salta. Prima i nostri telefoni della capanna internazionale che emonano la realtà sia di Android che iOS saltavano i messaggi, ma saltano i gruppi. Scusatevi, ma non fate prima a dire che non ci avete voglia di entrare nei gruppi.

Amici di Radio Tiguglio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie, insomma un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tiguglio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.

0: weekend. Benvenuto al weekend.
1: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
2: Cosa c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa, vedi? Mi scrivi il testo qua. Ah, che bello! Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20:30 su Radio Tiguglio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20:30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
3: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.
4: Nome
5: Alex.
4: Cognome
5: sì.
4: Che fai?
5: Provo a fare lo speaker.
4: E dove?
5: Qui su Radio Tiguglio.
4: È il programma?
5: Troppo forti.
4: E quando va in onda?
5: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
4: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
6: Troppo forti
7: con Alex De Sì,

0: il bello di Tempo Zero Lab, Lab in pillole. Sta arrivando Tempo Zero Lab e i grandi creator dell'intelligenza artificiale e la musica. Anche noi comunque creiamo le nostre canzoni cretine, ovviamente. Della Capanna Internazionale, i creator di Tempo Zero e ovviamente creator in scala nazionale e internazionale da ottobre. Tempo Zero Lab, i grandi protagonisti, i grandi creator, come ad esempio Lyric Flow 81. Mamma mia, al primo posto tra l'altro in iTunes Music con il suo pezzo musicale e il primo album, perché la canzone, perché i pezzi musicali li abbiamo scoperti a Fiuggi nel Coming and Game, ovviamente dell'intelligenza artificiale, la musica d'autore è anche musica d'autore dell'intelligenza artificiale, perché è l'essere umano a crearla. Perché io Cioda, Cioda si dice soprattutto nel centro Italia, perché parlate di pane in flasca, ecco, ciò da fare, non posso rispondere ai messaggi, non posso rispondere alle telefonate, questo succede sempre con la nostra inutile matrona, vero matrona?
1: Buona bella gente.
0: Ciao anche a lei. Allora, cominciamo con i vari jackpot.
1: Devo essere sincera, sì, vediamo. Io odio le persone che tu...
0: Allora, lei odia le persone che tu, già iniziamo male, e quindi io mi ascolterei il prossimo pezzo musicale. Iniziamo male. Io odio le persone che tu... Grazie matrona per avermi raggiunto.

0: La nostra matrona odia le persone che tu. Va bene, quindi con questo italiano improvvisato andiamo avanti. Quale persone odia lei?
1: Allora, lei odia le persone che si comportano. Poi lei sta studiando.
2: Ti dicono, sì. Dopo ti chiamo.
1: È vero, io lo faccio spessissimo, soprattutto con la matrona. Dai, dopo ti chiamo, ora c'ho da fare, c'ho da registrare, c'ho da fare a livello radiotelevisivo. Io con lei lo faccio sempre. Sì, vabbè. È vero.
2: Quindi un'ora, 2 ore, 3 ore e poi ti dicono, ma sai, avevo un impegno.
1: È vero, a me capita un sacco di volte, però io matrona generalmente, raramente lo faccio, però poi qualche volta comunque la chiamo, poi tra l'altro se lei sta aspettando 2 o 3 ore che le persone la richiamano, mi fa pensare che lei matrona non ci abbia niente da fare. Vedi?

0: Per le persone disabili noi vogliamo salutare veramente gli amici della Sala Blu, quindi che ci aiutano e ci permettono di spostarci, ma probabilmente la nostra Emanuela da Parma ha avuto qualche problema con quelli della Sala Blu. Emanuela!
1: Eccomi qua.
0: Eccola qua.
1: Emanuela allora, da Parma. Sì.
0: Ok, allora, lo sappiamo.
1: Oggi,
0: sì, cosa?
1: Per la prima volta ho prestato l'assistenza.
0: Ah, meno male. No, oh, perché finora, scusi, come ha fatto? Come ha viaggiato? Ha viaggiato in maniera immaginaria. Guarda che noi immaginiamo anche di avere comunque le assistenze per tutte le persone, eh? Quindi comunque sia, eventualmente avrebbe potuto già farlo da prima. Comunque meglio tardi che mai. Ok.
1: Con le frecce.
0: Sì, le frecce, tante frecce, sì, certe frecce girano.
1: E a voi?
0: Sì, cosa?
1: Mi piace prenotare questo servizio.
0: Ah, che vuol dire? Ma che domanda è? Ma io la prenoto tramite, che ne so, il telefono, la trovo online. Emanuela da Parma, a me lei è già stancata.

0: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Le 9 e 33 minuti.
2: Se non sai cosa fare,
3: gustati la musica con Radio Tiguglio.

0: musica in tempo reale con DJ Cocco. DJ Cocco.
1: What, sorry, just quickly, what if it's...

0: Voglio salutare Cocco DJ che è tornato a trovarci, ci fa muovere le teste and the head, keep on move. Grazie veramente di cuore, Cocco da Berry, Cocco da Berry. Stiamo parlando con la nostra Emanuela da Parma, che ha la prima volta che praticamente usufruisce del grande immenso servizio della sala blu dell'assistenza. Generalmente io faccio tramite web, ma c'è anche il centralino. Centralino che vuol dire?
1: Perché?
2: Il centralino?
0: Sì.

0: Eva Parma, che dorme veramente da dritta come i cavalli, si è trovata male a suo dire con il call center della Sala Blu. Non è vero, perché sono veramente dei grandi professionisti, anzi veramente un saluto. Ecco, quando si esce dalla capanna, chi è che gira come una trottola è sicuramente la nostra matrona
1: Manuela.
0: Buongiorno.
1: Allora,
0: sì, ascoltami, senti, attenzione. Sì, vediamo.
1: Io dal 2022
0: che viaggia, senti, mamma mia.
1: Sì.
0: Con tutto viaggia lei, mamma mia, che donna.
1: Sì. Italo.
0: Con tutti viaggia, quelli immaginari. Sì. Con la a parole sue.
1: La sala blu.
0: Non
1: mi è mai capitato.
0: Niente,
1: una
0: mai.
1: Volta sola. Perché...
0: Non mi è mai capitato o una volta sola? Bisogna che però si decide, perché se no.
1: Sbagliati.
0: Sì, si sono sbagliati loro, non lei, eh. Attenzione. Sì, ok.
1: Non mi avevano registrata.
0: Non ne avevano registrata. Matrona, per favore, torniamo a scuola insieme, la prego.
2: Tutto.

0: nostra matrona è colei che ci può insegnare tutto, colei che si esprime solo al trapassato remoto, manco fosse facile. Comunque sia, in queste seggiole della sala blu, che succedeva?
1: Io andavo lì a chiedere
0: quante
1: quando
0: cose
1: mi importasse, perché comunque
0: quando mi avrebbe portato. Lo vede che si sbaglia se parla al trapassato? Già è un casino parlare con i verbi giusti per lei, non parli al trapassato remoto, la prego.
1: E guardò, quindi mi fa guarda che non ci sei.
0: Ora è passato al presente, allora prima al trapassato remoto, ora il presente.
1: Feci vedere le mail.
0: Feci vedere, siamo tornati al trapassato. Ma ok,
1: sei nella lista,
0: meno male.
1: Allora,
0: blacklist.
1: Sì. Gli fece il cazziatone.
0: No, non lo dica, dai, ma perché? È zitta, esatto.
1: E poi mi portò lei al vagone.
0: La portò lei, eh beh sì, è così
1: quando
0: che funziona.
1: Quando arrivai a Napoli.
0: Ascolti, me sta confondendo. Una volta siamo nel presente, una volta siamo nel passato. Ora siamo passati nuovamente al trapassato remoto. Per favore, la prego, mi viene da piangere. Fa piangere tutti gli italiani. Mega bestia.

0: padrona veramente mi sta sconvolgendo con questo, mi sta facendo casino veramente tra sto presente, passato, futuro, futuro prossimo, trapassato. Ah, per favore, troviamo una quadra al suo racconto.
1: Rivai
2: l'assistente della sala blu,
0: l'assistenza della sala blu. Dai, non è che la posso correggere ogni due per tre,
2: ma scusi, lei perché qui,
0: cioè, come perché qui
2: lei non è registrata, ecco, vedi anche qui
0: vedi anche lì
2: di nuovo le mail
0: ancora questi uffici trapassato remoto,
2: gentilissimo,
0: meno male
2: siamo in sede, non so dove, non me lo ricordo,
0: vabbè, ho fatto tanti viaggi lei
2: allora cosa? Ti hanno mandato la mail però è cancellata la registrazione, può succedere,
0: ma come può succedere che si cancella la registrazione, ma queste cose succedono solo nella campagna.

0: quando ci spostiamo c'è l'assistenza, a volte però secondo la nostra matrona che lavora, studia e si sposta un po' in tutto il mondo, anche all'estero, ci ha insegnato e ci sta insegnando, da vera donna di casa e da vera matrona del mondo, che le cancellazioni si possono anche cancellare da sole, le registrazioni, ma non è vero.
1: Blackout.
0: A blackout di cosa adesso? Non è vero, non dica così, non è vero, dai.
1: Basta,
0: ok. Cosa?
1: Niente. Insomma, vediamo.
0: Che deve vedere?
1: Già, sì.
0: È ok, anche perché lei viaggia talmente tanto, a volte le registrazioni vanno in blackout e si cancellano.

0: le registrazioni si possono anche cancellare. Io spero che si cancelli questa di registrazione. Basta, basta, veramente. Però se stai ascoltando la versione podcast Reloaded, la settimana che si conclude, nella quale si conclude settembre e inizia ottobre. Ma che è una sigla nuova? Ma scusate, ma me le volete dire le cose? Che sono il padrone di casa. Cioè, ma quelli delle RUA 24 ore news, tra l'altro bella, quelli delle RUA 24 ore news.it, complimenti, grande lavoro, bella sta sigla, bella, bella, bella. Però se l'avessi saputo prima non cambiava nulla, è vero, non cambiava nulla. Cioè, nel senso, non c'avevo l'effetto sorpresa. Volete sorprendermi? Grazie. Beh, per questi 15 anni che abbiamo aperto, insomma, la scorsa settimana, la mia 15ª stagione. Allora, amici, grazie veramente per averci sentito. Se non si cancella la registrazione, ci sarà anche la versione podcast Reloaded. Perché ormai in Capanna International può succedere veramente di tutto. Ciao ragazzi, grazie per averci tenuto compagnia. Tempo Zero Super Sciocchi torna settimana prossima.
1: Radio Tiguglio, la musica che vuoi, quando vuoi.

0: ho un'idea.
1: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
2: Pronto signora, scusi, no, volevamo avvisare che oggi dovrebbe essere San Libellulo.
3: Scusi, non ho capito.
2: San Libellulo, che lo andremo poi a descrivere più tardi.
3: Eh?
2: Come santo del giorno, Libellulo.
3: Ma non mi risulta, non lo so. Va bene.
2: Non lo conosce lei?
3: No, no, buongiorno, grazie.

Signora San Libellulo, come fa a non conoscere San Libellulo, un grandissimo santo che scopriremo poi durante la nostra rubrica dell'almanacco del giorno dopo con qualche aneddoto e qualche curiosità. Cari amici, bentornati a questa prima puntata di Supermarket Show con voi sempre Daniele Dalmuto al microfono per farvi compagnia, farvi conoscere buona musica, nuova musica, situazioni imbarazzanti e molto altro. Detto questo, mettete la monetina nel carrello che incominciamo.

Ed incominciamo il nostro almanacco del giorno dopo con il santo con cui abbiamo aperto la puntata, San Libellulo, protettore degli animi leggeri. San Libellulo era un giovane frate che amava stare all'aperto più che in chiesa, passava ore a guardare il cielo e i confratelli lo trovavano spesso in mezzo ai campi intento a seguire le libellule. Un giorno durante una processione, invece di portare il turibolo, portò un retino per insetti, perché anche loro hanno diritto all'incenso, disse. Si racconta che quando pregava il vento si alzava, le libellule gli si posavano sulle spalle come piccoli angeli alati. Oggi è invocato da chi non riesce a stare fermo, da chi sogna troppo e da chi ha la testa fra le nuvole ma il cuore in

0: Pronto?
1: Pronto, signora, scusi, ma allora non abbiamo dato una notizia certa su questo San Libellulo.
0: Ma cosa sta parlando?
1: Di San Libellulo, abbiamo chiesto anche alla signora di prima quando abbiamo aperto.
0: Guardi che io non capisco niente di questa roba, lasciatemi in pace, va bene? Che sono anziana, lasciatemi in pace.
1: Ma cosa diciamo a chi ci ascolta? Scusi, poi la saluto, ci mancherebbe.
0: Non lo so, fate quello che vi pare, però lasciatemi in pace a me.
1: Va bene, scusi il disturbo.
0: Prego.

0: Stati Uniti d'America, un poliziotto si collega in mutande durante l'udienza in tribunale. È stato un momento di imbarazzo a Detroit, in Michigan, negli Stati Uniti. L'agente di polizia Matthew Jackson si è presentato senza pantaloni in un collegamento video durante un processo. Un episodio singolare che ha lasciato a bocca aperta il giudice e l'avvocato dell'imputata. L'insolita scena ha avuto luogo lunedì durante un'udienza organizzata via Zoom. Il poliziotto si è messo in collegamento e ha acceso la telecamera del suo PC, ma probabilmente non immaginava che sarebbe stato inquadrato anche sopra la cintura. Quando il giudice ha fatto l'appello dei presenti, l'immagine è andata su Jackson, inquadrato con la parte superiore della divisa ma senza pantaloni, praticamente in mutande. Un dettaglio che non è certo passato inosservato. Il giudice ha subito chiesto: ha addosso i pantaloni, agente? Con l'agente che non ha potuto negare l'evidenza. No, signore, ha risposto il poliziotto prima di aggirare la telecamera in modo che le sue gambe non fossero più visibili.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, chiedo scusa. No, dicevo che alla fine poi si era collegato in mutande.
1: Come in mutande?
0: Sì, quello lì che aveva fatto online praticamente il collegamento col tribunale.
1: Ah, cioè, ha sbagliato numero, mi sa.
0: No, no, no, abbiamo letto adesso, ho sentito la notizia che abbiamo appena letto di questa cosa.
1: Scusi, che numero ha fatto?
2: Quanto l'ingegnere progettato strabene.

0: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
1: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tiguglio Web tutti i sabati dalle ore 14.

0: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
1: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
0: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
1: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
2: Ogni sabato sera, dalle 21:30, solo su Radio Tiguglio Web.
0: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
3: World Music Night, Sound Fashion on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
4: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tiguglio Web.

0: cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tigullio alle 9.30. Tre ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tigullio. Non mancate!
1: Welcome a Radio Show.
2: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tigullio.
3: New Time Music.
4: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tigullio Web. Non perdere l'appuntamento. Vivi la tua musica.

0: Radio Tivullio, la musica che ti entra nel cuore, cuore.
1: State ascoltando Supermarket Show. Tra pochino andremo a scoprire quale sarà l'album che abbiamo deciso di recensire questa settimana.
2: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi.

Pronto, pronto, mi perdoni, volevo solo avvisarla che abbiamo deciso questa settimana di narrare, di analizzare Banana Republic. L'album è un disco dal vivo registrato durante il tour estivo del 1979 dei due cantautori italiani, Lucio Dalla e Francesco De Gregori. Stiamo parlando dell'opera d'arte musicale Banana Republic. Il titolo prende spunto dalla traduzione italiana, curata da De Gregori, di un brano di Steve Goodman, Banana Republic, adattata in italiano. Partiamo con il primo brano, che è appunto Banana Republic, che è la traccia titolo e funge da manifesto della collaborazione, adattamento italiano, del brano di Steve Goodman, Banana Republic, contesto italiano di De Gregori. Parla di società, potere, contraddizioni politiche e sociali nell'ottica dell'autore, che utilizza ironia e metafora. Il brano non è mai stato registrato in studio in una versione italiana esclusiva per l'album, ma viene presentato solamente live.

0: Pronto?
1: Signora, pronto, scusi se la disturbo. Una cosa al volo. Le volevo chiedere se questa canzone fosse stata di suo gradimento.
0: La canzone?
1: Sì, Banana Republic.
0: Ma non lo so, non... adesso veramente ho gente, io devo uscire, non ho tempo.
1: Ah, no, perché non l'ha seguita, non l'ha ascoltata?
0: Non l'ho seguita per niente, non l'ho ascoltata, no.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì.
1: Pronto, scusi, la relazione di chi fu visto, signora, gentilmente, in merito a quella segnalazione di via Pisignano. Che cosa avete segnalato?
0: No, io non so niente.
1: Chi è che ha chiamato per fare la segnalazione, quindi?
0: No, io non glielo so dire, con la segnalazione di cosa?
1: Ecco, no, volevamo capire se voi della via Pisignano, non solo lei, anche eventualmente i suoi vicinanti, se abbiate visto qualcosa in questi giorni.
0: Qualcosa in che modo?
1: Perché siccome hanno segnalato che si sarebbe allontanato dalle parti di Lido degli Estensi, quelle parti di là, verso Ravennate, però sia stato avvistato su via Pisignano.
0: Io lo so che non glielo so dire, mio marito in campagna, non so di che cosa stia parlando.
1: Praticamente è stato segnalato la sparizione di un gabbiano della Tunisia che viene dalle parti di Lido di Dante. Ecco, è stato visto lì.
0: Ponte d'Arco, qui c'è i scogli, c'è l'acqua, c'è la campagna, però io non le so dire niente.
1: Lei non ha visto dei gabbiani perché ha una pettorina azzurra, ha questo colore azzurro sotto il becco praticamente.
0: Ma guardi, a volte quando danno la presa i trattori in campagna,
1: sì,
0: tanti fatica a notare uno che è un po' diverso. Non lo so.
1: Ah, quindi quando fanno qualche lavoro di concimazione così attirano i gabbiani che vengono ovviamente dal mare.
0: Sì, perché vengono a mangiare i lombrichi che si muovono nella terra, capito?
1: Ah, ho capito. Ah, mangiano lombrichi, quindi, cioè, non è che vanno a danneggiare il seminato, quindi.
0: No, loro non danneggiano niente. Loro non mangiano la cultura, i semi che è stato disseminato, adesso è il momento della semina, del grano.
1: Ah, ho capito, Quindi,
0: però
1: quindi.
0: Io non ero so dire, perché a volte ce n'è dei enormi, capito? Vanno proprio vicino al trattore, li seguono.
1: Però uno, ecco, uno con il petto azzurro non l'avete visto, ecco.
0: No, io no, a parte che io sto un po' mio assistente in casa, non è che. Però li vedo questi varghi di gabbiani che vengono dal mare, che dopo la sera si vedono che partono, che vanno a casa.
1: Ah beh, mangiano e poi tornano a casa. Va bene signora, io la ringrazio, buona giornata.
0: Niente, grazie, mi dispiace che non ho potuto favorire.
1: Non c'è problema, la ringraziamo noi, grazie mille.
0: Va bene, grazie, buongiorno. Laggiù.

0: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
1: Colora la tua estate con la nostra musica. Radio Diguglio Web. Tell me what you really
2: like. Baby, I can take... Pronto?
3: Pronto, sì signora, scusi, però volevo soltanto ricordarle che state ascoltando Supermarket.
2: Allora?
3: Così, cioè, lo state ascoltando. No, la state ascoltando Supermarket.
2: Non va bene?
3: No, va bene, anzi, meglio.
2: Ah, va bene allora.

0: Pronto.
1: Pronto, pronto, scusi signora, per il ritiro del divano della prossima settimana possiamo venire la mattina?
0: Ma guarda, sto dando un numero, io non devo ritirare nessun coso.
1: No, no, dobbiamo ritirarlo noi il divano vecchio.
0: Ma chi l'ha detto? Chi l'ha detto?
1: Chi l'ha detto? Lei ci aveva chiamato, aveva prenotato il ritiro del divano vecchio da buttare?
0: No, no, no, hai sbagliato, io non ero, di sicuro.
1: Ah, scusi un attimo, non è Staffolani?
0: Staffolani, ce ne tanti.
1: Non lo so, io avevo questo qua, cognome con questo numero.
0: Guarda, mi scusi, però io un divano non ho ordinato, ce l'ho da uno.
1: Ce l'ha, cioè lei ha il divano da buttare, quindi?
0: No, no, da buttare no, ce l'ho da uno, tengo.
1: E che buttiamo noi, scusa, dobbiamo venire a buttare il divano, ha detto che lo ritiravamo.
0: No, io non c'ho niente da buttare.
1: No, perché abbiamo da consegnare anche 40 sedie di Vimini noi, ci aveva fatto...
0: No, io a me non mi serve niente, io a posto.
1: E che facciamo la prossima settimana, che ci teniamo, le sedie qua, il divano?
0: Ma io non ho ordinato niente divano e niente sedie.
1: No, il divano, no, noi non ha ordinato il divano il suo, ha detto che era da buttare, lo veniamo a buttare via.
0: No, io niente,
1: E che cosa deve buttare?
0: Niente, io non gli ho detto niente, niente agli sugar, non devo buttare niente, mi scusi.
1: Ah, lei non deve buttare il divano?
0: No,
1: neanche una poltrona così vecchia?
0: No, niente, non c'ho...
1: No, che butta al posto del divano?
0: Niente, non butta.
1: E noi che ci facciamo allora?
0: E mica me ne importa che ci fai, ma chi tu vuole?
1: Andiamo a buttare, cioè non possiamo andare a mani vuote, qualcosa dobbiamo buttare.
0: A me non me ne butta niente, mi scusi, ciao.

Ed in Germania, scene da film, sesto a 140 km orari, follia in autostrada, l'auto procede a zig zag tra le corsie, un uomo e una donna sono balzati agli onori delle cronache dopo essere stati sorpresi a fare sesso in auto mentre viaggiavano a 140 km orari. L'episodio richiama alla mente la scena cult del film Viaggi di nozze, in cui Ivano e Jessica iniziano a darsi da fare su una cabrio e vengono fotografati dall'autovelox mentre l'auto procede a 220 km orari. Qualche volta la realtà può superare anche la finzione. In effetti la prodezza della coppia pizzicata dalla polizia tedesca è notevole, come notevoli sono i pericoli a cui hanno esposto loro stessi e gli altri automobilisti. Il fattaggio è andato in scena lunedì mattina quando gli agenti hanno ricevuto la segnalazione di una fettura che procedeva zig zag tra le corsie, ha ripetutamente rischiato di uscire di strada. Secondo l'automobilista che ha allertato le forze dell'ordine, l'auto in questione ha sterzato così tanto a destra che un camion ha dovuto accostare sulla corsia di emergenza.

0: C'era una volta una bambina di nome Giovannina che non si tagliava mai le unghie. Non per paura, no, semplicemente le piaceva grattare di tutto. Grattava i muri, il pane, i gatti, persino le nuvole quando credeva di poterle raggiungere.
1: Cosa?
0: Quanto grattava Giovannina?
1: Chi è Giovannina? Io non sono mica Giovannina.
0: No, non lei, dicevo quella lì di cui stiamo parlando adesso, se abbiamo iniziato a leggere la favola.
1: Ma scusa, chi è che parla?
0: Sono il cantastorie, in questo caso faccio le veci del cantastorie.
1: Ma io non so così, io non ho capito niente di che cosa si tratta.
0: No, dicevo che noi abbiamo iniziato a leggere questa favola di Giovannina e le unghie sempre lozze, perché lei pare che che grattasse qualsiasi cosa, muro, pane, gatti.
1: Sì, ma a me non mi interessa queste cose, guardi, sono anziano, non mi interessa.
0: Le sue unghie erano così sporche che i germogli crescevano sotto di esse. Un giorno la maestra, esasperata, le disse:
2: Giovannina, se non le pulisci, un giorno ti crescerà un orto sulle mani.
0: E Giovannina rise:
3: meglio così, non devo andare al mercato.
4: Non ho capito, con chi parlo?
0: E sono il cantastorie, no? In merito appunto alla risposta che ha dato Giovannina alla maestra.
4: Ma mi scusi, ma prendo un po' alla sprovvista,
0: sì.
4: Lei chi è?
0: Noi stiamo raccontando la storia di Giovannina e le unghie sempre lozze. Però la maestra vi ha fatto notare che se non se le lava potrebbe crescergli l'orto sulle mani. Lei ha detto: meglio così, non devo andare al mercato.
4: Ah, questo non me lo ricordo. Mi dispiace adesso che lei dice. Sa, gli anni sono tanti, quindi non mi ricordo e non le posso dare una risposta. Ma riguardo al discorso, cosa riguardava?
0: Ah, la favola di Giovannina e le unghie sempre lozze.
4: Boh, non ne ho l'idea, guardi. Mi ha preso in contropiede.
0: Ma no? Ci mancherebbe. Grazie comunque, la saluto.
4: Ma lei è un maestro, qualcuno chiede?
0: No, stiamo leggendo la favola al supermercato.
4: Ah, al supermercato. Qui di Forlì?
0: Supermarket, sì.
4: Sì, lì in piazza dell'Erbe chiamata.
0: No, su via Arno.
4: Ah, allora non ne ho l'idea.
0: È un nuovo market. La ringrazio, buon proseguimento.
4: Niente, altrettanto, grazie.

0: Infatti, dopo qualche settimana, sotto le sue unghie cominciarono a spuntare insalatine, pomodorini e perfino un piccolo limone. Tutti ridevano, tranne gli adulti del paese che si misero a comprare le verdure da lei. In poco tempo Giovannina diventò ricca, così ricca che aprì un negozio chiamato Bio Unghie, dove vendeva le sue piante speciali e anche la sua terra segreta, che in realtà era solo sporcizia.
1: Ma che cos'è? Scusi.
0: Quello che aveva sotto le unghie, Giovannina.
1: Ma chi sta pensando di telefonare?
0: No, stavamo parlando di che sembrava il terriccio, ma in realtà era.
1: Ma guarda, che mi ha telefonato lei e io poco fa non stavo telefonando certamente con lei.
0: Sì, però che cos'era alla fine? Lei si pensava fosse terriccio.
1: Mi scusi, ma lei con chi crede di parlare?
0: No, stiamo leggendo la favola noi.
1: Ma mi scusi, però non capisco.
0: Stiamo leggendo la favola di Giovannina ed siamo arrivati al punto.
1: Buonasera.
0: Alla fine, quando il sindaco le chiese di svelare il segreto del suo successo, Giovannina sorrise e disse:
2: semplice, voi volete sempre tutto pulito, ma la vita vera nasce dallo sporco.
0: E da quel giorno nessuno del villaggio si vergognò più delle mani un po' lozze, tranne la maestra, che continuava a lavarsi con il disinfettante.
3: Scusi, io non ho capito chi è lei.
0: No, abbiamo finito ora di leggere la storia.
3: Quale storia?
0: Quella di Giovannina delle unghie lozze.
3: Guardi, io sono una famiglia Casali, non lo so lei chi cerca.
0: Ecco, no, voi non avete problemi di unghie sporche comunque, no?
3: No.
0: Ho capito. Va bene, grazie, saluto.
3: Prego.

0: Amici di Supermarket Show, giunge al termine questa prima puntata della settimana. Io ovviamente vi ringrazio molto di essere stati con me. Vi ricordo che se volete seguire gli artisti che passano all'interno del nostro market, lo potrete fare anche tramite la nostra pagina ufficiale Spotify, le interviste di Supermarket. Andiamo a scoprire tutti questi artisti che meritano molta molta più visibilità di quella che hanno. Detto questo, vi ringrazio molto, vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto, ciao.
1: Ladies and gentlemen, Supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
2: Radio Tigullio presenta
3: Cari ascoltatori, siete su Cult News, programma condotto da Paolo Avanzi, dedicato a novità e divagazioni su arte, spettacoli, libri e musica.
4: Care amiche e cari amici, nella puntata di oggi parleremo dei prossimi festival del libro, di novità in libreria, novità al cinema, di mostre di arte, spettacoli teatrali, festival di musica e alla fine una riflessione su un tema di carattere culturale attuale. Intanto ascoltiamoci Neck, La vita è.

E parliamo dei prossimi festival del libro. Fino al 30 ottobre a Venezia e Mestre si tiene il Festival delle Idee, l'appuntamento è l'ottava edizione. In arrivo oltre 40 eventi e incontri uniti al tema di quest'anno, desiderio o dovere. Tra gli ospiti annunciati, Stefania Andreoli, Viola Ardone, Bianca Arrighini e Livia Viganò. Per maggiori informazioni consultare il sito festivalleidee.it. Mentre a Brescia, fino al 4 ottobre, è in corso Librixia, Fiera del Libro di Brescia. Per maggiori informazioni consultare il sito librixia.eu. Dal 30 settembre al 4 ottobre a Padova si terrà la Fiera delle Parole, una rassegna letteraria promossa al Comune di Padova. Tra gli ospiti più attesi Corrado Augias, Matteo Bussola, Gerardo Colombo, Enrico Galliano. Per maggiori informazioni consultare il sito fieradelleparole.it. Dal 30 settembre al 4 ottobre a Carpi e nei comuni vicini di Campo Galliano, 9 di Modena, Soliera, si terrà la 21esima edizione della Festa del Racconto, ideato da Sonia Folin. Dal 29 settembre, per la prima volta, lo scrittore Daniel Pennac, in dialogo con Silvia Vallone. Nei giorni successivi, già annunciati incontri con Mario Calabresi, Lella Costa, Luca Crovi, Claudia Durastanti. Il programma su festadelracconto.it. A Ferrara, poi, abbiamo il Festival di Giornalismo Internazionale, dal 2 al 4 ottobre, con incontri, presentazioni, proiezioni, mostre e workshop, insomma un weekend con giornalisti di tutto il mondo. Il programma su internazionale.it. Dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma è previsto l'edizione autunnale del ROMIX, il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games. Per maggiori informazioni consultare il sito romix.it. Dal 2 al 4 ottobre torna la terza edizione del Festival Terrario di Neri Pozza, Wunderkammer. Un'altra giornata di dialoghi, letture e riflessioni intorno al tema Costellazioni, che si terrà al Teatro Camploi di Verona. Tra gli ospiti annunciati, Jonas Enander, Sandra Petrignani, il giornalista Goffredo Buccini, in dialogo con David Parenzo. Il programma su festivalwunderkammer.it 2026. Dal 1 all'11 ottobre torna per la sua 24esima edizione Bergamo Scienza, festival di divulgazione scientifica che si tiene appunto a Bergamo. Quest'anno il tema è Convergenze. Tra gli ospiti annunciati il matematico Claudio Bartocci, i linguisti Vera Genu e Federico Faloppa. Il programma su bergamoscienza.it. Dal 3 al 5 ottobre a Città di Castello, tra Umbria e Toscana, la nuova edizione di Calibro Africa Festival, all'insegna della scoperta della migliore letteratura di origine africana. Un'idea che nasce dall'incontro fra edizioni EO e Calibro Festival. Il programma su calibrofestival.com. Dal 2 al 4 ottobre a Pisa, nuova edizione del Pisa Book Festival, che quest'anno vede quel paese ospite l'Ucraina. Ci annunciati come ospiti di questa 24esima edizione le scrittrici e traduttrici Elena Ustiokovic, Yarina Gruscia e lo scrittore Andrei Kurkov. Il programma su pisabookfestival.com. A Settimo Torinese, dal 4 al 11 ottobre, ci sarà invece il Festival dell'Innovazione della Scienza, giunto alla sua 14esima edizione. Questo Festival dell'Innovazione della Scienza avrà come tema quest'anno reazioni, perché in un mondo sempre più interconnesso, ogni scoperta scientifica, innovazione tecnologica, azione umana o cambiamento genera inevitabilmente una catena di reazioni che si propagano ben oltre il loro punto di origine. Tra gli ospiti Dario Fabbri, Margherita Vicario, Filippo Tortu. A Urbino, 9, 10 e 11 ottobre, torna il Festival del Giornalismo Culturale. Per questa edizione il tema è Confini, le frontiere del giornalismo culturale. Il programma su festivalgiornalismoculturale.it, questo a Urbino. Mentre a Lucca, dall'8 all'11 ottobre, Pianeta Terra Festival, giunto alla quinta edizione, che quest'anno avrà come tema Forme di Intelligenza, ideata da Editori da Terza. Ed è diretta da Stefano Mancuso. Tra gli ospiti Paolo Benanti, Antonio Bicchi, Paola Bonfante, Telmo Pievani. Di novità in libreria parleremo dopo Arisa. Democrazia.

e parliamo di novità in libreria. Da poco uscito di Aldo Cazzullo, Quando l'Italia rinacque, il nostro rinascimento per HarperCollins. Dopo aver attraversato alcuni dei grandi snodi della storia dell'identità italiana, Aldo Cazzullo dedica il suo nuovo libro al Rinascimento, raccontando l'epoca in cui l'Italia diventa un punto di riferimento culturale per il mondo. Quando l'Italia rinacque, intreccia personaggi, arte, letteratura, scoperte e conflitti per ricostruire la stagione che contribuì alla nascita della modernità. Da poco uscito anche l'ultimo libro di Mauro Corona, Felice per Bompiani. Felice prende il nome dal fratello dell'autore, morto giovanissimo nel 1968. A quasi 60 anni della sua scomparsa, Corona immagina di poterlo incontrare nuovamente e affida la voce del racconto. Dall'aldilà, Felice ripercorre la propria storia e quella familiare, confrontandosi senza indulgenza col fratello. Di John Grisham, L'inganno francese per Mondadori. Questo nuovo romanzo di John Grisham può contare su un pubblico del thriller già riconoscibile. Le prime informazioni su questa edizione internazionale presentano una storia che si allontana almeno in parte dal tradizionale scenario giudiziario. Una coppia in viaggio di nozze a Parigi viene rapita durante un'escursione nella campagna francese, dando il via a un'indagine che coinvolgerà FBI, CIA e intelligence francese. Da poco uscito Le voci degli altri di Mario Calabresi per Mondadori. Questo Le voci degli altri si inserisce in un momento di particolare visibilità per Mario Calabresi, essendo candidato sindaco per Milano, e prosegue un percorso costruito negli anni intorno all'ascolto e al racconto delle esperienze individuali. Calabresi ha consolidato una forma di narrazione capace di muoversi tra giornalismo, testimonianza e riflessione. E Charles Spencer, Tanto del cigno, Diana, mia sorella, per Mondadori. A quasi 30 anni dalla morte di Lady Diana, Charles Spencer sceglie per la prima volta di raccontare pubblicamente nei dettagli una sorella, affidando la memoria personale il ritratto di una delle figure più conosciute e raccontate del Novecento. Il libro ripercorre la loro vita insieme e la drammatica settimana successiva alla morte della principessa il 31 agosto 1997. Uscirà in ottobre Diario di una schiappa, Festa dell'incubo, di Jeff Kinney per Il Castoro. Questa volta al centro della storia c'è il compleanno e soprattutto una rara figura che potrebbe valere una fortuna. Peccato che Greg non sia l'unico a volerla. La caccia al prezioso oggetto promette così di trasformare la festa in una nuova sequenza di imprevisti e guai. Altro libro per ragazzi è Mi scappa da ridere di Pera Toons. E Mi scappa da ridere, Pera, Ellie e Kenny si ritrovano coinvolti in un'avventura tra sparizioni misteriose, tradimenti, grotte, navi e un'enigmatica Mi scappa che sembra nascondere più di un segreto. E infine vi segnalo Otto ragazze di Aurora Tamigio in libreria del 6 ottobre. Aurora Tamigio torna a interrogarsi sui legami femminili. Al centro di Otto ragazze c'è Villa Deborah, una casa liberty di Milano, trasformata in un progetto di corresidenza verso le donne. È qui che le adolescenti Argenta e Adele si incontrano e costruiscono un rapporto destinato a confrontarsi con le regole, gli equilibri e le contraddizioni della comunità in cui vivono. Di novità al cinema parleremo dopo The Smashing Pumpkins, Tonight.

adesso lo spazio ai prossimi film al cinema. The Invite, Il piacere è tutto nostro, e qui diretto da Olivia Wilde con Seth Rogen e Olivia Wilde. Il matrimonio di Joe e Angela è in crisi a causa della routine e dei continui litigi. Per ravvivare la serata, Angela invita i loro vicini, Pina e Hawk. Nonostante a Joe non piacciono molto per via del loro comportamento confusionario. Al contrario dei padroni di casa, loro sembrano molto più affiatati e passionali, ma nel corso della serata un segreto viene a galla. La strana coppia ha l'abitudine di ospitare a casa loro orge settimanali. Dopo la confessione, la cena prende la piega di una specie di seduta psicologica, affettiva e sessuale. E passiamo a un film drammatico, Palestina 36, diretto da Anne-Marie Jassir con Jeremy Irons e Liam Cunningham. Il dramma storico è ambientato nel 1936 in Palestina, un anno che segnò l'inizio della grande rivolta araba contro il dominio coloniale britannico. Il film racconta diverse storylines appartenenti a diversi personaggi e cui vite si intrecciano di fronte a questo profondo cambiamento storico. Tra questi personaggi troviamo Yusuf, che fa il pendolare tra il suo villaggio rurale e Gerusalemme. E Yusuf osserva i tumulti che si fanno sempre più intensi e sogna un futuro migliore e sereno per la sua terra. Un altro film interessante, presentato anche al Festival di Venezia, è The Echo Chamber di Andrea Pallaoro, con Luca Marinelli e Alicia Vikander. Lui è un discografico col mal di schiena che sta lavorando un album con la grande cantante Susan Sarandon. Lei è una fisioterapista con le pillole giuste, capace di sintetizzare un verbo fondamentale, curare. Entrambi, come recita la sinossi, si inseguono, si sfiorano, si perdono, si cercano, resistenti e respingenti, infatuati forse innamorati, Leo e Anne si alternano in un'enorme casa che per allontanarli e poi avvicinarli. E va a un film comico, commedia almeno, Il Malloppo, di Wolfgang De Biasi, con Diogo Abatantuono e Michele Foresta, cioè Mago Forest. Al centro della vicenda c'è Diego Viani, ex rapinatore della Milano anni 80, famoso per i colpi a mano disarmata. Ha abbandonato il crimine, aprendo un'osteria a Ferrara. Il suo migliore amico è Michele Ragusa, improbabile investigatore privato, che si arrabatta come può e sfrutta lo stegista non retribuito a Alex, cioè Max Sangioni, il quale sogna di diventare un detective, ma si sa, i fantasmi di un tempo sono pronti a tornare. Ecco ricomparire Salamandra, ex complice di Diego, che lo accusa di un torto economico mai risolto. E passiamo al thriller Normal di Ben Wheatley con Rena Jolly, Brendan Fletcher e Bob Odenkirk. Il protagonista si chiama Ulisse, lo sceriffo di una sperduta e gelida città del Minnesota, Normal. Qualche multa, il caffè al bar, solita routine. L'agente è stato chiamato per sostituire temporaneamente l'ex sceriffo, morto in una situazione poco chiara. Ulisse è un tipo abbastanza addormentato, sembra non dar peso alle evidenti stranezze di Normal, perché dietro la placida quotidianità la cittadina è armata fino ai denti. Un film interessante è I figli della scimmia, interpretato da Riccardo Scamarcio. I figli della scimmia ci racconta cosa vuol dire fare il padre, o meglio provarci, e quanta paura possa incutere questo ruolo. Da qui una specie di conflitto intimo tra generosità ed egoismo, amore, desiderio, accettazione e rimpianti. Nei mostri di arte parleremo di Lucio Dalla, chissà se lo sai.

E parliamo di mostre di arte in corso o di prossima uscita. Ecco, vi segnalo a Palazzo Reale a Milano, la Lì è la Moda, dal 24 settembre al 31 gennaio del prossimo anno. Questa esposizione indaga l'iconico rapporto tra Salvador Dalì e il mondo del fashion, la moda appunto, tra dipinti, bozzetti, gioielli e abiti iconici. Il percorso evidenzia la collaborazione del maestro surrealista con la storica maison e stilisti dell'epoca. Più di 200 pezzi documentano come l'abito diventi per l'artista estensione della mente e del corpo. Questo appunto a Palazzo Reale di Milano. Sempre a Palazzo Reale a Milano, una mostra dedicata a Francis Picabia, protagonista eccentrico della avanguardia del Novecento. La mostra indaga la sua continua metamorfosi stilistica, dal dadaismo al surrealismo, fino alle sperimentazioni figurative più enigmatiche. Questo dal 9 ottobre al 24 gennaio. Sempre a Milano, al MUDEC, dall'8 ottobre fino al 21 febbraio, una mostra dedicata a Henri Matisse. Circa 100 opere che dialogano con tessuti, sculture e oggetti d'arte africana, islamica e asiatica. Un'occasione per rileggere il modernismo sotto una nuova lente antropologica e critica. Dal 29 ottobre al 4 aprile, a Torino, al GAM, Castello di Rivoli e Fondazione MERS, una mostra dedicata a Marisa MERS, la danza delle ore. Marisa MERS è l'unica donna del movimento dell'arte povera e la mostra mette in luce la sua capacità di trasformare la materia intima e domestica in sculture poetiche, installazioni, filo spinato, rame, cera e teste d'argilla che dialogano con gli spazi museali appunto del Castello di Rivoli. Sempre a Torino, al Camera, una mostra dedicata a Letizia Battaglia dal 17 ottobre al 7 febbraio. Dagli scatti di cronaca della Palermo degli anni di piombo ai ritratti di donne e bambine, questa mostra fornisce uno sguardo poetico e viscerale e valorizza l'approccio di Letizia Battaglia. Al Palazzo Ducale di Genova, una prossima mostra dal 16 ottobre al 2 maggio, dedicata a Renoir, Monet, Toulouse, Lautrec e Cézanne, 200 anni di arte dalla collezione Scharf. Oltre a 140 capolavori provenienti da una delle raccolte private più emblematiche del collezionismo tedesco, da Goya e Corot fino alle sperimentazioni contemporanee di Tony Krag e Katharina Gross. La mostra svela la fascinante eredità della famiglia Scharf, capace di custodire un nucleo straordinario di opere. Questo al Palazzo Ducale di Genova. A Bologna, al Palazzo Albergati, dal 9 ottobre al 29 marzo, una mostra che spazia da Gaudì a Picasso, capolavore della collezione Carmen Thyssen. Il percorso traccia la straordinaria fioritura artistica in Spagna tra la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento. Sperimentazioni architettoniche di Gaudì che si intrecciano con le rivoluzioni pittoriche di Picasso e dei suoi contemporanei. Un viaggio dal modernismo catalano alle avanguardie storiche europee. A Firenze, Museo degli Innocenti, dal 21 ottobre al 4 aprile, una mostra dedicata ad Artemisia Gentileschi. La mostra si concentra appunto sull'importante soggiorno fiorentino dell'artista caravaggesca Artemisia Gentileschi. Tra le sale del Museo degli Innocenti prendono vita i suoi dipinti più intensi, caratterizzati da un uso drammatico del chiaroscuro. Al Palazzo Bonaparte a Roma, una mostra dedicata a Kandinsky dal 15 settembre al 14 febbraio. Una grande retrospettiva romana che ripercorre l'evoluzione intellettuale e visiva del padre dell'astrattismo. Attraverso un'importante selezione di opere, questa mostra analizza il legame tra la pittura di Kandinsky, la musica e la percezione spirituale dell'arte. Alle Gallerie d'Italia di Napoli, una mostra dedicata da Alighiero Boetti. Questa mostra esplora l'universo geografico, matematico e poetico di Boetti tra razzi, mappe e ricami, un punto di vista privilegiato per rileggere la capacità di Boetti di trasformare il concetto di tempo e di ordine in sistemi visivi e iconici. Questo punto Galleria d'Italia a Napoli dal 16 dicembre a maggio. Gli spettacoli teatrali parleremo dopo Post Malone. I need some help.

0: Adesso spazio agli spettacoli teatrali. Maria Amelia Monti la troviamo in strappo alla regola, con la regia di Edoardo Erba, che ha scritto anche il testo. Siamo in un cinema e sullo schermo proiettano un film dell'orrore. Marietta, un personaggio secondario del film, sta per essere raggiunta da un misterioso assassino, ma riesce inaspettatamente a sfuggirgli, uscendo da uno strappo dello schermo. Si ritrova nella sala cinematografica deserta, dove incontra Moira, la maschera del cinema, e Moira pensa di essere impazzita, ma deve ricredersi perché Marietta è viva e le chiede aiuto. Maria Amelia Monte, in strappo alla regola, la troviamo a Vercelli, Teatro Civico, il 29 novembre, a Bologna, Teatro Duse, dal 4 al 6 dicembre, e a Roma, Teatro Quirino, dal 15 al 20 dicembre. Stefano Massini è in scena in Lo Zar. La storia è quella di Vladimir Putin, con cui Stefano Massini torna a occuparsi di Russia dopo il ventennale successo internazionale, e il suo testo su Anna Politkovskaya. È un concentrato di violenza e di lucidissima ingegneria, quella che porta Vladimir a scalare a tutti i gradi del potere, mentre l'Unione Sovietica crolla intorno a lui col fragore di un terremoto apocalittico. Stefano Massini in Lo Zar sarà in scena a Pontedera, Teatro Era, dal 17 al 18 ottobre, Teatro Manzoni di Monza dal 23 al 25 ottobre, al Piccolo Teatro Streller dal 3 al 15 novembre, Teatro Dusi Bologna dal 20 al 22 novembre e al Teatro della Pergola di Firenze dal 24 novembre al 6 dicembre. Come segnale un importante spettacolo con protagonista Alessandro Haber, Le ultime lune. Le ultime lune di Furio Bordon torna in scena in questa produzione con protagonista appunto Alessandro Haber e la regia di Paolo Valerio. Dopo essere stato interpretato da grandi maestri come Marcello Mastroianni e Gianrico Tedeschi, il ruolo dell'anziano professore trova in Haber un interprete intenso e umano. La vicenda racconta le ultime ore trascorse nella propria casa da un uomo anziano che ripercorre la propria esistenza dialogando con il ricordo della moglie scomparsa. Tra ironia, nostalgia e tenerezza emergono i temi universali del tempo che passa. Alessandro Haber in scena al Teatro Garignano di Torino dal 27 ottobre all'8 novembre, sarà poi al Teatro Sociale di Trento dal 12 al 15 novembre, a Bolzano Teatro Comunale dal 18-22 novembre e a Roma Teatro Ambra Iovinelli dal 25 novembre al 6 dicembre. Il grande Umberto Orsini in scena in Prima del Temporale con regia di Massimo Bonizio. Un vecchio attore, nella mezz'ora che lo separa dall'entrata in scena per recitare il temporale di Strindberg, si ritrova nel suo camerino a rivivere i frammenti della propria vita e con essi la storia del dopoguerra. Umberto Orsini, in Prima del Temporale, sarà in scena a Sarzana, Teatro degli Impavidi, dal 3 al 4 novembre, poi a Genova, Teatro Gustavo Modena, dal 5 all'8 novembre, Teatro Sociale di Brescia, dal 2 al 6 dicembre, Bergamo, dal 16 al 24 gennaio. Luca Zingaretti in scena in Marco Polo e Le città invisibili. A 50 anni dalla pubblicazione di Le città invisibili di Italo Calvino nasce questa originale versione teatrale firmata da Edoardo Erba e diretta da Giuseppe Di Pasquale. Non semplice reading, ma una vera invenzione scenica che trasforma l'opera di Calvino in un intenso thriller psicologico e politico. Luca Zingaretti lo troveremo ad Ancona, Teatro delle Muse, il 4 novembre, sarà poi a Ferrara, Teatro Comunale, il 13 e il 15 novembre, Civitanova a Marche, dal 17 al 18 novembre, Pesaro, dal 19 al 22 novembre e a Brindisi, il 1 dicembre. Ambrangiolini torna scena in La misteriosa scomparsa di V doppio. La misteriosa scomparsa di V è lo spettacolo teatrale con cui Ambrangiolini segna il suo debutto alla regia, definito dallo stesso artista un soliloquio di gruppo. Lo spettacolo attraversa registri diversi, alternando comicità e malinconia, leggerezza e profondità. Il testo si ispira all'immaginario di Stefano Benni. Sonia Bergamasco in scena in Oscar con la regia di Antonio Latella. La vicenda segue il percorso di una donna cresciuta come un uomo per volontà del padre e destinata a ricoprire un luogo di prestigio alla corte di Francia. Sullo sfondo degli eventi che conducono alla rivoluzione francese, Oscar si confronta con i temi dell'identità, della libertà, della scelta personale, tra dovere e sentimenti e tensioni sociali. Il personaggio diventa simbolo di emancipazione e ricerca di sé.
1: Il festival di musica parleremo dopo di André. Amore che viene, amore che vai.

E parliamo di festival di musica. La manifestazione più importante nelle prossime settimane è sicuramente la Biennale di Musica, che si tiene a Venezia. È un festival internazionale di musica contemporanea, diretto da Caterina Barbieri, giunto alla 70ª edizione. A Child of Sound, un bambino di suono, questo è il titolo di questa manifestazione. Un festival che si tiene in diversi luoghi storici di Venezia, dall'Arsenale al Teatro delle Tese, con l'aggiunta di Marghera e Mestre, da quest'anno anche il Parco Albanese di Mestre. Un bambino di suono è punto di partenza per costruire una biennale musica che prima di tutto restituisca al suono il suo profondo valore di catarsi collettiva, dice la direttrice, appunto, Caterina Barbieri. Il programma del festival presenta 130 artisti per oltre 40 appuntamenti, come di tre novità. Si spazia dalla sperimentazione radicale alle nuove voci della composizione contemporanea. Tra le icone dell'improvvisazione figurano Keiji Aino, leone d'oro della Biennale Musica 2026, e la RAI, maestro della meditazione sonora della musica ambient. Da non perdere poi il repertorio storici e contemporanei, con il dialogo tra Ennio Morricone, Johann Sebastian Bach, Anton Webern, Sara Davaci. Per maggiori informazioni consultare il sito labiennale.org. Vi segnalo poi il Far Out Live Arts Festival fino al 18 ottobre, un festival multidisciplinare

con la sua 47esima edizione con concerti e approfondimenti musicali per tutto il mese di ottobre fino al 30 ottobre, con omaggio a Bill Viola. E infine vi segnalo a Cremona, Cremona Musica Expo and Festival dal 2 al 4 ottobre, che è una grande manifestazione internazionale dedicata agli strumenti musicali e alla musica di alto livello. Per maggiori informazioni il sito cremonamusica.com. Stacco musicale e poi una divagazione, come sempre, su un tema di carattere culturale. Care amiche e cari amici, come al solito al termine di questa rubrica una riflessione su un tema di carattere culturale o sociale comunque attinente all'attualità. E oggi vorremmo parlare di longevità, prendendo spunto da un festival molto interessante che dal 2 al 4 ottobre appunto si terrà a Formigine, in provincia di Modena. Un festival che per la prima volta si terrà appunto in questo paese cittadino della provincia di Modena dal 2 al 4 ottobre, Festival della Longevità. Ecco, perché longevità? Beh, longevità è un tema molto attuale, considerando che l'aspettativa di vita si prolunga continuamente, ci sono sempre più anziani e sempre meno giovani, e soprattutto c'è una grossa attenzione alla salute, al fatto di mantenere uno stile di vita che ti consenta anche in età avanzata di ridurre le malattie quantomeno e di prolungare anche una vita che sia sana il più a lungo possibile. Beh, non conta solo cioè vivere a lungo, conta soprattutto ecco vivere bene e in salute, il che non è così facile soprattutto superata una certa età. Ecco, questo festival della longevità è molto interessante perché è focalizzato su una serie di aspetti che sono propedeutici, che sono finalizzati appunto a garantire uno standard di salute anche in età avanzata. Questo festival a Formigine verrà attuato in diversi luoghi del territorio, con attività gratuite per tutte le età, camminare nei parchi, lezioni di pilates, ginnastica, allenamenti, interventi di dietologi. E volevo fare una riflessione su questi aspetti che vengono trattati anche da diversi filosofi, da psicologi. Di recente ho visto anche un video fatto dal noto psichiatra Krepet. E diciamo che la longevità è focalizzata soprattutto e basata su tre aspetti fondamentali, cioè sull'attività fisica, sull'alimentazione e su interessi sociali, sulla socialità che deve essere sempre mantenuta. Questi sono i tre pilastri: attività fisica, alimentazione e interessi e socialità. L'attività fisica è importante perché è ormai noto come l'impegno muscolare sia soprattutto necessario per garantire non solo una salute fisica, ma anche una salute mentale soprattutto adeguata. Cioè, uno dei criteri principali per valutare quanto il fisico è in forma ad una certa età soprattutto è l'aspetto fisico. Può sembrare una banalità, ma in realtà l'impegno fisico, la ginnastica, sono aspetti fondamentali, sono attività necessarie appunto per ridurre il rischio di malattie e mantenere il corpo sano, non solo fisicamente ma anche mentalmente. Quindi il famoso detto mens sana, corpore sano, ha una grossa attualità, dimostrata anche da ricerche scientifiche molto attuali. Quindi è necessario essere in forma, e per essere in forma bisogna fare attività fisica. Non è necessario iscriversi a un corso di palestra, sarebbe sufficiente una camminata, una passeggiata di 15-20 minuti ogni giorno per evitare che insomma, i nostri muscoli si rattrappiscano. Quindi l'attività fisica è un aspetto fondamentale. Il secondo aspetto fondamentale è, direi, l'alimentazione. Io ho assistito a diverse lezioni del noto professore Garattini, il quale testimonia lui stesso che un'alimentazione, una dieta contenuta, limitata, cioè non mangiare troppo, direi è indispensabile per evitare malattie legate poi all'obesità, la quale obesità poi ha ricadute notevoli a livello cardiaco. Le persone obese, il rischio di tumori, per esempio, di infarti, di ictus, è molto più elevato. Quindi mangiare poco, ma soprattutto mangiare bene, evitare cibi processati, carni rosse soprattutto, e quindi dare spazio a cereali, frutta, verdura. Quindi alimentazione e attività fisica sono due pilastri fondamentali per una vita sana, per una longevità, per avere una prospettiva di vita che ti consenta di arrivare a una certa età in buona salute. L'altro aspetto altrettanto importante è quello legato alla socialità e agli interessi personali che si dovrebbe coltivare anche in età avanzata, ma di questo ne parleremo meglio tra poco.

Avete appena ascoltato una mia canzone, Guarda qui, guarda là, tratta dal mio ultimo album di canzoni che appunto ho inciso e registrato quest'anno. Stavamo parlando di longevità. Longevità, dicevo, legata soprattutto a tre aspetti: attività fisica, alimentazione, che deve essere contenuta e basata su cibi naturali, genuini, non processati, e terzo aspetto, non meno importante, che è legato un po' alla socialità e agli interessi che una persona anche anziana dovrebbe coltivare, anche perché è stato dimostrato che il nostro cervello, per quanto diciamo è soggetto a una serie di riduzioni dei neuroni, questo è inevitabile, però è un cervello che anche in età avanzata ha una sua plasticità, ha la sua possibilità di evolvere, di svilupparsi grazie all'incremento di sinapsi, cioè di collegamenti tra neuroni che possono essere sviluppate attraverso attività cognitive, intellettuali, leggere, studiare, suonare lo strumento, ballare, insomma attività nuove soprattutto sul piano intellettivo, cognitivo, hanno un'importanza notevole anche nel favorire una vita sana, non solo intellettualmente ma anche fisicamente. Cioè, c'è un'interrelazione tra aspetto fisico e aspetto intellettuale. Sembra di strano, ma le persone che studiano, che si impegnano, che hanno interessi anche in età avanzata, sono persone che mediamente hanno meno problemi fisici di persone che in realtà questi interessi non li hanno. E quindi sviluppare il cervello attraverso queste attività legate a rapporti anche sociali è importante, è fondamentale per non cadere nell'apatia, nella depressione, soprattutto la depressione è uno dei tanti problemi degli anziani che vivono da soli. Vivere da soli genera una predisposizione a malattie come l'Alzheimer e la demenza senile. Quindi l'attività intellettuale è un po' un antidoto al decadimento non solo intellettuale ma anche fisico. È importante tenersi in forma. E anche l'aspetto culturale gioca un suo ruolo importante. Partecipare a spettacoli teatrali, a serate musicali, insomma, avere una vita intellettualmente e culturalmente ricca è un aspetto che migliora la vita stessa, la qualità della vita e in qualche modo incide anche sull'aspetto fisico, perché no? È una condizione che gli permette di avanzare negli anni, insomma, in modo soddisfacente, diciamo così. Perché l'importante non è solo vivere a lungo, uno può vivere anche 100 anni, 110 anni, insomma, l'aspettativa di vita continua ad avanzare, però l'aspetto fondamentale non è tanto, secondo me, vivere a lungo, quando vivere in maniera qualitativamente sana, vivere bene soprattutto, riuscire a campare insomma senza troppe malattie, in maniera autosufficiente, autonoma, in maniera positiva, ecco, è importante. Una vita che si prolunga tra mille malattie, disturbi, acciacchi e una condizione psicologica negativa, insomma, è sicuramente un aspetto insomma, da contrastare. Quindi, dicevo, socialità soprattutto, oltre che un'attività fisica e un'alimentazione che sia sana. Questi sono gli aspetti fondamentali che io invito a perseguire, a tenere sotto controllo. E anche questa mia rubrica Cult News, nel suo piccolo, può dare un piccolo contributo nel favorire gli interessi legati al fatto di frequentare una mostra, di andare a vedere un bel film al cinema, di andare a teatro, insomma, di leggere un libro. Ecco, leggere un libro è molto importante perché ti permette di sviluppare l'immaginazione e via dicendo. Bene, con questa mia riflessione, che spero sia stata di qualche utilità, io vi ringrazio e mi congedo da voi e ci risentiamo la prossima settimana.

Termina qui Cult News, programma settimanale di novità e intrattenimento su arte, spettacoli, libri e musica. Per vostri commenti o suggerimenti potete scrivermi sul mio profilo Instagram @avanzidicultura o via mail avanzidicultura@gmail.com. Paolo Avanzi vi ringrazia e vi dà appuntamento la settimana prossima.

0: riguardare. Radio Tigullio presenta
1: Radio Mania Day by Day.
2: Jazz, blues, soul, R&B. 1976, l'America festeggia i 200 anni, ma nei ghetti non è cambiato niente. I Pleasure lo sanno e fanno il loro disco più politico, Accept No Substitutes, non accettate sostituti. Dentro c'è Ghettos of My Mind, prigioni mentali che valgono più dei muri. Meno singoli, più album. Pleasure.

1977, anno di Saturday Night Fever. Tutti corrono verso la disco. I Pleasure, invece, la piegano al loro funk. Juice è il loro capolavoro. Il disco della festa in terrazza d'estate. Juice, Let Me Be The One.

1978, la disco è ovunque. I Pleasure rispondono con il loro disco più corto, più da radio, Get to the Feeling. Meno jam, più canzoni. È l'ultimo tramonto prima del futuro.

1979, arriva il vocoder, arrivano i synth, arriva il futuro e i Pleasure fanno Future Now e ci piazzano dentro Glide numero 10 nella R&B, il loro più grande successo di sempre. Questo è il disco dove il funk di Portland diventa futuro.

0: Soul R&B.
1: Radio Tiguli Activity, la musica che vuoi ogni giorno.
2: Radio Mania Day by Day.
0: Jazz, blues, soul, R&B. '80, ultimo giro per la Fantasy Records, Special Things. Dentro ci sono Yearning Burning e Now You Choose Me, top 30 R&B. Il funk si fa anni 80 e dopo questo saluteranno la Fantasy Records.

2019, 37 anni dopo, stessi nomi, stesso groove. Malcolm Hepburn, Nathaniel Phillips, Dennis Springer tornano e si chiamano ancora Pleasure. Now is the time. Aprono con For Your Pleasure, come nel 1976 dicevano in Pleasure For Your Pleasure. 43 anni di distanza, stesso funk. Il cerchio si chiude. Ben

0: Radio Mania Day by Day.
1: Jazz, blues, soul, R&B.
2: Ciao, sono Dani. Vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.

0: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tigullio.
1: A volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
2: Jazz e dintorni.
1: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
2: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
1: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tigullio. Ci sarai?

Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.

0: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tigullio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
1: Amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tigullio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tigullio Web tutti i lunedì. Non mancate!

0: dalla Riviera Ligure la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tiguglio, musica per intenditori.
1: Su Radio Tiguglio Web sta per cominciare una nuova puntata della Viral Shaz Chart con Silvia Dini.
2: Benvenuti nella Viral Shaz Chart, il programma che seleziona i brani più interessanti del momento. Silvia Dini ti condurrà alla scoperta di pezzi fantastici, emozionanti e sorprendenti. Ogni puntata viaggerai tra le stelle della musica più bella di ogni tempo.
1: Amiche e amici della Viral Shaz Chart, un ben ritrovato da Silvia Dini. Oggi la nostra selezione ci propone 12 canzoni che hanno lasciato tracce vere, nate da storie personali, da storie politiche, oltre che dalle immancabili relazioni sentimentali finite un po' maluccio. Tutti vogliono comandare, anzi governare il mondo. E i Tears for Fears con Everybody Wants to Rule the World, su un ritmo lieve e luminoso, ce lo dicono, ma ci parlano di vero potere, di controllo, di paura del futuro. E lì eravamo in piena atmosfera da guerra fredda. Questo brano fu aggiunto quasi all'ultimo, all'album Song from the Big Chair. Roland Orzabal partì da due accordi e il produttore Chris Hughes capì che lì c'era del potenziale. C'era un singolo. E il contrasto è proprio questo: una musica ariosa che comporta dentro di sé un testo sulla tentazione umana di dominare. Apriamo la nostra selezione con i Tears for Fears. Everybody wants to rule.

0: Giochiamo ancora un po' con i titoli.
1: If I got you. Se non ho te. Alicia Keys la scrisse dopo un periodo segnato da eventi tragici e anche dopo l'11 settembre, momenti che la portarono a chiedersi che cosa resta davvero importante quando tutto il resto attorno cade. E il testo mette in fila una serie di cose: la fama, la ricchezza, il potere, i diamanti, le promesse, e poi li svuota. Se manca la persona giusta, non bastano. Non è una ballata sul lusso dell'amore, ma sulla sua priorità rispetto a tutto il resto. Piano, voce e questa dichiarazione essenziale. Alicia Keys, If I Ain't Got You.

Come prosegue la nostra selezione? Con una scena domestica. È un brano che starebbe bene anche nell'angolo vintage, ma questa volta c'è qualcosa di diverso. La moglie di Roy Orbison, Claudette, esce a fare shopping e lui chiede se abbia bisogno di soldi e il coautore, Bill Dees, risponde: una bella donna non ha mai bisogno di denaro. Da quella battuta nacque Oh Pretty Woman, cioè Oh Bella Donna. Il brano racconta l'attimo in cui un uomo vede una donna per strada e passa in pochi secondi dalla sicurezza al dubbio e poi alla resa fino al colpo di scena finale. Riff inconfondibile, passo deciso, voce teatrale. Roy Orbison, Oh Pretty Woman.

0: scopriamo un po' la cover della settimana.
1: Best cover.
0: You keep me hanging on. Continui a tenermi appesa, cioè mi lasci in sospeso, in un legame che non chiudi mai davvero. La versione originale delle Supremes e risale al 1966. Era un classico Motown sul bisogno di liberarsi da una relazione che si trascina. E nel 1986 Kim Wilde la prende e la porta in pieno clima anni 80. Batteria elettronica, synth, energia da dance floor e un tono molto più aggressivo. La richiesta quindi non è più soltanto triste e dolorosa, ma c'è un taglio netto. Ora lasciami andare. Questa è Kim Wilde con You Keep Me Hanging On.

0: La migliore musica sul tuo lungomare preferito. Radio Tiguglio Web. Tell me what you really like.
1: Maybe I can take viral. Stai ascoltando Viral Chat Chart. Le stelle della musica brillano con Silvia Dini.
2: Eccoci all'angolo virale vintage.
3: Angolo vintage.
2: È un brano del 1978. Gloria Gaynor con I Will Survive. Letteralmente io sopravviverò. Ma non è solo una bella frase da ritornello. È proprio la curva completa di una rinascita. Perché all'inizio c'è paura, quasi paralisi. E poi arriva il tempo giusto per capire. Il coraggio di cambiare e la decisione di non riaprire più la porta a chi ha fatto del male. Chi ci ha fatto del male. Pensate che era uscita prima come lato B, ma la canzone fu scelta dai DJ e dal pubblico fino a diventare un inno da discoteca, proprio di resilienza. Non chiede vendetta, chiede spazio per ricominciare. L'energia è tutta di Gloria Gaynor con I Will Survive.

Il pezzo che arriva adesso è piacevolmente insensibile. Sono i Pink Floyd con Comfortably Numb. Un momento preciso, quando Roger Waters partì da un'esperienza personale, dei tranquillanti che gli servirono per poter salire sul palco prima di un concerto a Filadelfia nel 1977, quando si sentiva però presente soltanto a metà, un po' insensibile. La canzone alterna la voce del dottore a quella sospesa del protagonista. È proprio un dialogo fra il paziente e la persona che gli dà la medicina. E ora noi ce l'ascoltiamo, ma siamo completamente presenti e sensibili.

Avril Lavigne con Complicated. Non è un amore impossibile in senso melodrammatico, ma ci parla della frustrazione di vedere qualcuno che cambia faccia appena ci sono altre persone. In privato è semplice, autentico, poi davanti agli altri recita una parte, prova a sembrare più cool, mette una maschera e così finisce per perdere credibilità. Nel 2002, col suo primo singolo, Avril Lavigne portò in classifica questo pop rock accessibile ma pieno di insofferenza verso la finzione. Il messaggio è facile da capire perché è facile, è concreto. Non fare il difficile, rimani vero. Non fare il complicated.

0: Angolo Discovery.
1: L'angolo Discovery ci porta un brano curioso, ci porta a riscoprire i The Clash con Rock the Casbah, che significa più o meno fai ballare quel luogo chiuso e controllato grazie al potere e alle vibrazioni della musica. È diventato una sorta di satira contro tutti i divieti culturali e l'autoritarismo. Nella storia immaginata, un sovrano proibisce la musica, ma il ritmo sfugge al controllo e contagia tutti. In 3 minuti e mezzo c'è di tutto, c'è il punk, un po' di dance, new wave e politica e pop. A rompere i divieti arrivano i The Clash con Rock the Casbah.

0: Amici di Radio Tigurio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tigurio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
1: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tigurio diventa magica.
2: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
3: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
2: Radio Tigurio, una radio per amici.
3: H24.
4: Ehi, da brava.
5: Radio Mania, Day by Day.
6: Non va bene.
5: Con Luigi Guarneri.
7: Vi aspettiamo tutti.

0: Hasta la Vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo. Storie, passioni, mestieri, interessi, tutto questo e tanto altro è Hasta la Vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: Vi aspetto ogni mercoledì e sabato alle ore 8 su Radio Tiguglio. Hasta la Vista da Jerry.
2: Hasta la Vista.
3: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il lunedì alle 18 su Radio Tiguglio con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
4: Chart. Apocalypse Radio Show. Un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse. Ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio.
5: Ogni sabato mattina dalle ore 1 su Radio Tiguglio Web.
6: Come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre, ovunque sei.
7: Viral Shot Chart. Un viaggio sempre nuovo all'interno della musica. Con Silvia Dini.
8: La città dell'amore fraterno.
9: Soundtrack.
8: Philadelphia. Neil Young scrisse questo pezzo per il film Philadelphia di Jonathan Demme, una storia centrata nel portare al grande pubblico il tema dell'AIDS e dello stigma e della discriminazione. Siamo negli anni 90. Il regista gli aveva chiesto un inno rock dinamico, forte, ma Neil Young invece gli consegnò questa ballata fragile, un po' oscura e intensa, tanto che fu usata alla fine del film. Il testo cosa dice? Non voltare le spalle, non lasciare solo chi cerca comunque ancora dignità e affetto. Neil Young con Philadelphia.

Quando si parla d'amore, la semplicità a volte è essenziale ed è tutto. Love Song, semplicemente canzone d'amore, e sono i Cure. Siamo nel 1989. Robert Smith la scrisse come regalo di nozze per Mary Poole, la compagna conosciuta da adolescente e poi diventata sua moglie. Dentro un album un po' cupo come Disintegration, questa canzone sembra una lampadina, un cuore acceso. Poche parole, una promessa per dire che la distanza dei tour non cambiano e non rompono il legame che c'è fra di loro, quindi non c'è teatralità, c'è solo il bisogno di dire che ti sono vicino e che mi sento a casa accanto a te, che sei la persona del cuore. I Cure con Love Song.

domandona, da che parte stai? Whose side are you on? Matt Bianco, che nasce nei primi anni 80 mescolando pop britannico, jazz, latin e gusto da club elegante, ce lo chiede, ma non soltanto in senso sentimentale. È un piccolo interrogativo sul gioco dei ruoli, sulle alleanze, su chi parla chiaro invece chi resta ambiguo e non si sa appunto da che parte sta. Il brano è un po' sofisticato, con fiati, bel ritmo levigato, ma sotto la superficie c'è la tensione. Scegliere una parte dalla quale schierarsi significa esporsi. Niente proclami, solo questa domanda che però resta in sospeso. Matt Bianco, Whose Side Are You On?

0: stelle più luminose della musica internazionale, è arrivato quasi alla fine perché siamo a scoprire la stella più brillante di questa puntata.
1: In the spotlight.
0: Bruce Springsteen, I'm on fire. Sto bruciando. La incise per Born in the USA con una struttura quasi ipnotica. Questa chitarra molto essenziale, la batteria che è un po' trattenuta e la voce bassa. Il testo non ci racconta una vera storia, ma ci lascia degli elementi di tensione, un po' di desiderio, un po' di inquietudine. Qualcosa che però non riesce a spegnersi, un fuoco che arde continuamente. Non è quindi il nostro boss che anima gli stadi, ma è quello un po' più notturno, rivela la sua anima anche minimale, che lascia più spazio ai silenzi che non alle esplosioni sonore. Proprio per questo il brano ci è rimasto sempre addosso, sempre impresso. Sembra quasi una confessione detta a voce bassa, non un ritornello da urlare. Bruce Springsteen con I'm on Fire.

0: Amiche e amici, è arrivato il momento dei saluti. La puntata ci ha portato canzoni che hanno parlato di potere, di resistenza, di desiderio e sempre anche tanto tanto amore. Sono Silvia Dini, vi rinnovo l'appuntamento con la prossima puntata della Viral Shaz Chart e, come dico sempre, alziamo il volume e riempiamo l'aria di tanta tanta buona musica.
1: Avete ascoltato Viral Shaz Chart. Con Silvia Dini, un viaggio nella galassia sonora, tra le stelle della musica più belle di sempre.
2: Va ora in onda, su Radio Tigullio Web.
3: Ocote. From 7 bar, FM barra diagonale alter radio, Algo Day.
4: From 7 bar, FM alter radio, Algo Day.
3: From 7 bar.fm barra alter radio, Algo Day.
5: From 7va.fm Nautia Rádio, All Good Day.
6: From 7va.fm / Alto Radio, All Good Day. From 7va.fm / Alto Radio.
7: Il ben trovati in antenna al solito orario sulla vostra radio del cuore da Chico Catenacci. Questo è l'Algo Day Time, è arrivato il momento in cui le emittenti collegate con la redazione di 7va.fm vanno proprio ad entrare in interconnessione, perché abbiamo un numero di Algo Day, un numero che ci porta nella Sicilia, nell'isola più grande del Mediterraneo, la regione più estesa d'Italia. Quindi ho studiato geografia, ma dico questo perché tutti sanno, chi mi conosce, sono molto innamorato di questa bellissima regione, la regione del sole sotto certi aspetti. Clizia, che tempo fa lì? Lì è sempre estate o no? Quasi.
8: Ciao Francesco, ciao a tutti. Sì, oggi sole e caldo.
7: Vabbè, siete fortunati. Ma attenzione, la domanda che tutti quanti ti hanno fatto, perché questo nome davvero che si ricorda è particolare, Clizia, che è il nome d'arte. Come ti è venuto in mente?
8: È una lunga storia, praticamente cercavo allora, cominciavo proprio dall'inizio. Più di 10 anni fa facevo teatro in concomitanza con la musica, cercavo un nome d'arte sia sul mondo del teatro che sia sul mondo della musica, e alla fine, sfogliando, ho trovato questo nome, Clizia, scritto con la C invece che con la K, e ho visto il suo significato. Praticamente nella mitologia Clizia era un fiore, era il fiore, il girasole, ripudiata da Apollo. In pratica l'ha innamorata, si è trasformata in un fiore. Infatti girasole segue il sole, che è il suo amato.
7: E vedi, ci ricolleghiamo un po' alla Sicilia. Adesso tutti quanti penseranno che ci siamo messi d'accordo, invece a bruciapelo. A bruciapelo ho fatto un'entrata così, tra l'altro un'entrata doverosa, perché salutiamo Fabrizio Clementi che ci ha segnalato questa cosa. Ha detto: oh, guarda che Clizia sta per uscire con un disco, poi il tempo di accordarsi. Il disco è uscito e lo ascolteremo, e ti ringraziamo per questa quasi anteprima, insomma, che ci dai. Anche
8: sì,
7: se
8: è uscito proprio 2 giorni fa, proprio fresco.
7: Quindi, però vogliamo arrivarci piano piano, perché già prima hai fatto un altro disco e quindi vorrei veramente ascoltare questo. Se posso permettermi di scegliere, lo vorrei ascoltare nella versione remix, perché è davvero molto molto piacevole.
8: Sì, la versione remix l'ho voluta fare con la collaborazione di Luca J Master, perché volevo dare ancora più grinta e ancora più voglia di ballare. Quindi ti guarda, facciamo una versione remix e facciamo ballare a tutti.
7: E allora, siccome so che sei anche un personaggio di radio, conduzione, insomma, le assi di qualsiasi palco non ti spaventano affatto, sei una donna di spettacolo, fai tu la presentazione del tuo disco.
8: Allora, Rossetto, innanzitutto Rossetto è uscito il 14 di settembre. Questo disco come è nato? Nato di sera, a mezzanotte, sotto giù è sempre l'orario in cui mi nascono tutte le canzoni di notte. Ho detto: io, guarda, questo Rossetto voglio parlare qualcosa di me, di molto autobiografico. Il Rossetto lo rappresento come uno scudo, proprio una metafora, uno scudo, una maschera dietro debolezze, dietro insicurezze che ogni donna può avere, io o altri. E soprattutto un altro significato che voglio dare appunto a questo brano è il grido verso soprattutto chi si permette di giudicare senza prima vedere, vera, completamente l'interiorità di una donna, quindi molta gente giudica, vedono un rossetto, vedono dei tacchi, vedono una gonna, pensano che sia una donna superficiale, priva di valori, e quindi voglio dare proprio questo significato molto profondo.
7: E beh, grazie, perché sembra un brano leggero, perché è bellissimo da ballare, invece un suo significato ce l'ha, quindi occhio, o meglio orecchio al testo. Eccola qui, Clizia con Rossetto in versione remix.

0: E beh, come vi avevo promesso, il senso del ritmo non manca in questa versione remix di Rossetto, un significato che davvero cerca di spalancare gli occhi e proteggere le donne da qualsiasi tipo di pregiudizio. Però bisogna dire, lasciami essere un po' anche sia galante sia corteggiatore, lasciami prendere la situazione fascinosa di un'intervista a una bella donna come te. Certo che le donne hanno anche più armi, no? Perché, come dici tu, il tacco, la gonna, il rossetto, l'affare, il trucco, tutto questo colore, ne avete di armi a disposizione.
1: Sì, è da dire, il rossetto è proprio il colore, il rosso è proprio quello che io utilizzo, quindi molto autobiografico.
0: E quindi così, tra l'altro abbiamo parlato prima, ho detto presenta il tuo brano perché sei una che non si spaventa del palco, però è molto bello perché dalla redazione ci hanno informato e ci hanno dato due righe su di te, quindi sei una che non è che si è messa lì a fare tutto quanto di plastica, corsi, cose che serve anche a studiare, ok, però sei, se non figlia, nipote d'arte, perché tuo nonno era un eccelso chitarrista e poi soprattutto insomma ti sei fatta la con esperienze live che ti hanno formata tantissimo.
1: Molte.
0: Per diversi anni prima di esordire discograficamente.
1: 25 anni di cover band, soprattutto nel genere sempre che è quello mio, il pop rock, e ho detto, ma mi sa che dopo 25 anni è il mio momento, dire anche la mia.
0: Eh sì, perché le cover band sono quelle più richieste, quelle che fanno, no, partecipa
1: il pubblico. Siamo la soluzione più facile, anche più veloce,
0: che il pubblico gradisce, quindi si trova da suonare così, però prima o poi nasce l'esigenza di realizzare qualcosa di...
1: Sì. Di dire qualcosa proprio di mio nelle mie canzoni. Giustamente c'è sempre quella paura, può piacere, non può piacere. Paura mista anche alla curiosità. Infatti è un brano che appunto è uscito 2 giorni fa con il titolo Sei nell'aria.
0: Però ecco, dopo tanto
1: molto fresco.
0: Ecco, però dopo tanta palestra dura, dopo tanta routine così, sei più pronti. Infatti devo dire la verità, davvero un bellissimo prodotto. Spiegaci anche di questo, che diciamo è un po', no? Senza fare troppe tragedie, la malinconia di una storia finita, c'è un po' di nostalgia, però insomma, anziché c'è una certa reattività, no, all'andare avanti, anche se insomma si dà profondità a una storia che comunque si è vissuta.
1: Sì, sì, la storia mia, ma sicuramente la storia di tanti. Sono le classiche storie degli amori che iniziano e finiscono nel periodo estivo, e lei dentro la protagonista, che posso essere io, che può essere chiunque, dice, ma come può essere, dopo tutto quell'amore è finito tutto.
0: Vabbè, certo che l'amore è una materia strana. Noi comunque ascoltiamo questa, che ha per titolo
1: Sei nell'aria.
0: E allora ancora clizia, eccola qui.

0: Questo pezzo freschissimo, perché è uscito davvero da poco, ma davvero ben confezionato, davvero ben equilibrato con questo testo che abbiamo già descritto e che anche qua in regia sembra essere piaciuto molto, perché vedo dagli sguardi che ci siamo qua in studio. Beh, del resto davvero abbiamo già parlato, una carriera costruita con lo studio, con l'esperienza, con i live, è una cosa molto importante, quindi inutile anche la domanda che facciamo di solito: preferisci i live o lo studio? Perché magari
1: no, beh, ovviamente le live, c'è ovviamente lo studio, poi ovviamente bisogna comunque avere quel contatto con il pubblico, quello scambio di emozioni che mi caricano, che mi danno vita, che mi danno il senso del tutto.
0: Però adesso che sei cantautrice, magari io so che ti piace anche andare alla ricerca del particolare, a studiare bene come realizzare un prodotto. Adesso l'appetito viene mangiando e sicuramente presto avremo un album, attenzione.
1: Sì, da gennaio posso dire che ufficialmente ho fatto un contratto con l'etichetta la Red Hall Records, distribuzione Visory Records, che è partner appunto della Believe Music Italia, e presto c'è questo progetto appunto di un album.
0: E allora ci terrai sempre informati sia sulle pagine del Sia Moda Bouquet e sia naturalmente per qualche altro numero di Algodei, sicuramente tornerai. Tra l'altro sono molto importanti i contatti, perché una cosa è l'arte, saper suonare, saper scrivere, cantare, tutto quello che è, ma senza degli amici in un'etichetta discografica, in un ufficio stampa, una cosa, sono quelli che poi danno, no, la spolverata finale di sale, di zucchero, insomma, chiamiamolo come ci pare, un ingrediente comunque importante, no, per confezionare alla fine tutto quanto ciò che si è preparato nella cucina sonora.
1: Sì, oltre a esserci io, c'è appunto l'appoggio dell'etichetta, c'è la produzione con Daniele Ciavarro e Marco Gatta, e poi c'è l'ufficio stampa, ognuno ha un suo ruolo per dare poi alla fine un buon prodotto.
0: E allora Clizia, il tempo è tiranno, come dicono quelli che hanno studiato forte, e noi ti ringraziamo davvero per aver accettato il nostro invito, per averci regalato queste due chicche.
1: Grazie a te e spero alla prossima.
0: E allora Clizia la trovate su tutti i social, manco a dirlo, su tutti quanti i negozi virtuali della musica, ma soprattutto se dovesse capitarvi andate a sentire live. Ciao, grazie, alla prossima.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Super Clizia in onda su setteva.fm e soprattutto sulle alte radio collegate con la nostra redazione. La linea torna allo studio centrale di ogni singolo emittente domani. Alla stessa ora ci sarà un altro numero di Algodei, ovviamente. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/LT Radio. Algodei. Algodei. From 7va.fm/LT Radio.
3: Radio Tigullio presenta
4: All Time Favorite.
5: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tigullio.

0: La musica è la vetrina della musica indipendente, un contenitore di novità discografiche che va in onda tutti i giorni a quest'ora e che vi offre appunto musica nuova di ogni genere musicale con artisti indipendenti, spesso anche emergenti, debuttanti. Ben ritrovati, buona settimana, partiamo così.
1: Ora musica story.
0: 1993.

0: River of Dreams 1993, Billy Joel, oggi ad aprire Ora Musica, perché sì, questo è un contenitore di musica nuova, novità indipendenti, però si apre sempre con un classico e poi si passa alla novità al primo ascolto. Quella di oggi è il singolo di Gianni Fiorellino.
1: Che vita fosse se non t'esse mai incontrato, chi m'esserate che la gamma sta mancando, a chi cercasse notte e giorno mi esestrate.

0: Ora musica, le nostre interviste. Oggi mi sento proprio international, perché abbiamo, posso dirlo perché non sto prendendo in giro nessuno, abbiamo in linea Peter Gabriel, vale a dire Pietro Gabriele, si chiama proprio così, da Pantelleria. E allora vai, ciao Pietro, ben trovato.
1: Ciao, ciao a tutti e grazie per questa opportunità, è bello essere collegati con voi.
0: Grazie. Tra l'altro Pantelleria era anche il tuo singolo che è stato scelto come sigla ufficiale di un programma di Rai 1.
1: Esatto, tra l'altro novità di ieri, è stata riconfermata anche per questa stagione.
0: Allora vai, bellissimo. Sì, adesso però, cioè, ci pensiamo a settembre, è perfetto per i giorni che stiamo vivendo. Come ci racconti questo nuovo singolo? Tra l'altro realizzato con un team di produttori importante.
1: Assolutamente sì. È stato bello produrre questo nuovo singolo, che insomma nasce un po' dal desiderio di lasciarsi un po' alle spalle tutti quei pensieri che insomma appesantiscono un po' le giornate, no? Sul futuro, che ognuno di noi giustamente si porta dietro, quindi magari sul fare la famiglia, far casa, avere un buon lavoro, e quindi invece aggiungere un po' di leggerezza, lasciare un po' tutte le spalle, e come si dice spesso quando arriva l'estate, ci pensiamo a settembre, lasciamo stare tutto adesso, insomma.
0: Poi diciamo che è forse l'ingrediente del quale abbiamo più bisogno, un po' di leggerezza, perché è tutto talmente pesante, ogni roba che guardi, dove ti giri, dove leggi, dove ti informi.
1: Sì, la pressione, insomma.
0: E via dicendo. Senti, tu oramai parecchi anni fa, perché nel 2012 eri stato anche selezionato tra i finalisti nazionali di Sanremo Giovani, quindi da là a oggi di esperienza hai avuto modo di farne parecchia, perché comunque hai già sulle spalle un 14 anni e anche più di esperienza.
1: Diciamo che è partito così tutto un po' per scherzo in quell'anno, nel 2012. Ai tempi c'era Sanremo Social, Gianni Morandi aveva fatto questa edizione particolare, dove aveva lasciato completamente al pubblico la possibilità di portare insomma i nuovi giovani a Sanremo, e a 6 giorni dallo scadere del termine dell'iscrizione avevo lanciato questo brano, fatto anche nello studio di casa senza grosse pretese, e per assurdo ero stato selezionato tra i 30 più votati in tutta Italia, e invitato quindi a fare la selezione finale a Roma in diretta Rai, e quel giorno era pure il giorno del mio compleanno.
0: Visto che bel regalo.
1: Era il 12 gennaio, Gianni Morandi mi cantò tanti auguri in diretta nazionale. È stato un giorno particolare che chiaramente ricordo con affetto.
0: Certo che sì. Noi adesso andiamo ad ascoltare Ci pensiamo a settembre, con te invece ci diamo appuntamento al prossimo singolo, ma prima diamo le coordinate per raggiungere Peter Gabriel.
1: Assolutamente, mi trovate su Instagram sotto il nome di It's Pietro Gabriele, come It's Peter Gabriel, non è un caso, e chiaramente sul canale YouTube.
0: Grazie per essere stato qui a Ora Musica.
1: Grazie, ciao.

0: Pietro Gabriele oggi qui a Ora Musica nello spazio interviste per presentare il suo singolo Ci pensiamo a settembre.
1: Radio Tiguglio.
2: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.

Ora musica con Nicola Ferrari da Sassuolo dopo Stealing to Me. Ecco le cose che sai, il nuovo singolo che racconta quella sensazione all'interno di una relazione di non conoscere fino in fondo l'altra persona. Ora musica anche Nearco in programmazione già da diverse settimane con Abbiamo una vita sola.

È sempre da ricordare questa cosa, eh? Abbiamo una vita sola, con Nearco anche oggi qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Dillo alla luna se non sai come fare, dille che mi manchi anche quando sorridi. Questo è il ritornello della prossima canzone, che si chiama proprio Dillo alla luna ed è il singolo di Sorriso.

0: Grillo alla Luna. Anche oggi Aura Musica c'era Sorriso con il suo ultimo singolo.
1: Care amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer, e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tigoglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tigoglio Web tutti i lunedì. Non mancate!

0: Welcome a Radio Show.
1: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
2: New Time Music.
3: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento, vivi la tua musica.
4: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
5: Ehi, da brava.
6: Radio Mania, Day by Day.
7: Non va bene.
6: Con Luigi Guarneri.
8: Vi aspettiamo tutti i lunedì e i giovedì alle ore 12 su Radio Tiguglio. Yeah, yeah.
9: Benvenuto un weekend. Benvenuto un weekend.
10: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.

I tuoi sogni da bambino vanno messi in un cassetto. Così mi disse un impiegato mentre accanto suonavano jazz. Raccontava i traguardi di un cartellino timbrato.

piedi a terra, ma sul terreno degli altri. Ci ho provato per anni, ma non fa per me. Non mi resta altra scelta.

0: la risposta è no.
1: Nuovo singolo firmato Pantarei, si intitola semplicemente No, ad alta rotazione questa settimana qui a Ora Musica, e oggi ad accompagnarci al nostro Angolo dei Ricordi.
2: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
1: Torniamo nel 1997, usciva l'album Mondi Sommersi, stiamo parlando dei Litfiba e questa è Regina di Cuori.

Regina di Cuori, Litfiba dal 1997 con l'album Mondi Sommersi, che andava a chiudere un disco che era la tetralogia degli elementi, iniziata nel 1990 con l'uscita di El Diablo. Questo disco chiudeva il cerchio con l'ultima pubblicazione per questa tetralogia, brano, disco anzi, dedicato interamente all'acqua. Regina di Cuori, domani alla stessa ora, altro classico, altri ricordi, ma adesso invece altre novità targate Ora Musica. Questo è il singolo di Gianluca Moruso, Pura Così. Pura.

0: realtà.
1: Ora musica Fabio Martorana, fra sogno e realtà, è il nuovo singolo che ci ha raccontato lui stesso, visto che è stato nostro ospite nella pagina interviste. Ci sono anche i Giallisse, tornati con Tara

Jalis con Taratata, il nuovo singolo che hanno presentato anche in occasione del Festival di San Marino, dove c'erano le selezioni per poter partecipare o tantomeno cercare di partecipare all'Eurosong rappresentando appunto San Marino. Maurizio Pirovano è tornato con un nuovo album, l'estratto è Commedia Americana.

0: Commedia Americana era il nuovo singolo di Maurizio Pirovano. Ora musica.
1: Radio Tiguglio.
2: Grandi emozioni musicali.
3: Ora musica, il network della musica indipendente.

0: musica Cecilia La Rosa, Vivi è il titolo del suo singolo, Cecilia La Rosa, che è stata premiata in occasione dell'ultima edizione del Festival di Sanremo con un riconoscimento speciale dal Sanremo Music Award come personalità che si è distinta nell'arco del 2025 per attività artistiche legate alla musica e all'arte. Oggi Cecilia La Rosa ad accompagnarci al nostro Angolo dei Ricordi.
1: Ora musica, l'Angolo dei Ricordi.
0: 1979, Donatella Rettore cantava Splendido Splendente.

La rettore di Splendido Splendente oggi nel nostro angolo dei ricordi, e io di ricordi legati a questo brano ne ho davvero di belli, in particolare il fatto che il 18 agosto del 1979 iniziavo a fare la radio e il primo disco che mettevo era proprio Splendido Splendente. Mi ricordo ancora il 45 giri rosa vinile, e allora era una novità perché erano i primi dischi colorati, mettiamola così. Donatella Rettore oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica, domani alla stessa ora altro classico, altro ricordo. Adesso invece tornano le nostre promozioni con Loren, il suo singolo si intitola Cobalto.

0: Ha una musica Loren ad alta rotazione questa settimana nel suo nuovo singolo, era Cobalto.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Le 15 e 31 minuti.
3: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
4: Ora musica, le novità del giorno.

Nuovo singolo per gli U-Men, li abbiamo già avuti in programmazione con Some Is Ready, questa invece si chiama Very ed è la nuova canzone. Novità al primo ascolto qui a Ora Musica, sarà una settimana ricca di novità anche questa. Ve ne presento subito un'altra, il singolo di Michele Montani.

milioni di isole, questo siamo noi, siamo milioni di isole. Il paradosso raccontato da questa canzone è che siamo costantemente connessi ma incapaci di comunicare davvero. Abbiamo tutto a disposizione ma tutto è sempre più freddo, distaccato. È una cosa che fa riflettere. Michele Montani, ora musica, ma andiamo a chiudere la puntata con un'altra novità ed è Le Sfilate.

0: Samuele D'Alessio, in arte semplicemente Samue, oggi a chiudere il nostro spazio Ora Musica con Le Sfilate, il suo nuovo singolo. Da Riccardo Pellegrini è tutto, Ora Musica torna domani, grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
3: Scopri la magia di Radio Tigullio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tigullio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.

0: Sì, prima di aprire ufficialmente il nostro appuntamento Troppo Forti, il saltino indietro nel tempo, solitamente andiamo agli anni 80, anni 90, anche 70, invece oggi siamo un po' più recenti, dai, anno 2012, All Over, i Green Day. E la band aveva suonato il brano dal vivo la prima volta nel 2011 durante uno dei loro celebri Secret Show, concerti segreti a sorpresa, molti mesi prima di registrarla ufficialmente e poi pubblicarla. Ben ritrovati a tutti voi in console, per la parte tecnica c'è Stefano Callisto, io sono Alex De Sì e ora andiamo in sigla
1: Troppo Forti
2: con Alex De Sì.
1: Proprio se non ci avete un cazzo da fare, ascoltatelo su
2: Non si fa così.
3: Troppo Forti, Troppo Forti con Alex De Sì.

soprattutto l'età, ma anche notizie curiose che ci arrivano dal mondo. Beh, questa è carina, vera, una bella notizia quando si trovano dei cittadini onesti. Oh, andiamo a Frosinone. Il 5 settembre un cittadino trova per strada una borsa griffata da oltre 1.000 euro. Dentro zero documenti, solo chiavi e una sigaretta elettronica. Cosa fa? La porta è dritto in questura. E qui il colpo di genio. Gli agenti dell'anticrimine guardano il QR code sulla sigaretta elettronica, risalgono all'acquisto e ritrovano la proprietaria. Lei aveva perso le speranze, invece borsa restituita e applausi a chi ha scelto l'onestà.

0: stavo ripensando alla notizia di prima, che è stata ritrovata questa borsa griffata da un onesto cittadino in quel di Frosinone. Però i complimenti li dobbiamo fare e l'applauso grosso lo dobbiamo fare anche alle forze dell'ordine, in questo caso alla polizia di Stato della questura di Frosinone, che ha ritrovato l'identità della proprietaria grazie al QR code della sigaretta elettronica.
1: Troppo forti!
2: Sa roba, sound check, prove di successo.
0: Sul nostro palco virtuale sale Elena Camo, che ci propone il nuovo singolo estratto dall'omonimo album.

0: elettrica è il racconto di una generazione che cerca connessioni autentiche in un mondo sempre più veloce. Elena Camo ci ha proposto Elettrica.
1: Soundcheck, prove di successo.
2: Radio Tiguglio, la musica che vuoi, quando vuoi.

0: Sì, uomo avvisato, mezzo salvato. Durante una partita di calcio tra due squadre di dilettanti che si è svolta in una località della Colombia, non lontano dalla capitale Bogotà, una tifosa, inferocita per un rigore concesso dall'arbitro alla squadra avversaria, è entrata nel terreno di gioco, ha aggredito il direttore di gara e gli ha staccato un orecchio a morsi.
1: Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: anche se in ritardo, tantissimi auguri a Tiziano Ferro, che il 21 febbraio ha compiuto 46 anni, beato lui, solo 46, ancora ben sintonizzati, rimanete con noi, perché a volte ritornano e oggi è tornata la nostra Daria con i suoi consigli.
1: I consigli di Daria.
2: Bentrovati con il nostro appuntamento con i consigli. Arrosto di vitello marinato. Fate marinare 500 g di carne di vitello per 3 ore in olio sbattuto con succo di limone, sale e pepe. Fate rosolare il vitello nella marinata, poi allungatela con un mezzo bicchiere di acqua e portate la carne a cottura. Tagliate la carne a fette, fate restringere il succo e accompagnate l'arrosto con purè di patate o insalata.
1: I consigli di Daria.
2: Conservare in frigorifero, i sì ed i no. Prima di tutto, è di fondamentale importanza non intasare il frigorifero riempiendolo in ogni sua parte, in modo che l'aria possa circolare liberamente intorno agli alimenti, garantendo una corretta temperatura di conservazione. Non mettete nel frigorifero alimenti ancora caldi, perché oltre a far alzare la temperatura all'interno dell'elettrodomestico possono rovinarlo. Coprite bene con un panno o con pellicola trasparente gli alimenti freschi, per evitare che il loro sapore si alteri. Gli avanzi di cibo non andrebbero mai lasciati all'interno di piatti o di pentole, ma trasferiti in contenitori, meglio se in ceramica oppure vetro, provvisti di coperchio. Se avete l'abitudine di conservare grosse quantità di alimenti in frigorifero, mettete dietro quelle che hanno scadenza più lontana.

Dopo aver pubblicato il suo primo album, Scrivimi quando arrivi, punto, e in attesa del tour che lo porterà a calcare i palchi del club più importante d'Italia, abbiamo ascoltato Ero Caddeo con Non posso riposare, insieme al coro Carrales di Cagliari. Ha omaggiato la Sardegna con uno dei brani più rappresentativi della nostra terra. Dovete sapere che Non posso riposare affonda le proprie radici nella tradizione culturale musicale sarda. È stata scritta nel 1915 e rielaborata in musica nel 1920. L'opera è diventata nel tempo uno dei simboli più autentici dell'identità dell'isola, grazie anche alle interpretazioni di artisti come Andrea Parodi dei Tazenda e Maria Carta.

0: Troppo forti con Alex De Sì.
1: Sound check. Prove di successo.
2: In questo appuntamento del sound check sale sul nostro palco virtuale il cantautore bolognese Campi e ci propone il nuovo singolo Cose silenziose.
3: Sound check. Prove di successo.
4: Aprile. A certe scelte a cui credevo a metà. E poi ai giorni spesi su un banco.

0: forse la vita non è solo risolvere un problema. Poi c'è questo vento e sa di cose buone, forse da cercare un senso in cose silenziose.
1: Andrea Campi in Arte e Campi ci ha proposto Cose Silenziose, il nuovo singolo estratto dall'omonimo album uscito il 30 gennaio.
2: Sassa roba, sassa roba, sassa soundcheck, prove di successo.
3: Troppo forti!
4: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
5: Sono le 16 e 32 minuti.
4: Radio Tiguglio accompagna in musica ogni momento della tua giornata.
6: Troppo forti!

0: credo che un saltino indietro di 10 anni, se non sbaglio, anno 2016, quel bisogno che è carbonica qui all'interno di Troppo Forti. Rimanete con noi perché ora facciamo 4 chiacchiere.
1: Troppo Forti,
2: le 4 chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana, con Alex De Sì.
0: Io ci sono e ho trovato Riccardo. Ciao Riccardo, non ci ho dormito stanotte. Non ci ho dormito stanotte per fare questa battuta,
3: immagino, ma la fanno sai in tanti, quindi questa cosa di ben trovato, ho trovato, ben ritrovati, mi ritrovo sempre a essere ritrovato e trovato.
0: Ciao Riccardo, i Carbonica sono tornati allora?
3: Sì, sono tornati, ci siamo presi una bella pausa, un riposo abbastanza lungo, ma siamo tornati.
0: Ho bisogno di te, era del 2016, sbaglio?
3: Quel bisogno che in realtà è del 2014, però contenuta in un album che poi è stato pubblicato nel 2016.
0: E allora non ho sbagliato di tanto.
3: No, infatti con informazioni corrette.
0: Allora raccontaci cosa state combinando, siete tornati assieme, perché poi non è che vi eravate allontanati più di tanto, giusto?
3: No, in realtà la band ha continuato a suonare, abbiamo fatto tanti live, quindi non siamo stati fermi da un punto di vista di produzione, legato a tante difficoltà che si possono avere per noi indipendenti, quindi non abbiamo nessuno alle spalle e quindi andare a produrre comporta dei costi, una certa organizzazione, una certa autonomia anche nella promozione, sapersi ecco, un pochino organizzare e muoversi. E quindi abbiamo anche prodotto brani, però non li abbiamo pubblicati, e quindi a un certo punto intanto abbiamo pensato di pubblicare questo brano nuovo con cui siamo tornati, che dopo sicuramente faremo sentire, che è stato registrato nel 2021. Quindi poi è rimasto lì in cantina e ora l'abbiamo tirato fuori. Ci sarebbe qualche altro brano che abbiamo registrato in questi anni che non abbiamo pubblicato, magari lo pubblicheremo, però diciamo i prossimi programmi saranno brani completamente nuovi su cui stiamo lavorando proprio in questo momento.
0: E per quanto riguarda i live, ci saranno prossimamente?
3: E abbiamo deciso per un periodo di fermarci con i live, cosa che invece non abbiamo fatto nel periodo in cui eravamo fermi a livello di produzione. Quindi in questo momento torneremo a registrare e a pubblicare, ma suoneremo un po' meno. Quando torneremo con degli spettacoli fatti con i brani nuovi, quindi ci sarà proprio una rivoluzione della scaletta, un suono in parte che richiamerà quello che abbiamo fatto in passato, ma sarà nuovo, diverso, molto. Stiamo lavorando su cose nuove, ecco, c'è stata una rivoluzione in questi 10 anni, chiaramente 10 anni sono 10 anni.
0: Siete cresciuti? Possiamo dire anche quello.
3: Siamo cambiati, poi non lo so, se siamo cresciuti lo diranno gli altri, però di certo siamo cambiati, si fanno esperienze, qualcuno di noi ha proprio fatto questo per lavoro in questi anni, alcuni componenti della band si sono imbarcati sulle navi a suonare, altri hanno intrapreso l'insegnamento, quindi comunque una parte della band ecco vive di musica e quindi maturano esperienze, chiaramente si cambia, si cresce, c'è un cambiamento sicuramente, poi se è in senso migliorativo o peggiorativo non lo so, ma sicuramente un cambiamento c'è stato.
0: Ascolta, La mia luce, il brano che ascolteremo tra qualche istante, di che cosa parla? Cosa vuoi raccontare con questo brano?
3: Allora, il brano si adatta perfettamente a questo periodo storico, che è un periodo che stiamo vivendo abbastanza brutto, direi, tra guerre, tensioni sociali, tensioni politiche, nuovi partiti che nascono, promettono delle cose, magari facendo quello che hanno fatto altri qualche anno fa, comunque c'è sempre un continuo a girare questa minestra, poi alla fine la cosa che manca veramente nella società è la capacità di comprendere quello che sta succedendo. Di fatto abbiamo realizzato anche un video fumetto animato sul brano, che un pochino fa pensare a quelle storie della Marvel, anziché avere il martello di Thor si ha un libro che cade a terra, è pesantissimo nel video, nessuno ce la fa a sollevarlo, perché a volte è proprio la cultura di base, proprio conoscere quei rudimenti, quelle cose necessarie nella vita che ti permettono di discernere il bene dal male. Allo stesso modo la musica, la cultura è stata molto molto penalizzata in questi anni, e in particolare la musica abbiamo visto che si è trasformata, soprattutto la musica, quella suonata, sta sparendo, quindi c'è qualcosa che non va. Si investono tanti anni nello studio, nella cercare di migliorarsi musicalmente, portare avanti qualcosa, e poi ci si ritrova invece in un sistema che in realtà premia magari tramite talent scout, talent show, scusami, e altre cose del genere, premiano contenuti inesistenti, cioè cose che non hanno realmente niente dentro. Ecco, questa qua, il brano parla di tutte queste cose.
0: Oppure ragazzi che non hanno esperienza si trovano davanti a una grossa fitta di pubblico che gli applaude, che incita per loro, e poi quando sono veramente davanti a un pubblico vero non ci sono più, non sanno che fare, no? Succede
3: sì,
0: anche questo.
3: Molte volte succede anche questo, sì.
0: Ora ascoltiamo La Mia Luce, i Carbonica, e poi saremo nuovamente qui.

0: Il nuovo singolo dei Carbonica, La mia luce. Noi stiamo facendo quattro chiacchiere con i Carbonica, con la persona di Riccardo Trovato, che è il cantante e il leader della band. Ascolta, si dice ancora band a proposito?
1: Ma sì, sì, si dice, certo.
0: No, perché mi hanno dato del vecchio, dice non si dice più band, non si dice più complesso. E come li dobbiamo chiamare questi poveri cristi? Complesso no, band no.
1: Io continuerò a chiamarla band.
0: Insomma, gruppo musicale,
1: la vuoi chiamare la banda, come la vuoi chiamare.
0: Ascolta, a questo punto della chiacchierata il mio ospite deve pagare pegno, te lo ricordi? Dovresti canticchiarci live a cappella un pezzetto della canzone, ci stai?
1: Ogni volta c'è questa cosa, me l'ero dimenticata.
0: Sì, c'è.
1: Ci proviamo.
0: Ok.
1: Non spegnere la mia luce, è la mia sola voce, la sola difesa che ho.
0: Va benissimo. Oh, va benissimo, l'applauso, te lo sei strameritato, ve lo siete anche strameritato voi.
1: Io ho cambiato, per dire la verità, la tonalità, perché
0: va benissimo.
1: Un attimo mi sono confuso, ho fatto un po' più bassa, però comunque era quella.
0: Però va bene, noi ci basta soltanto che l'artista di turno ce la canticchia un pezzetto, a noi ci sta bene in qualsiasi modalità. Ascolta, per saperne di più di voi, dove andiamo a cercarvi sul web?
1: Allora, intanto ci sono tutte le pagine social, Instagram, Facebook, su tutte. E poi siamo su Spotify, tutti i canali di streaming digitale. Diciamo, ecco, più di questo, non credo che ci sia altro.
0: Ovunque, siete ovunque, l'importante è scrivere Carbonica con la K, e vi troviamo. Oh, oltre a te, chi sono gli altri ragazzi, ce lo ricordi?
1: Allora, Harry Found alla batteria, Giuseppe Puglisi al basso, Marco Miceli alla chitarra e Orazio Basile alla chitarra.
0: Questo è proprio il gruppo che dalla nascita dei Carbonica?
1: Diciamo che gran parte della storia della band è stata, diciamo, la formazione è stata questa, anche se nella fase proprio iniziale, dal 2008 al 2012, c'erano altri due chitarristi. Poi dal 2012 in poi la formazione è stata questa.
0: È sempre questa solida, la formazione che vince non si cambia, giusto?
1: Vero.
0: Oh, io ti ringrazio, ti do appuntamento alla prossima, un saluto anche ai ragazzi e vi aspetto con un nuovo singolo prossimamente.
1: Sì, noi ti ringraziamo, in questo caso ti ringrazio io, per la passione che metti nel tuo programma, nel tuo lavoro, e per la pazienza che hai con noi emergenti, anche se proprio emergenti, noi 18 anni di band non siamo, però siamo indipendenti e ci vuole molta pazienza con noi. Grazie.
0: Di niente, ciao, grazie a te, alla prossima, un saluto al ragazzo.
1: Alla prossima.
0: Ciao.
2: Troppo forti.

0: fede, ci si mettono le donne.
1: Ma tu scherzi tutto, metti la sede.
0: E vabbè, non ti arrabbiamo, mi metto seduto. Guarda un po'.
2: Un team composto da americani e canadesi ha vinto l'Ignobel per la fisica. Ha inventato l'orinatoio maschile che non schizza mai. Hanno usato le equazioni differenziali e hanno creato due modelli, Cornucopia e Nautilus. Zero schizzi e niente pavimenti bagnati.
3: Troppo forti!

0: Le mamme all'ascolto, lavoro, scuola, calcio, nuoto, la sveglia al mattino presto, il pranzo al volo, la corsa al campo, la borsa del nuoto che è rimasta in macchina. Questo è quello che fa la mamma. E noi di Troppo Forti vogliamo dedicare il prossimo brano a tutte le mamme all'ascolto, anche quelle che ormai non lo fanno più tutto questo perché i bimbi sono cresciuti, però viva la mamma!
1: Cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero tra poco sarà.

0: Pasqua.
1: Dobbiamo ricordarci della mamma e delle donne in generale, sempre, non soltanto quando è l'8 marzo oppure il giorno della festa della mamma. Salutiamo a tutte le mamme del mondo all'ascolto. Abbiamo fatto un bel salto indietro nel tempo con Viva la mamma di Edoardo Bennato, era l'anno 1989. E anche per oggi siamo giunti al termine di questo nostro appuntamento con Troppo Forti. Spero che sia stato di vostro gradimento. Se lo è stato, vi aspetto qui la prossima volta.

0: troppo forti con Alex De Sì.
1: Per oggi è finito, aspettiamo la prossima volta.
0: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma che sta per andare in onda è una presa d'archivio.
2: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
3: You are on WCO Radio, una trasmissione dedicata alla musica Texas Red Dirt, folk americana alternative country. WCO Radio, and Blue Bonnets Hill starts now.

Amici, ma soprattutto amiche di WC Radio, Radio Tiguglio Web e Micro Radio, la puntata, l'ultima puntata del mese di maggio, la 30ª della stagione, l'abbiamo aperta con la grande carica di questa Star, duetto fra i Black Crowes e gli Whiskey Myers. Grandissimo brano, grandissima carica di country rock. E con il prossimo brano invece rallentiamo un attimo perché andiamo un po' di contemporary, anzi di quasi di old country. È un nuovo singolo, però lui è il grandissimo Owen Temple e questa è Old Home Places.

Hold On Please. Lui era il grande Owen Temple. Si continua con un altro nuovo singolo. Lui è il grande Wade Foster. Ultimamente sta rilasciando dei grandi bei brani come questa Anytime, Anywhere, Antonio Ette.

Anytime, Anywhere, Internet, Wed Forster, sul nuovo singolo. Intanto io vi ricordo, se non l'avete già fatto, di lasciare i vostri click click click click alla pagina Facebook di Bulbonezilla, quella di WCR Radio, dove Bulbonezilla è in onda il martedì sera dalle ore 21 e replica il mercoledì mattina dalle ore 11, a quella di Bulbonezilla Live, dove in contemporanea vi faccio vedere le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando. E mi raccomando, di lasciare i vostri click click click click anche alle pagine Facebook di Radio Tiguglio Web, dove Bulbonezilla in onda il mercoledì e il lunedì dalle ore 17, a quella di Micro Radio, dove Bulbonezilla vi fa compagnia il venerdì alle ore 8 del mattino. E noi continuiamo con un brano che è un bel bluegrass, arriva da un album che si chiama Just Me and My Friends, lui è Charlie Barrett e questa è She Drives Me to Drink.

She Drives Me to Drink, Charlie Barrett, dal loro nuovo album Just Me and My Friends. E continuiamo invece con un altro nuovo singolo, una bella collaborazione fra Dalton Torres e Giovanni and the Hired Guns, la canzone è già partita in sottofondo, questa è Wishing I Was Still.

Dalton Torres, Giovanni e The Hired Guns, questa Wishing I Was Still. E continuiamo con un altro bel nuovo singolo, anche questo uscito da pochissimo, è già partito in sottofondo. Loro sono i Gaslight Gypsies e questa è la loro 74 Summers.

Erano i Gaslight Gypsies con la loro 74 Summers. E a proposito di brani anche abbastanza estivi, il prossimo in realtà è una cover del 2023. L'originale fu una bellissima collaborazione tra il grande Tim McGraw e Parker McCollum. Ha deciso di rinciderla il bravissimo John Wolfe. E io vi dico, qua, mentre l'ho ascoltata diverse volte, a me sono venute in mente le atmosfere del grande King George Strait. Questa è Papers Umbrellas, rifatta da John Wolfe.

Lone Wolf con questa Paper Umbrellas. Io vi consiglio di andare a sentire anche la versione originale di Tim McGraw e Parker McCollum, ma questa è degna di nota. E allora intanto io vi ricordo che siete sempre all'ascolto sulle frequenze in streaming per tutto il pianeta di WS Radio, Radio Tiguglio Web e Micro Radio. Questa è Blue Bonnet Zilla, microfono c'è Gianu TX, e il prossimo è uno di quegli artisti che ha uno stile e una voce inconfondibile. Era un pochino che non rilasciava nulla quando è venuto fuori questo brano lo scorso weekend. Ho detto, questo va subito in playlist a Blue Bonnet Seal. Sto parlando del grande Red Shahan e questa è la sua nuova Eyeside.

Eyeside. E allora intanto fatemi salutare tutti gli amici all'ascolto dell'emissione del mercoledì e del lunedì su Radio Tiguglio Web, a quelli del venerdì mattina su Microradio, a quelli della replica del mercoledì mattina su WS Radio, tutti quelli che mi stanno ascoltando durante l'emissione del martedì, tra i quali ho visto Elisa, Silvia, Stefano, Fabio, Alessandro, Gianni, quindi Fabrizio. Un saluto e un abbraccio a tutti voi e vi dedico questa canzone di un album che è uscito a gennaio. Io qualcosa vi avevo già fatto sentire. L'album si chiama semplicemente Country Music, che è quella che viene trasmessa qui a Blue Bonnet Seal. La canzone è Country Ain't Country No More. Lui è Terry Glenn Adams.

Country in Country No More, ma siamo sicuri che con artisti tipo Terry Glenn Adams il country rimarrà sempre country. E allora io intanto vi ricordo anche di lasciare i vostri click click click click alla playlist di Blue Bonnet Silk che trovate su Spotify, che al momento è aggiornata alle canzoni della scorsa settimana, quindi se volete ci sono più di 5500 canzoni da ascoltare, quindi potete andare lì anche a sentirvi un po' di country trasmesso qui a Blue Bonnet Silk. A proposito di grande country, è uscito un nuovo singolo di un giovane ma sempre meraviglioso e bravissimo, lui è Bailey Zimmerman, che ha fatto uscire la sua nuova The Climb.

con la sua The Climb. Intanto fatemi anche ringraziare il buon Dalton Torres che ha cuorato, commentato e condiviso il post a lui dedicato della sua collaborazione con Giovanni di Air Guns della canzone che abbiamo messo in precedenza. E il prossimo invece è un gruppo, possiamo chiamarlo quasi una all star band, vi dico solo un paio di membri: Zane William e Paul Eason. Probabilmente molti di voi avranno già capito che sto parlando dei Wilder Blue, che hanno fatto uscire il loro nuovo singolo che si chiama I Livin'.

I Live In erano i Wilder Blue. E la prossima canzone invece arriva da un album che potrei anche definire estivo, e considerato le temperature di questi giorni, adesso io non so dalle vostre parti che temperature faccia, ma qui dove sto io in questi giorni superiamo ampiamente i 30 gradi, quasi quasi anche di sera. Lui è Kyle Clark, ha fatto uscire un album che si chiama Better on a Boat, e vorrei ben vedere, e questa è Life is What You Make It.

Life is what you make it, brano che è estratto dall'album Better on a Boat. Lui era Kyle Clark. La prossima canzone invece l'ho estratta da un album che si chiama Next Act. Loro sono gli Step Canyon Ranger, e questa è Back of Beyond.

0: say.
1: Back of Beyond, Step Canyon Ranger, dal loro album Next Hack. Mentre la prossima canzone arriva da un album il cui titolo è Come vedono la vita gli ottimismi, ovvero Il bicchiere mezzo pieno, Glass Half Full. Lui è Jake Adler e io da questo album ho estratto questa Fire and Rain.

canzone che è già partita in sottofondo, invece l'ho tirata fuori da un album che si chiama Rattlesnake Take Boy. Lei è Maynard Larkin e questa è Home Is Where the Heart Is.

era Maynard Larkin con la sua Home is Where the Heart Is. E purtroppo vi devo dire che siamo giunti al termine anche di questa 30ª puntata della stagione, non prima di avervi ricordato di lasciare i vostri click click click click alla pagina Facebook di Blue Bonnet Seal, quella di WCN Radio, dove Blue Bonnet Seal è in onda il martedì sera dalle ore 21 e in replica il mercoledì mattina dalle ore 11, a quella di Blue Bonnet Seal Live, dove in contemporanea con la missione del martedì vi mostro le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando, e mi raccomando, lasciate i vostri click click click click anche alle pagine Facebook di Radio Tiguglio Web, dove Blue Bonnet Seal è in onda il mercoledì e lunedì dalle ore 17, e a quella di Micro Radio, dove Blue Bonnet Seal vi fa compagnia il venerdì alle ore 8 del mattino. E mi raccomando, lasciate i vostri click click click click anche alla playlist di Blue Bonnet Seal che trovate su Spotify, che è aggiornata alle canzoni della scorsa settimana, quindi presto ci saranno anche quelle di questa, come ci sarà anche la prossima canzone che arriva da un album, nuovo album di Michael Peterson. Voi sapete che gli americani hanno grande rispetto per i veterani di guerra. Michael Peterson ha rilasciato questo album che si chiama We Are Veterans, e io ho scelto questa The Man They Sent Back Home. Gianluigi X vi saluta, vi dà l'appuntamento alla prossima settimana, come dico sempre con tutto l'amore che posso, sentitevi belli sempre, e io vi lascio con questa The Man They Sent Back Home, Michael Peterson.

Ed eccola la Italian Chart. Benvenuti nella classifica italiana. Insieme andremo alla scoperta delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio nell'arco della settimana. Sono Massimo Esposito al microfono e oggi tante novità, tanti movimenti all'interno della classifica italiana. C'è il primo ingresso di oggi. Alla posizione numero 20 entrano Joliet e Achille Lauro con Per noi.

E al numero 20 entrano Giuliano e Achille Lauro con Per Noi. Alla posizione numero 19 perde qualcosina rispetto alla settimana scorsa. C'è Gaia con Bossa Nostra nella Italian Chart.

Benvenuti nella Italian Chart. Sulla vostra radio preferita ogni settimana c'è la classifica italiana delle 20 canzoni più programmate in radio. Sono Massimo Esposito al microfono e insieme la stiamo scalando. Alla posizione numero 18, Sorry Scusa Lo Siento con i Pinguini Tattici Nucleari che perdono qualcosina rispetto alla settimana scorsa. E al numero 17 scende anche lei, Gianna Nannini, Meraviglioso Errore. Ciao.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: E al numero 16 scende Angelina Mango con Marco Mengoni, con il grande successo dell'estate, Canto d'amore.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Nella Italian Chart suonano le più belle canzoni italiane del momento. Un bel momento anche per Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore. Attenzione, perché Angelina Mango è presente anche alla posizione numero 15. Continua a scalare la nostra classifica insieme ad Ariete con il loro singolo che si titola Che bella vita. Piccola sta casa.

Perdono qualcosina rispetto alla settimana scorsa con Antidroga alla posizione numero 14. Invece sale al numero 13 Ligabue. Qualcosa per te.

pane all'interno della Italian Chart e la continua a scalare. Ligabue con Qualcosa per te alla posizione numero 13. Benvenuti nella classifica italiana, sono Massimo Esposito al microfono e la stiamo scalando insieme. Alla posizione numero 12 perde qualche posizione Noemi con Tu cosa fai questa sera. Stare con te.

0: Resiste Noemi con Tu cosa fai questa sera? Alla posizione numero 12 scende anche Anna all'undicesimo posto. Restate con noi perché tra pochissimo scopriremo le prime 10 posizioni della Italian Chart.
1: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.

0: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio. Sono le 18 e 30 minuti.
1: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Tutti lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
2: Ehi, da brava.
3: Radiomania Day by Day.
4: Non va bene.
3: Con Luigi Guarneri.
5: Vi aspettiamo tutti.

0: Carissimi amici di Radio Tigulio, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma. Sintonizzatevi e gioite, e come dice il presidente,
1: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in

0: amici di Radio Tiguglio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
1: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
0: Lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
1: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
0: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
1: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
0: Shadow Slide con i Senza Radio.
2: Ciao ragazzi, sono Enrico Gallotta, vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.
3: Radio Tiguglio. Radio Tiguglio, tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.

0: Questa è la Italian Chart sulla vostra radio preferita. Sono Massimo Esposito al microfono. Insieme la stiamo scalando. Stiamo scalando appunto la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio nell'arco della settimana. Al numero 10 perde qualcosina rispetto alla settimana scorsa il grande successo che abbiamo ascoltato per tutta l'estate 2026. Flamenco Paranoia.
1: Dammi

0: Al numero 9 scendono Merck Cremont, Serena Brancale e The Colors con Partenope, mentre alla posizione numero 8 continuano a salire la classifica Julie e Bresci, Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e diseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Le Brescia salgono, li abbiamo appena ascoltati alla posizione numero 8 con Serenamente, al numero 7 scende Ernia con Dedica ed entra in classifica alla posizione numero 6 la grandissima Elisa. Il suo nuovo singolo si intitola Kintsugi.

Elisa con Kintsugi entra al numero 6 della Italian Chart. Ancora buon ascolto da Massimo Esposito. Stiamo scalando la classifica e oggi tantissime novità. Al numero 5 salgono Alfa e Gigi D'Alessio con il loro successo Genova e Napoli.

Benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito al microfono e siamo sul podio al numero 3 Goya, Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari. Invece Tommaso Paradiso perde il primo posto, oggi al numero 2 a

Tommaso Paradiso al numero 2, pensate, la scorsa settimana era al primo posto e allora oggi c'è una nuova numero 1. Riepilogo: al numero 10 Samurai J con Flamenco Paranoia, al nono posto Partenope con Marco Cremon, Serena Brancale e The Colors. Continuano a salire la classifica Julie insieme a Bresh con Serenamente, perde qualcosina al numero 7 Ernia con Dedica. Il nuovo ingresso firmato da Elisa con Kintsugi al numero 6. Genova e Napoli salgono in classifica con Alfa e Gigi D'Alessio. Una novità al numero 4, Casini con Marrakesh e Gue. Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari risalgono la classifica, sono al terzo posto. E al numero 2 abbiamo appena ascoltato Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Massimo Esposito vi saluta. Se volete, seguitemi anche su Instagram e su TikTok come Massimo Radio. E vi lascio alla nuova numero 1 della settimana. E torna al primo posto delle Italian Chart, Saif, Parlar d'amore.

0: Rock Trails, online dal Salento, la musica di qualità di Antonio Simmini.
1: Ciao ciao a tutti, sono Antonio Simmini del Rock Trails, ovvero Sentieri Rock. Buona estate a voi amici di Radio Tigulio Web. Noi ci ritroviamo a fine settembre con novità ed ecco a voi una delle più belle puntate dell'inverno passato. E buon ascolto da Antonio Simmini. Bye bye, ciao ciao.
2: Va ora in onda su Radio Tigulio

0: Tales, tra eccessi e successi, con i suoi protagonisti inossidabili nella storia, condotto da Antonio Simmini.
1: Ciao ciao a tutti, benvenuti in questa puntata di Rock Tales. Ed oggi voglio iniziare con un grande tributo ad un grande cantante che comparse per una brutta malattia il 25 febbraio del 2019. Si chiamava Mark Hollis, componente importante della band dei Talk Talk. Ci fa ascoltare il grande brano di grandissimo successo, Such a Shame, Talk Talk.

Ed eccolo qua il nostro chitarrista messicano Carlos Santana, che si è fatto sentire, ancora non vedere, ci sarà in Italia per un concerto, con questo Please Don't Take Your Love, che appartiene al grande musicista Smokey Robinson. Lui qui nella sua versione di un album che vedrà la luce il 28 di marzo. In anteprima questo Please Don't Take Your Love, per ascoltare e poi avere tra le mani il 28 di marzo l'album, che conterrà 11 tracce, di cui 3 inedite. E intanto bravissimo il nostro Carlos Santana con questo brano appartenente al grande Smokey Robinson, Please Don't Take Your Love.

che dire, una bella scoperta per me, sinceramente li ho conosciuti grazie ad una cover della PFM, Impressione di Settembre, di Inner Vitriol, è una band tutta italiana nel loro prog metal rock, che dire di loro, il sound di questa band è un progressive metal dalle quindi spiccate tinte scure, un viaggio, loro scrivono in prospettivo, che riesce quindi ad amalgamare con maestria le varie influenze dei membri, che variano un po' dagli anni 70 e arrivano poi al death metal, un insieme di sfumature e delle sensazioni che nella loro apparenza e grande follia nascono da uno schema ragionato e studiato, tanto che dovrebbe essere in grado di capire subito l'attenzione dell'ascoltatore, grazie anche alla produzione all'altezza, quindi un gruppo che sa veramente il fatto proprio. Inner Vitriol ci hanno fatto ascoltare Endless Spiral, Bloodshed adesso con T.R.

Si chiamano Milk and Blues, è una band di turnisti catalana, spagnola, e sono molto molto bravi e sin ad ora hanno fatto tantissime cover di tanti gruppi e le fanno veramente in modo eccezionale. Finalmente hanno deciso di uscire allo scoperto con dei brani scritti e diretti da loro. Hanno inciso ultimamente questo Colors, ricordiamo Milk and Blues, che già abbiamo ascoltato però solo con cover nelle nostre programmazioni musicali. Qui invece di loro fattura, Milk and Blues, Color in Rock Trails, Antonio Simmini con voi.

si chiamano Radice Cubica con Lilo Frank e F6, coppia di artisti nel rap italiano, vengono dalla campagna, dalla provincia di Napoli e hanno inciso già delle cose molto molto importanti e interessanti anche attraverso i loro testi. Ci hanno fatto ascoltare di un loro ultimo lavoro, Effetto Farfalla, Radice Cubica, Lilo Frank ed F6.

0: anche noi nel nostro Rock Trails identifichiamo gli artisti che hanno varcato il palcoscenico di Sanremo, e questa è una cantante per me eccezionale, John Till. È un viaggio interessante in giro per il mondo grazie ai suoi genitori. Adesso vive ad Essenzano del Garda, ma si è trasferita a Milano. Una bella esperienza sanremese e un bellissimo brano, Veleno, John Till, dove c'è l'espressione, secondo me, anche molto molto pop e rock.
1: Va in onda Rock Trails, tra eccessi e successi, con i suoi protagonisti inossidabili nella storia, condotto da Antonio Simmini.

Serena Brancale, tutto l'affetto dimostrato al grande Pino Daniele in questo brano Io so pazzo. Abbiamo ascoltato la contaminazione afro del bassista, produttore Richard Bona, che con la sua bellissima voce così ha contribuito a rendere ancora delizioso ed emozionante questo brano della bravissima Serena Brancale, Io so pazzo.

di origini francese, ma nasce nei Paesi Bassi, è diventata un personaggio importante, importantissimo, non solo per la sua bellezza, la sua fisicità, ma per il suo Latin jazz e questa voce super sensuale che un po' ha messo in orbita un po' tutto il suo jet set musicale. Questa brava Julie Ward dovrebbe arrivare anche da noi in Italia con delle novità in assoluto, ma la voce e la sua bellezza hanno dato lo slancio necessario per far conoscere questa grande artista al mondo dello spettacolo e della bella musica.

Le note blu della voce bellissima di Xenia Busina, questa cantante che viene dalla Russia ma esplosa in America con questo suo bellissimo modo di cantare. Ci ricorda un pochino il soft music del nostro grande cantante canadese Gino Vannelli. Ci ha fatto ascoltare Never Felt This Way, si chiama Xenia Busina. Ascolteremo ancora belle cose per quanto riguarda questa meravigliosa, bella e brava

0: grande, grande, immenso successo per la chitarrista Joan Shaw Taylor dell'album uscito nel 2024, ancora se ne parla, ancora si ascolta il brano Black Gold, oro nero, Joan Shaw Taylor. Andiamo verso la chiusura del Rock Trades di oggi.
1: I'm Celeste and welcome to my NPR World Cafe. This song is called Tell Me Something I Don't Know.

con Free Song era la bravissima cantante Celeste, amata amatissima dal suo pubblico, oggi nel suo percorso per consolidare la sua poliedricità come musicista e come artista. E andiamo avanti per chiudere con Grain Duffy, questa bravissima cantante di colore, con Rather Go Blind, un brano che ormai non conosce storia, non conosce tempo, sempre attivo per chi vuole andare a cantare questo brano. Dalla traduzione vorrei rimanere cieco per non capire che tu mi stai lasciando. Grain Duffy, chiudiamo con Rather Go Blind. Ciao ciao a tutti, termina qui Rock Travis con Antonio Simmini al microfono. Ciao ciao.

0: su Radio Tiguglio.
1: Va ora in onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
2: Proprio così, ragazzi, eccoci qua. Ciao a tutti, sono Marco Mari. Nei prossimi 60 minuti resterete in mia compagnia, in compagnia di tante belle canzoni degli anni 70, 80, 90, i primi 10 e i secondi 10 del 2000. Tanta buona musica, al 50% italiana, al 50% internazionale, come dice la mia bella voce fuori campo. Detto questo, direi che possiamo anche andarcene con la prima canzone di oggi. Partiamo con gli Stadio, ragazzi. Generazione di fenomeni.

ci accompagnano con le loro belle canzoni fin dagli anni 70, quando iniziarono come band supporter di Lucio Dalla nei concerti, poi piano piano hanno intrapreso il loro cammino, Gaetano Curreri e gli Stadio, in questo caso ritrovati con questo singolo Generazione di Fenomeni, che ha dato il nome anche all'intero album. Passiamo ora ad un buon rock, quello degli Skid Row, 18 and Life. Noi qui in Italia li ricordiamo solo per questa canzone, ma anche per quell'album che comunque che l'ha accompagnata. Non è stato un album decisamente morbido come questo pezzo, eh?

18 and life, 18 anni è la vita, ragazzi, dura la vita per i ragazzi americani che abitano magari nei paesetti, perché non è come in Italia che un paese dista dall'altro magari 4-5 chilometri, lì una cittadina dista dall'altra un centinaio di chilometri, e uno se vuole andare in una città un pochino grande di strada ne deve fare parecchia. Va bene ragazzi, salutiamo anche gli Skid Row e tra poco vi daremo anche quelli che sono gli argomenti delle nostre notizie curiose. Nel frattempo diamo spazio anche ad una bella canzone d'amore, e Antonello Venditti ne sa tante di queste, ne ha scritte tante. Una delle tante, ma non meno bella delle altre, è questa, Mitico Amore, Antonello Venditti.

Chi negli anni 80 era già abbastanza grandicello, Mandy Smith non deve averla dimenticata certamente, anche perché con questa canzone partecipò ad un evento molto amato in quel periodo, il Festival Bar, sia a livello itinerante che a livello televisivo sulle reti Mediaset. Allora, l'abbiamo ritrovata con I Just Can't Wait to See You, ma adesso diamo un'occhiata agli argomenti che incontreremo nel corso del nostro appuntamento odierno. Beh, parleremo sicuramente di pappa, di pappa buona, parleremo di funghi, formaggi, poi ci sarà spazio anche per un signore che invece di collezionare oggetti collezionava tartarughe, tra l'altro di una specie protetta, e insomma se l'è vista davvero brutta. E adesso arrivano i Pooh con Dammi solo un minuto, 1977.

Il nostro percorso tra le notizie curiose di oggi inizia dalla Liguria e per la precisione da Borzonasca, dove un noto fungaiolo locale, Francesco Gugliotti, alcuni giorni fa ha scoperto, la zona non la dirà mai a nessuno, e recuperato un porcino, un fungo porcino da quasi un chilo, 914 grammi. Fungo dell'anno, così l'ha voluto soprannominare. Allora, il Gugliotti è un noto fungaiolo, comunque ci sono delle regole per chi raccoglie funghi, non dovete superare i 3 kg di peso raccolti, altrimenti vi vengono sequestrati insieme a tutta l'attrezzatura, e non dovete raccogliere i funghi durante le ore notturne, ma soltanto dall'alba al tramonto. Ci sono anche multe molto salate, quindi attenzione. Dai che andiamo con Boney M, ci diamo una scossa, che dite? Lo facciamo con Daddy Cool. No, non c'entra niente la patatina.

ragazzi, no ragazzi, non è Sal Da Vinci, lui si chiama Carlo Smith, questa è la sua nuova canzone. Intanto ragazzi, noi stiamo correndo tra la musica e le notizie, tra poco vi parleremo di formaggi e di Caseus. Se vi piacciono, non fatevi sfuggire questo evento, che si svolge nel Padovano. Intanto c'è anche Leona Lewis, Frozen.

Ma che fine ha fatto Leona Lewis? Ha avuto un album davvero molto importante più o meno una ventina d'anni fa, poi di lei si sono perse le tracce. Allora, adesso parliamo di pappa buona. Vi piace la pappa buona? O siete quelli che mangiate schifezze? Beh, insomma, quando si tratta di formaggi, il sottoscritto c'è sempre. Sappiate che tra il 3 e il 4 ottobre a Piazzola del Brenta, a Padova, presso Villa Contarini, si svolgerà l'annuale rassegna di Caseus. 536 sono i formaggi in presentazione, formaggi provenienti da 12 regioni italiane per i visitatori di questa manifestazione che in quei due giorni propone addirittura più di 100 appuntamenti. Tra questi da segnalare sicuramente il concorso regionale del Veneto che vedrà in gara la bellezza di 419 formaggi. La manifestazione serve per mettere in comunicazione i formaggi di fattoria o di caseificio con naturalmente la clientela, con i consumatori. Io ci vado.

Wow ragazzi, il tempo scorre via veloce, ormai due terzi del nostro programma ce lo siamo lasciati alle spalle, nel frattempo ci siamo scatenati insieme a Justin Bieber e Will.i.am. Tra poco ci sposteremo dal Veneto alla Sicilia per raccontarvi di un signore che collezionava tartarughe, tra l'altro tartarughe di una specie protetta, quindi assolutamente vietate. Tra poco vi raccontiamo tutto, ma ora c'è Bracco di Gracci. Piango e so-

Siamo arrivati a Trecastagni, siamo in provincia di Catania, amici, dove i carabinieri insieme all'unità della forestale hanno fatto irruzione nel giardino di un signore. Perché? Perché evidentemente qualcuno aveva segnalato la presenza di un bel po' di tartarughe, tra l'altro di una specie protetta. Pensate che quest'uomo ne aveva nel giardino addirittura 102 tra piccole e grandi. Evidentemente ne avrà recuperata una, due o tre, e poi queste si sono riprodotte, insomma ne aveva un bel po'. L'uomo è stato denunciato oltre per possesso illegale di specie protetta, anche perché era allacciato abusivamente alla rete elettrica, quindi era un abusivo, per capirci.

Intanto ragazzi abbiamo ascoltato anche Fausto Leali con la sua dolcissima e malinconica Mi manchi. Tra poco vi racconteremo l'ultima curiosità di oggi, dopo George Michael con Fate vi racconteremo di una rapina ad un tir carico di cacao. È successo in Puglia. Della serie, una volta si facevano gli assalti ai portavalori, oggi ai tir carichi di cacao.

George Michael ci ha portato in Puglia, nei pressi di Andria, dove alcuni giorni fa sull'A14 un tir carico di 6 milioni di euro in cacao è stato assaltato da un commando composto da 4 persone che si sono affiancate in piena autostrada, incappucciate, hanno sparato un colpo, hanno fatto capire all'autista che doveva abbandonare il camion. Il quale naturalmente è stato abbandonato, poco dopo però è arrivata la polizia e i 4 hanno dovuto lasciare il loro carico di cacao.

bello carico questo pezzo di Simone Tommasini, eh? Intanto ragazzi, non ci si pensava più, ma è arrivato l'autunno, anche dal punto di vista delle temperature. Fino a una ventina di giorni fa dicevamo: ma quando passa quest'estate? Invece, insomma, a quanto pare passa, bisogna avere soltanto un po' di pazienza. Andiamo con l'ultima di oggi, dai. The beginning of the end, l'inizio della fine, beh dai. Fucking Nassau.

0: E con Funky Nassau del The Beginning of the End, ragazzi, siamo arrivati alla conclusione anche quest'oggi di Flipper. Mi sono giocato tutto, quindi palline, musica, canzoni, notizie, eccetera. Dunque io, Marco Mario, ho terminato il mio compito. Per tenervi compagnia, vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti.
1: Game over.
2: Radio Tigullio presenta

farla arrabbiare, Betcha wouldn't hurt me. Meglio non farla arrabbiare, Mary J. Blige, che mi sa che ha un caratterino mica da ridere, eh? La regina del soul hip hop, sono Franz Di Maggio, questa è Ladies Man, un brano stupendo, Betcha wouldn't hurt me, di Quincy Jones con Mary J. Blige, Q-Tip and Alfredo Rodriguez. E noi ci spostiamo, ma rimaniamo da quelle parti, cioè Missouri, con un altro personaggio che dobbiamo conoscere invece, una più giovane, più nuova di Mary J. Blige, si chiama Shea Gibbons. Questa è Falling for Love con la Family Company.

In viaggio con Franza Di Maggio, con le voci femminili più sensuali e raffinate da tutto il mondo. Questa è Ladies Man. Buon ascolto.

Nell'estate 2025, cercando voci nuove da tutto il mondo, mi sono imbattuto in Sona Jobarté, che viene dal Gambia e che aveva suonato anche al Nora Jazz Festival in Sardegna. Qui con Jock Wegbe, il titolo di questo brano è Na Kwangwo, spero di averlo letto bene, Na Kwangwo, speriamo bene. Lei viene dal Gambia, come dicevo, è una suonatrice virtuosa di cora, oltre che una bravissima cantante, nome che sentiremo ancora spesso nel nostro Ladies Man. Noi ci trasferiamo molto, ma molto più a nord, cioè in Danimarca, per andare a ritrovare un gruppo che purtroppo non c'è più, ma che ci ha dato grandi soddisfazioni, devo dire. I Quadron, questa è Horse.

0: la splendida voce di Roberta Gambarini, torinese di origine ma tanti anni a Brooklyn, e con Hank Jones questa era Come Sunday. E con Come Sunday aspettando domenica noi ci lasciamo, e naturalmente come sempre da me, da Franz Di Maggio, con Ladies Man un grandissimo abbraccio e take care of you and happy music.
1: Siamo

0: Sì, eccomi qua per ricordarvi che il sottoscritto Emanuele si concede una pausa estiva, una pausa meritata direi per quanto riguarda le dirette con Emanuele e anche i 30 minuti, ma noi di Radio Tigullio abbiamo pensato che è meglio non lasciarvi mai senza. Quindi ecco una delle puntate andate in onda durante la stagione scelta per voi. Si ritorna in diretta a settembre, vi auguro una fantastica estate e buon ascolto con Radio Tigullio. Da Emanuele, ciao agliù!
1: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
2: Radio Tigullio Web presenta. Radio Tigullio Web presenta.
3: Il buonasera con Emanuel. Alla guida c'è Emanuel Cida.
4: Attenzione, il treno delle ore 21:30 è in arrivo a Milano. Avvicinarsi alla linea gialla. Grazie.
3: Signore e signori, siete benvenuti. Ha inizio il buonasera con Emanuel. Avvisiamo che qui non tutto è troppo serio. Alla guida c'è Emanuel Cida. Vi auguriamo un buon divertimento.
0: Bene, ciao. Ok, ci vediamo senz'altro sicuramente tra una settimana, come al solito. Ciao. Sì, quella bianca. Bene, eccomi qua. Dunque, mamma, ha dato una corpocciata alla porta lì. Va bene, buonasera, eccomi qua. Attenzione, mi pare che ecco, sta arrivando come al solito, puntualissimo il collega. Lo salutiamo. Ciao. Beh, il collega è chiaramente. Beh, perfetto. Beh, abbiamo, come si dice, la strada libera. Eccomi qua, buonasera con Emanuel. Incomincia quest'altra avventura straordinaria, ma che dico, meravigliosa, di quest'altro viaggio su questa strada ferrata. Tutto questo, gratis. Che idea! Ma come sono buono questa sera! Benvenuti quindi, ci divertiremo davvero, anche perché sarà una serata così. Tra amici, che bello. Quindi faremo questo viaggio virtuale, socchiudete gli occhi, per quelli che non stanno guidando. Immaginiamo un po'. Quindi io sono l'unico su questo treno a tenere gli occhi aperti. Certo, voi il resto socchiudete gli occhi, perché faremo questo viaggio meraviglioso virtuale che ci porterà tra la musica e poi con la mia squadra, quella bella, quella colorata, quella affascinante, quella donna. Che ne dite? Sì, esatto, la mia squadra è un'alta percentuale di donne. Bene, sì, c'è Luigi. Chiaramente, vabbè. Comunque, questa sera parleremo così. Abbiamo deciso di affrontare un argomento che sicuramente sa molto anche di donne, cioè parlare di moda, che ne dite? Facciamo quattro chiacchiere insieme ad Anna Fiore, insieme a Gemma, insieme a Simonetta, a Luigi, a me ovviamente, e questo sì, sicuramente. Quindi proseguiamo, o meglio, incominciamo. A proposito, regia, lo facciamo partire questo trenaccio? Ecco, mamma mia, sta per partire,
5: Allontanarsi dai binari. Il treno per il buonasera con Emanuel è in partenza. A tutti i passeggeri auguriamo buon viaggio e grazie per aver scelto la nostra radio.

Luigi Stranges con Tienimi stanotte. Luigi Stranges, vincitore dell'ultimo Amici, no? 21-22, insomma, siamo lì. E quindi ci fa anche molto piacere, perché essendo calabro, come sottoscritto, di origine di Vibo Valentia. Beh, chissà, ci sto lavorando, vediamo se riusciamo magari ad averlo per un'intervista, perché no? Bravo ragazzo e molto molto bravo. Il pezzo che abbiamo appena ascoltato, Tienimi stanotte. E beh ragazzi, teneteci, perché siamo davvero, abbiamo una voglia matta di stare insieme a tutti voi. E quindi fra poco collegamento con la squadra del Buonasera con Emanuele. Avete sentito il numero del cellulare, messaggino, WhatsApp e Telegram? 331 82 80 843. Fatto? No. 331 82 80 843. Beh, penso che questa volta ci siamo, dai. Andiamo con questo brano, Forza con Rape Love.

Ma come piacciono queste sonorità un po' orientali? Cioè io impazzisco, a me piace tanto questo genere, non so voi, che molti magari diranno no, però a me piace questa un po' sonorità, ripeto, di questi posti, luoghi che mi danno di oriente. Bellissimo, dai, bellissimo. Allora, il brano era appena seguito da Fursia con Rap Love. Oh, volevo salutare un grande amico che immancabilmente ci segue sempre, ma ci sarà anche una piccola sorpresa che non voglio anticiparvi, ma salutiamo Gianni Vendemmia, in questo momento all'ascolto e non da solo, insieme al gruppo delle ragazze di Angels of the Nights. Davvero un salutone grande grande a questo DJ, barman, tutto e di più. Sì, pensate che gli Angels of the Night sono un gruppo di oltre 100 DJ. Cavolo, che numeraccio! Ma chissà se lo avremo questa sera. Mi sa che sì, mi sa di... ma questo vedremo dopo. Intanto salutiamo ovviamente tutti coloro che sono al Bar Tabacchi, Rendezvous di Portico di Caserta, perché lui, Gianni Vendemmia, è lì. Certo, allora si prosegue con un brano questa volta particolarmente carino. Ascoltiamolo.

che bello questo brano. Il brano dal titolo, se fosse italiano, Luce. Il titolo è Lights, eh? Credo. È giusto, non lo so, leggero, Lights. Vabbè, no, non c'entra leggero. Allora, dunque, Luxury Sound, qui al Buonasera con Emanuel, fantastico, meraviglioso. Che bello stare insieme a voi. Non vedevo l'ora di raggiungere appunto questa stazione che ci porta appunto in questo viaggio, che ormai abbiamo già lasciato la stazione dell'appuntamento, siamo quindi in viaggio, stiamo oltrepassando davvero diversi luoghi, molto belli. Se voi osservate un attimino dal vostro finestrino, sì, lo so, è un po' buio, ma comunque vedete le luci, ecco, stiamo attraversando varie città. E fra poco avremo modo di raggiungere le ragazze, anche Luigi che si trova a Napoli, l'Anna che si trova a Bologna, Simonetta che si trova a Perugia, e poi lei c'è lei, Gemma che si trova in Piemonte, io non mi ricordo mai come si chiama quella caspita di città, ma c'è i segni. Devo scrivermelo, Gemma, non mi ricordo mai come si chiama il tuo posto, perdonami, abbi pietà. Ma come mi diverto. Allora, continuiamo con la musica o andiamo a continuare con le ciance, come diceva un vecchio amico mio, con le, diciamo, no, con le chiacchiere, ma ne faremo dopo qualcuno, ma sicuramente simpaticamente, divertendoci. Oh, adesso c'è un altro Emanuele, eh? Sì, omonimo Emanuele, si chiama Aloia, dal titolo la canzone

0: è il Buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti, un buon ascolto.
1: Ma certo, ovvio, il Buonasera con Emmanuel. Una volta alla settimana vi toglie il, insomma, medico, non so, di turno. Si dice con la mela comunque quello, ma anche con il Buonasera con Emmanuel fa stare bene, fa bene alla salute, dà un po' di humor, rasserena, insomma, mai agitare prima dell'uso, perché immagina, se agiti prima dell'uso Emmanuel dentro il treno comincia a sbattere a destra e a sinistra, no, per carità. Allora, vogliamo ancora ricordare questo 331 82 80 843, mi piacerebbe ricevere anche i vostri audio, eh? Allora, questa sera tra poco, quindi questa sera tra poco, collegamento con la squadra, saremo insieme come sempre, parleremo di moda. Idea di Anna, beh, dobbiamo dirlo, perché no? Allora parleremo di Valentino, eh? Magari vediamo un po' quanta roba c'è che la nostra Anna ci racconterà su Valentino, insomma, un grande stilista, un marchio, un nome, mica noccioline. Ebbene sì, vediamo un attimino anche come ci si veste, come ci si veste anche noi, come vestite voi, se avete qualche idea, che ne so, se magari ci volete scrivere, perché no? Io sono qua e leggerò i vostri messaggini se vi va. Nel frattempo ascoltiamoci Tears for Fears con End of Night, la fine della notte.

0: È il Buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti, un buon ascolto.
1: Ancora a tutti un buon ascolto, ovviamente. Benvenuti a tutti, a tutte e a voi, amiche e anche amico, che siete qua. Ciao ragazzi, come va?
2: Ciao, ci siamo. Ciao.
1: Oh, un poco fa, infatti Simonetta è partita col sorriso perché c'è una spiegazione, perché dietro le quinte stavamo facendo delle cose, cioè abbiamo già creato un probabile altro argomento anche, no? Cioè che magari possiamo affrontare, molto interessante davvero. Di questo lasciamo un attimino la sorpresa, anche perché siamo qua, perché oggi, se Anna ci ha dato appunto l'idea, perché non parlare un pochino, no, della moda, magari a parte la rubrica che doveva esserci più tardi, quindi l'anticipiamo, cioè proprio in modo un po', no, come dire, un po' più, più in grossetto. Quindi Anna, ci proponi, se non ero io anticipato, mi sono permesso di anticipare prima durante l'inizio della trasmissione,
2: no.
1: Su Valentino, eh? Valentino, grande stilista.
2: Va benissimo così, ok.
1: Allora, prego.
2: Allora. Sì. Aspetto un attimo che devo trovare un appunto,
1: sì,
2: perché mi sono trovata impreparata.
1: Allora, attenzione, chi incomincia a fare la respirazione bocca a bocca, incomincio con Simonetta, poi vado con Gemma.
2: Diretta bella anche
1: okay.
2: Per questo.
1: Attenzione Luigi, tu intanto fai le flessioni.
3: Perché mi impappino io qualche volta, perché io preparo tutti gli appunti sul
1: E poi cade il foglio.
3: Poi quando inizia la rubrica
1: no, è terribile. Allora, voi immaginate, ragazzi, voi immaginate uno che deve salire su...
2: Pronte.
1: Sì, sì, ok, sì. Aspetta un attimo, Anna. Voi immaginate un politico, okay, un personaggio, si presenta lo spartito preparato ovviamente dagli addetti, no? Allora sale sul palco, tutto ad un tratto il foglio vola. Cioè immaginate questa scena, è terribile, cioè cade il foglio, tu magari non hai avuto nemmeno il tempo di dare un'occhiatina prima, quindi non sai manco come incominciare, cioè,
3: no,
1: quindi...
3: L'errore mio è che dico che dopo ma tanto questo me lo ricordo,
1: sì,
3: no?
1: Sì, sì. Così faceva
3: la diretta,
1: così, così facevi voi, anche a scuola, all'università,
3: cioè,
1: alla scuola
3: superiore. Non me lo ricordo.
1: Va bene.
4: No,
1: e poi si incomincia.
4: Guarda,
1: così
4: io vi faccio ridere adesso, però tanto siamo in tema ancora,
1: sì.
4: Quindi, guarda, è domenica questa. Quando Manuel mi ha chiamato per la rubrica, io sinceramente mi ero dimenticato che dovevo
1: farla. Cavolo, questo non me ne sono accorto.
4: Dovevo cucinare pollo per mio figlio.
1: Ah, non me ne sono accorto, non me ne hai fatto nemmeno accorgere, sbaglio.
4: Neanche,
1: cioè proprio ti sfuggeva, dice tanto, ma che è successo? No, dico ciao, come stai? Tutto bene. Vabbè, cose che succedono in diretta è soltanto, soltanto con la mia squadra, signori, voi che ascoltate. Io non so, allora,
3: allora, c'è dei pazzi nella
1: allora io prima di, allora, prima di assumerli, allora io faccio ovviamente un curriculum, mi devono portare tutte le analisi del sangue, perché non voglio fumatori, cioè non ho di sigarette, di altro, non voglio alcolisti, quindi non devono assolutamente essere ubriachi, ma pare che mi sono sbagliato, non è che avete portato la documentazione falsa, no?
3: No, cioè, ma noi siamo così di natura, forse non hai capito Emanuele,
1: va bene.
4: Emanuele, io ho cucinato solo pollo, non ho fatto niente.
1: Quando, stasera?
4: Domenica.
1: Ah, la volta scorsa hai fatto solo pollo. No, no, no, non mi ricordo, perché non me l'hai nemmeno detto cosa avevi cucinato. Quindi
4: da una parte mi sembrava un pollo, dall'altra parte non trovavo appunti.
1: Ah, ecco, immagino com'era, mamma mia. Vabbè, vabbè, dai. Cose che accadono, cose che
4: eri
1: accadono.
4: Sempre tu che mi hai salvato, guarda.
1: Hai visto? Io non mi ricordo nemmeno come ho fatto, ma comunque mi sono trovato tranquillo.
4: Ti viene così di
1: sì, a me mi viene spontaneo, infatti chi mi conosce lo sa. Sì. Allora, per pochi secondi facciamo un pochino quelli un po' più seri, ma poco proprio, ci proviamo, dai. Allora, vai Anna,
4: okay.
1: Vai.
4: Allora, comunque, vi racconto in breve, poi dopo facciamo, l'allarghiamo mano a mano, ok? Intanto vi racconto che Valentino è nato come nome Clemente Ludovico Garavani, ok?
3: Sì.
4: Poi conosciuto come Valentino. Lui nasce 11 maggio nel 1932, il paesino si chiama Voghera, che sarebbe in Emilia Romagna, in provincia di Ferrara. In questa volta parliamo di un mio vicino di casa, dai.
1: Ah, ecco.
4: Beh, Ferrara con Bologna non siamo tanto distanti.
1: Infatti,
3: no, è vero, sì. È vero.
1: Se gridi ti sente, se fai un cenno con
3: ferrarese. Sì. Ti sei beccato un ferrarese.
4: Sì, sì, pensa Valentino, non lo so se sapevano tutti o no, però ferrarese, sì. E comunque okay. Valentino, diciamo in giovane si era iscritto in una scuola di ballo perché gli piaceva ballare. E poi dopo ha cambiato, diciamo, genere, si è appassionato alle stoffe, al mondo di moda, e è andato a Parigi e diciamo che è studiato in Francia alla British School.
1: Sì.
4: E quindi niente, ha fatto anche la scuola Ercole della Champlain, quindi anche quella. Poi dopo, quando è tornato in Italia, comunque.
1: Ma stiamo parlando di scuole di una, perdonami, di scuole di una certa categoria, di una certa classe.
4: A certo livello già parliamo. Sì, sì, sì, sì. Uh-huh. Poi quando è tornato, diciamo in Italia, che già ha finito le scuole, il resto, ha fatto allievo di Emilio Schubert. Vi ricordate che io dicevo,
1: sì,
4: che sempre facevano, sì, l'hanno fatto, che parlavo della sfilata di Firenze, che è partito tutto da lì, mm-hmm, che poi appunto per quello oggi ho fatto una gita a Firenze, poi ho visto proprio realmente Palazzo Pitti, che è, guarda, è mio amore.
3: È bellissimo che uomo Pitti, a Firenze, sì,
4: mamma mia, bello. Io mi nasconderei lì, vivrei lì, guarda. Come un gatto. Davvero, mi piaceva tantissimo. Allora, comunque, ha fatto allievo di Schubert, come ho detto prima. E poi da lì, dopo, diciamo, cercato di farsi una sfilata anche lui, sempre a Palazzo Pitti, che è partito da lì anche Valentino, e l'avevo detto anche in prima puntata.
3: Sì.
4: E da lì è diventato famosissimo Valentino, perché come lui, come sanno tutti, lui ha una linea elegante, pulita, tutta, diciamo, di certo livello. Ogni capo si presenta, appunto, facendo anche scuole, come detto
3: Anna, posso ricordare una cosa? Lui è nato a Voghera, certo, l'11 maggio del 1932, quindi pochi giorni fa è stato il suo compleanno, quindi gli facciamo gli auguri. Allora, la venerante età di 90 anni.
4: Sì, vedi, io parlo, poi non ci ho pensato neanche, brava.
1: Sì, sì, infatti ha una certa, una certa.
3: E poi io ho zuzzurellato un po', anche ho fatto delle ricerche, no. La casa di moda è nata nel 1960, il boom economico, c'era anche lui, insomma, la casa di moda nel 1960.
4: Mamma mia. Sì, c'era anche lui, certo.
1: Sì, Gemma.
5: Una precisazione, a meno che non ci sia un Voghera anche in Emilia Romagna, Voghera è in Lombardia. Praticamente c'è Arquata, che è in Piemonte, poi c'è Tortona, poi dopo c'è Voghera. A meno che non ci sia Voghera...
4: No, si vede che c'è un'altra.
5: almeno, per... giusto per precisare, ecco.
4: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì.
5: No, perché altrimenti, cioè, no, per quello, ecco. No, c'era solo questa precisazione. Scusa se mi sono permessa,
4: no,
5: ma
4: giusto. No, no, no, ma è giusto, perché magari qualche
3: ascoltatore è venuto il dubbio, no? È per carità. Certo. Giusto, sì, sì, Gemma.
4: Bellissimo, ragazzi.
5: Mia, ecco, perché lo so, ecco. E non lo sapevo che era nato lì, quindi per me è stato, ho detto, non lo sapevo assolutamente, ecco.
1: Bene.
5: Scusa se sono intervenuta, ma ero giusto per chiarire, ecco, sì, sì, sì, sì. E dicevo appunto, Valentino si riconosce anche per il suo tocco, diciamo, per la sua eleganza, per, insomma, appena vedi un abito, anche per esempio io che non sono competente,
1: capisci che potrebbe abito, essere di Valentino,
5: cioè. Subito dico un Valentino.
1: Sì, sì, beh.
5: Ma
1: hanno sempre...
3: Posso fare un appunto?
1: Sì.
3: Allora, dichiaratamente omosessuale, poi spiegheremo, insomma, è stato, cioè, ha avuto una relazione molto lunga, ma lui ha amato le donne in una maniera incondizionata, Cioè lui dai suoi abiti trasferiva il suo amore per le donne, e questo, cioè, è un merito fortissimo che pochi altri artisti secondo me hanno trasmesso, questo amore. Quindi ha inventato uno stile classico.
6: Comunque posso, infatti posso dire una cosa, visto
3: Valentino per le donne e per gli uomini, cioè poi dopo ci sono le, però comunque vestire Valentino come vestire altre case, che adesso non mi va di dire, però insomma vuol dire vestire, è un classico che non passa mai di moda, è un classico che veste, certo, apprezza, certo. La persona.
6: Ma io da uomo
3: rifinisce il busto e comunque magari minimizza i difetti, se poi si possono cambiare, insomma definire difetti, delle volte sono caratteristiche importanti da mettere in risalto. Quindi io adoro questo stilista. Lo dico apertamente.
6: Ma infatti,
3: l'ho detto anche
6: secondo me è difficile trovare qualcuno che non possa dire non mi piace Valentino. Ma voglio anche aggiungere una cosa scontata: che secondo me, secondo sicuramente anche voi, è lo stilista più elegante di tutti gli stilisti, credo.
3: Sì,
6: no? Cioè, in assoluto, il più elegante anche come persona, intendo. Cioè, noi vediamo tanti stilisti che si vestono sempre, però lui è particolarmente molto, molto elegante. Cioè, anche una classe, no? Sì. Un modo. Che si distingue, cioè davvero, non lo so se è la mia sensazione, ma credo che
3: poi ha inventato il rosso Valentino. Scusami Anna se lo volevi dire tu, intanto
7: no, vai tranquilla, tanto detto
3: rosso
7: da me
3: Valentino,
7: te è uguale,
3: cioè che poi era stato inventato, è un rosso molto particolare che si riconosce, si identifica e gratifica la donna nel momento in cui si veste rosso Valentino. Era stato pensato per un brand più giovanile, ma poi è stato apprezzato da tutti, cioè qualunque età, vestire rosso Valentino significa identificarsi in questo stilista e nella bellezza. Cioè io adoro, cioè non so se avete capito, adoro Valentino. Spero che un giorno lo conoscerò, perché proprio per ringraziarlo.
6: Diciamo, Simo, ti devi dare da fare, perché insomma c'è anche
3: lo
6: sua età, quindi
3: sì,
6: vabbè, anche se tutto può essere, cioè anche allora, sai, si vive,
3: no,
6: anche
3: però
6: qui.
3: Voglio dire, insomma, ecco, io penso che ha fatto tanto,
6: certo,
3: ecco.
6: Sì, prego Anna, stavi dicendo? Vedo.
4: Ma niente, volevo dire appunto, come diceva Simonetta, che lui era dichiarato diciamo omosessuale e aveva compagno della vita Giancarlo Giammetti, e comunque vivevano con loro mamme,
3: sì,
4: in una villa,
3: convivevano
4: insieme, sì. Poi comunque lui era innamorato anche di una attrice, ti ricordi Emanuel che ho detto anche
6: sì che ne hai parlato, sì.
4: Sì, nel 2007 lui ha fatto una intervista alla Repubblica, dove ha rivelato che era innamorato dell'attrice Marilu Tolo. Non so se conoscete, ma penso che conoscete conosciutissima. È una donna molto elegante. Chiesto anche la mano perché voleva sposarla, però è stato rifiutato. Sì. E quindi rimasti amici.
6: Sì. Quindi
4: ha confessato questa cosa.
6: Certo. E vabbè, ma uomini,
3: quindi
6: che
3: possiamo dire che è un fluido, se ricordi che l'avevo parlato nella mia rubrica, potrebbe essere definito un fluido, no? Cioè nel senso, un po' si sposta un po' di qua, un po' di là, perché comunque, cioè, noi siamo vari, allora, no? Cioè non possiamo dire di essere per forza omosessuale,
6: esatto,
3: esatto,
6: cioè, sì.
4: Ognuno ha sua passione,
6: può piacere uomo come può piacere donna, come a tutti e due, no? Cioè, non è che magari ama gli esseri umani.
5: Era innamorato di Jennifer Lopez, lei gli disse di no, almeno lui gli raccontò così.
6: chi?
3: Vedi?
5: Cristiano Malgioglio.
6: Ah, di Jennifer Lopez?
5: Sì. Proprio
3: chiese proprio Jennifer Lopez è l'amore di
6: hai capito tu Malgioglio che gusti fini che ha Malgioglio, finalmente ho trovato un concorrente, cioè praticamente eccolo lui, hai capito, non lo sapevo questo, cioè adesso
3: tornando a me, rosso Valentino dalle scarpe al rossetto, cioè basta mettere un solo rosso, non ce ne vogliono 100, o l'abito, o le scarpe, o la borsetta, o il cappello, il rossetto, e tu già sei vestita, e già sei elegante. Cioè, nei rossetti rosso Valentino, avete mai provato? Cioè, sono fantastici. Io insisto perché l'ho apprezzato, scusate se... E tra l'altro si dice che abbia inventato questo colore in un viaggio che fece in Spagna. Mm. Anna, ne sai qualcosa sì, tu?
8: Ma... no, questo... allora, ha preso rosso, sì, ha preso rosso dalla Spagna, questo è vero, lo so perché lo dice anche questo domenica pure. Diciamo, lui si era appassionato a questo rosso qua, però il rosso gli piaceva già comunque tempo fa, perché ti ricordi, Manuel, che dicevo domenica anche, che lui, gli anni fa, diciamo, a Roma, quando c'era un periodo di terrorismo, di... ricordate magari voi quei tempi, perché io non mi ricordo, forse non ricordate neanche voi, che rapivano persone,
3: di periodi tutto bui. Periodi bui della Repubblica.
8: Infatti lui girava con un Mercedes blindato tutto rosso. Penso
6: sì,
8: un po'.
6: Sì, infatti.
8: Che coraggio che
6: cioè, infatti, cioè, praticamente se non lo sentivi lo vedevi, cioè, se non sapevi dico quella macchina che, cioè, praticamente non era inosservato. Ma stavo guardando un attimino sulle immagini del motore di ricerca, il rosso Valentino è un rosso che particolare, sì, ma sembra di velluto, non lo so se è la mia sensazione, no?
8: Sì, è un rosso, diciamo, non quello volgare,
6: no bordo, è come ecco bello, il petalo ecco il petalo, quello, la rosa più, una rosa bellissima, quelle rosse un po' quel rosso, no?
8: Ecco. Esatto.
3: Quindi dal punto di vista dei colori, il rosso Valentino è una tonalità di rosso molto acceso che si colloca, sto leggendo ovviamente, tra il carminio, il porpora e il rosso di cadmio, tendente all'arancione, ma senza mai diventare arancione.
6: Ecco.
3: E quindi Valentino ha avuto proprio l'ispirazione e poi l'ha messa in pratica, quindi bisogna sempre seguire il proprio istinto. Certo. Secondo me lui l'ha seguito al 100%.
6: Vabbè, certo, amava questo colore, poi ne ha creato magari il suo, ha
3: molto,
6: creato,
3: sì,
6: ha
3: sì,
6: creato
3: sì,
6: il suo colore, cioè come lo voleva, esatto, il rosso come lo voleva.
3: Allora, poi c'è tutto il brand, cioè nel senso, oltre al colore, da lì è nata proprio la collezione, cioè c'è la collezione Valentino e la collezione Red Valentino, cioè proprio il top, secondo me.
5: Poi penso anche molto ironico, perché ricordate Dario Ballantini a Striscia la Notizia?
3: Come no, come no.
6: Imitava la grande. Sì, gli riesce molto, molto facile, molto bene, uno dei personaggi dove
3: tra
6: riesce...
3: l'altro, esatto, Emanuele, Dario noi l'abbiamo invitato, però per impegni professionali non ha dovuto sempre... Sì, l'ho invitato in diverse occasioni, però ci aveva sempre... cioè, con la vita che fa,
6: certo, non è sempre,
3: lo salutiamo
6: chissà, magari riusciremo ad averlo. Va bene, allora
3: come
6: Anna, vogliamo un attimino concludere quest'angolo di Valentino, così facciamo un break.
8: Allora io concludo con un'altra cosa che volevo dire. Comunque, quando lui si è lasciato con suo compagno, diciamo, che avevo, e il suo compagno si trasferì a Brasile, giusto per raccontarlo un pochino per sua sensibilità com'era, no? E si spostò a Brasile e si è sposato con Charlene, e poi lui ha avuto un figlio maschio, ok? Il suo compagno, parlo. E Valentino, quando ha saputo, si è rifiutato di parlare con lui e si è messo a piangere. Penso un po'.
3: Davvero?
8: Vedi? Una persona sensibilissima, sì.
6: Va bene, va bene, va bene. Comunque.
8: Tanto poi ha fatto anche, come avevo detto già, ha fatto anche una parte Diavolo
6: in un film,
8: strada,
6: sì, la sua.
3: Ha
8: fatto proprio parte sua di Valentino. Però,
6: chi meglio poteva fare Valentino se non Valentino?
3: Una domanda: Valentino ha dei figli suoi naturali?
6: Sappia,
3: Anna?
8: No,
6: non si sa.
8: Ha dei nipoti perché lui ha fratelli.
3: Una
8: sorella, però i suoi figli no.
6: Certo.
8: Poi aspetta, che mi sono preso un po' di confusione, non mi ricordo più cosa dovevo dire.
6: Ha perso il foglio. Pagina...
8: sono stanca morta,
3: ha perso il foglio, esatto.
6: Va bene. Comunque, Simo, questa domanda di se hai figli, vabbè, ormai non credo che possa eventualmente...
3: No, perché comunque...
6: No, dico, stavo pensando a te, magari chissà. un Valentinuccio,
3: sì,
6: piccolino.
3: Come si era innamorato di una donna, magari.
6: Certo. Però non possiamo saperlo, non possiamo saperlo.
3: Non lo possiamo sapere.
6: Perché è garantito che ce la dà.
8: Comunque, come ti dicevo anche l'altra volta, lui anche possiede anche un sacco di case, di palazzi.
6: Ecco,
8: di...
6: sì.
3: Attualmente dove vive, infatti? Mi sa, in Francia, non vive in Italia.
8: Sì, vive in Francia.
3: Vicino a Parigi?
8: Poi anche ce l'ha, sì, perché poi ce l'ha anche una villa a Roma. Una villa antica, sì. Però,
6: Qualcosa in Italia deve avere, no? Altrimenti.
8: Certo.
6: Bene, allora, dunque, se siete d'accordo, Anna, se sei d'accordo anche, facciamo una piccola pausa, poi ritorniamo. Rimaniamo sempre con gli abiti, cioè non spogliatevi, nel senso
8: che va bene.
6: No, perché sapete una cosa,
8: rimaniamo nudi,
6: ci sono, ecco ragazzi, vi voglio anticipare una cosa, così ecco anche coloro che ci seguono, avete visto molti personaggi, no, che si vestono in modo un po' particolare, tipo per esempio Romina Power, che si mette quegli abiti larghi, grandi. Ci sarà una ragione?
8: Romina Power ha un motivo.
6: Vabbè, i motivi perché possono essere diversi. No, li diciamo dopo. Aspetta, Anna.
3: Li diciamo dopo.
6: Addio.
8: Okay,
6: poi c'è anche un altro personaggio della televisione che...
3: Lo so.
6: Latina,
8: che non riveliamo adesso.
6: Latina, nel senso come Latina città. Latina, ok.
3: Vabbè, però si sa. Ma non sono solo questi due artisti.
6: C'era anche un maschietto che non c'è più, una grande voce della musica.
3: No, c'è anche Orietta Berti, per esempio.
6: Anche Orietta Berti, però diciamo
3: oppure,
6: che... però non è Orietta Berti, non è proprio tipo a busta, ecco, non è proprio, insomma, anche se alle forme. Ma io parlo di quelle...
3: Ne vogliamo parlare? Iva Zanicchi, comunque...
6: Sì.
3: Comunque vestono, ma è normale che l'abito cerca di sminuire le
6: sembra, dovrebbe, ma ne parliamo tra poco, dovrebbe. Dai, tra poco, pochi, pochi, okay. pochi, pochi, pochi, pochi, pochi.

0: mia mela.
1: Qua, eccoci qua, siamo in diretta, attenzione signori e signori viaggiatori che state appunto viaggiando su questo meraviglioso treno. Allora siamo con Anna, Gemma, Simonetta Eccomi. E Luigi. Eccoli qua.
0: Oh yeah.
1: Allora, dunque, stavamo parlando prima di moda, appunto, per quelli che insomma sono ancora all'ascolto, che riescono ancora a starci. Però a proposito di abiti, quindi secondo voi chi si veste un po', che si mette quel tipo, no, abito, come, che tipo di vestito è, Luigi, secondo te? Perché mi ricorda all'epoca il grande Demis Russo che si metteva quegli abiti larghi, no? Cioè hanno un'origine di luoghi, di posti, che ne so, si segue qualche religione, qualcosa, non lo so.
2: Ci sono alcuni che mettevano quei tipo ponci, quei cosi giganti pure per la comodità. Io poi di moda non è che sono proprio io sono il classico tipo che si lancia nell'armadio ed esce come vestito. Metto spesso cose molto
1: larghe.
0: vabbè Luigi, adesso ci racconti anche quello, perché anche quelli che non l'armadio hanno vestiti particolari, hanno che ci vestono tranquillamente,
2: sì, vabbè,
0: normalmente.
2: Comodo, devo essere sincero, a volte si fa anche per comodità, credo, questo
1: io...
2: tipo di vestito che sta prendendo moda.
1: No, io per esempio non mi butto mai nell'armadio. Cioè, semmai io studio un po' un attimino, allora io già nella mente c'ho questo. Invece, oppure risolvi il problema quando, per esempio, non ho cose particolari e che vado la classica tuta, sai, quando ti si mette la tuta e fai le cose tanto ormai, cioè non devi fare le cose un po', che ne so, fai una scappata in palestra, poi dalla palestra fai passi anche dal negozio, con la tuta tanto non è un problema.
2: Diciamo che io l'eleganza,
0: la vera comodità non è la tuta,
1: è il pigiama,
0: il pigiamone.
1: Sì.
0: Il pigiamone.
1: Vabbè, ma no, col pigiama non puoi ma col pigiama non puoi uscire, ecco.
0: Come no?
1: E come?
0: Allora un servizio giornalistico proprio sul fatto che c'era gente che andava da Tesco a fare spesa in pigiama.
1: In pigiama.
0: E qual è il problema? Se tu sei vestito. Tempo fa, non so se avete letto,
1: com'era?
0: Poi era una polemica perché c'erano dei clienti che si presentavano al negozio vestiti con il pigiama.
1: Ma da quale negozio, perdona, non ho capito.
0: A Londra, sui supermercati Tesco. Molti ritrovo l'articolo.
1: E vabbè, però, però c'è una, secondo me un italiano che c'è sempre un po'.
0: Quale negozio?
1: Secondo me un italiano non si presenterà mai normale in pigiama in un negozio.
2: Los Angeles sta portando questa cosa, molti VIP si presentano.
0: Vedi?
1: Beh, comunque
0: ma io sono progressive.
1: Comunque no, stare in pigiama così il giorno mi sa d'ospedale.
0: Vedi Manuel, se tu vuoi diventare famoso,
1: sì,
0: e VIP, un giorno devi girare
1: col pigiama
0: in Calabria.
1: No, se io giro col pigiama, dice Emanuele, ormai non ce la fa più, è arrivato, cioè praticamente
0: la vera comodità è il pigiama.
1: Sì, ma non lo metto in dubbio, non lo metto in dubbio che sarà il pigiama, però almeno al momento in Italia credo che venga preso non sul serio, credo, perché noi ci teniamo. Luigi, come, aspetta, non sento Luigi, dicevi?
2: No, dicevo, adesso vedo gente che va in giro con le ciabatte con i peluche sopra lì,
1: con i pupazzetti.
2: Sì, che sono cioè ciabatte da casa.
1: Sì.
2: Ormai anche
1: ancora qui non mi è capitato, perché sicuramente sarebbe, almeno al momento sarebbe visto non bene, credo, cioè con tutto il rispetto.
2: No,
1: però
2: diciamo che è una moda che dico.
1: Però se guarda, comunque ragazzi, veramente se ritorna la moda, cioè se va andrebbe così come a Londra, in Inghilterra, insomma, dov'è la moda di uscire in pigiama, niente male, sai? Bello, tranquillo, cioè non c'è bisogno che ti insomma, no, metti una sfilata di pigiamini, oggi mi metto questo, martedì mi metto quello, e insomma, no, tipo
2: l'importante è che non si riesca in mutande. Poi
1: vabbè in estate,
0: intima, dai,
1: l'estate,
0: bello,
1: l'estate,
0: no?
1: L'estate bello, bella, bello, l'estate bello, bella, l'estate bella, perché non indossi molti vestiti, cioè a me piace proprio per questo. Ride,
0: Simonetta. Maialon.
1: Vabbè, non si indossano vestiti, cioè bello. Il pantaloncino, la canottiera, oppure oppure anche senza,
0: hai capito? Salì dal balcone a osservare che come va vestita, capito Simone?
1: No, dal balcone no, perché dal balcone vedo soltanto un po' il mare, un po' le cose, no, quindi devo uscire per forza, poi la spiaggia ce l'ho vicina. Abbiamo qualcuno,
0: abbiamo qualcuno
1: sì ragazzi, abbiamo qualcuno in diretta, vediamo un attimino se l'abbiamo beccato. Gianni, ci sei?
3: Sì, pronto, buonasera Emanuele.
1: Eccolo qua, Gianni Vendemmia degli Angels of the Night, portico di Caserta del Bar Tabacchi.
0: Ciao.
1: Rendezvous, ragazze.
0: Gianni, benvenuto.
3: Ciao.
1: Sentite.
3: Ciao, come state?
1: Tutti bene, tutti bene. Gianni, attenzione che qua ti mangiano vivi, cioè nel senso che qui ci abbiamo
0: siamo un po' accaldate con gli argomenti,
1: ecco.
0: Qui.
1: Infatti siamo entrati, Gianni, siamo entrati vestiti, adesso si trovano tutti senza niente qua, sì, cioè non è che credo. No, vero?
3: Le temperature sono alte,
1: vero. Allora, abbiamo una bella parte d'Italia. Gianni Vendemmia da Caserta, Simonetta da Perugia, Gemma, che non ricordo mai la tua città, perdonami.
0: Piemonte. Piemonte in Arquata.
1: Arquata, sì. Mi devo ricordare Arquata. Emanuele, Arquata, concentrati. Arquata, ok. Allora, poi abbiamo Anna da Bologna, pensa te Gianni, e poi abbiamo Luigi da Napoli. Visto? Che bel giro.
3: Ma che bello.
1: Visto? Allora, Gianni Vendemmia, è un piacere averlo perché l'abbiamo avuto anche la volta scorsa e ce l'avremo al Buongiorno con Emanuele. Stavo dicendo poco fa in privato ai ragazzi che gli Angels of the Night sono un gruppo praticamente di DJ, giusto Gianni?
3: Sì, giusto Emanuele.
1: Vuoi specificare un attimino come è fatto questo gruppo che dicevi?
3: Sì, allora è un gruppo formato da 100 DJ a livello nazionale, facciamo musica house, techno, insomma facciamo serate presso villaggi turistici, nei locali, insomma.
1: Hai capito?
3: Dove c'è voglia di divertirsi
1: e cioè si balla, insomma, eccetera. E beh, il nostro Luigi ne sa anche qualcosa, perché lui fra le 100 cose che fa è anche animatore, quindi figuriamoci. E beh, perché i ragazzi, gli angeli della notte, capite com'è la cosa? Perché vivono di notte.
0: Ma
1: come un pochino.
0: Scusa, posso chiedere una cosa?
1: Certo, vai.
0: Ma loro da Caserta si spostano qualche volta anche a Bologna o no?
3: Sì, qualche volta ci siamo stati a Bologna, insomma, a San Giovanni Querticeto abbiamo fatto delle serate.
0: Ah, ok, lo conosco.
1: Allora Gianni,
0: adesso sta riprendendo comunque, no? Il mercato delle serate, finalmente, cioè si ricomincia a lavorare, no? E poi vabbè, il tempo che è caldo, quindi la gente esce di sera. Ben venga, ricominciamo a vivere un pochino.
1: Esatto. Ma poi ragazzi, un'altra cosa riguarda Gianni, che io l'ho fatto notare anche la volta scorsa, che è anche un barman. L'altra volta al Buongiorno ci ha preparato un cocktail.
0: Wow.
1: Anche un barman, ragazzi, mica noccioline qua, Il cocktail, infatti, adesso non voglio anticipare, ma sicuramente per l'altro Buongiorno Gianni mi preparerai qualche altra cosa, sicuramente, vero? Teniamo un po' la sorpresa, ecco, non vogliamo dirlo. Ecco, da quanto tempo fai allora facciamo una cosa: da quanto tempo fai il barista e da quanto tempo fai il DJ? O sono partiti insieme? Come tempo?
3: Sì, sono partiti proprio insieme con il tempo. Sono 15 anni, una passione forte per la musica, e poi, insomma, essendo e avendo, diciamo, un bar tabacchi, insomma, che già lo gestiva mio padre, a soli 15 anni già ho incominciato a lavorare.
1: E quindi tradizione. Gianni, sicuramente molti si stanno chiedendo, anche i nostri ragazzi qua che ancora non l'hanno detto, come ci hai scoperto? Ti ricordi? Non lo so nemmeno io come ci hai scoperto.
3: Io vi ho scoperto un po' sbirciando internet.
1: Ah, quindi girando lì è uscito, bello, e vai. Grazie. Emanuele subito mi ha scritto: gli Angels of the Night, chi sono? Dico: gli Angels of the Night, c'è questo nome, già mi un po' incuriosiva. Infatti l'abbiamo anche salutato, no? Diverse volte, Simonetta, già vi ricordate,
4: sì,
1: no?
4: Sì,
1: ecco.
4: Sì,
1: e
4: sì,
1: poi
4: sì,
1: da là è incominciato Gianni, che mi ha bombardato sempre di messaggi, quindi chiaramente ci ha fatto soltanto piacere. Davvero grande, simpatico Gianni, è anche una brava persona, oltre ad essere un DJ, oltre ad essere un barista, è anche una bella persona. E beh,
4: e
1: quindi,
4: porta il sorriso,
1: e porta il sorriso, l'allegria, serate, il ballo e tutto.
4: Chi si vuole divertire,
1: assolutamente,
4: ben
1: assolutamente. Bene, grazie. Ecco, senti, prima di salutarti Gianni, siccome stavamo parlando prima di moda, no, di stilisti, tu c'hai uno stilista in particolare? Ti piace qualche stilista in modo particolare o così, quello che ti piace magari compri?
3: A me piace Gucci, Valentino.
1: Ah, ecco.
4: Hai
1: visto? Si accontenta di molto lui, hai visto? Valentino.
4: Vabbè, Gucci, Valentino,
1: insomma.
4: Valentino non abbiamo parlato prima. Anche
1: poco
4: Gucci,
1: fa.
4: Insomma,
1: Gucci,
4: delle Maison.
1: Insomma,
4: comunque,
1: ragazzi.
4: Guarda, noi dobbiamo ringraziare questi stilisti perché hanno portato la moda in tutto il mondo e l'identità italiana. Cioè,
1: esatto,
4: molti stranieri vestendo questi marchi, perché poi comunque sono marchi, si sentono belli,
1: certo,
4: si sentono apprezzati,
1: certo,
4: si sentono eleganti, quindi viva l'italianità nel mondo, finalmente.
1: Va bene, va bene.
5: Viva
1: tutti gli stilisti, ma evviva, esatto, ragazzi, ma tutto quello che, ma voi ci avete, dico una cosa scontata, ma tutto quello che nasce dall'Italia è bello, è buono, è gustoso, è piacevole, è sorride, è luminoso, tutto quello che esce dall'Italia. Che bel paese,
4: vero,
1: che siamo, veramente,
4: vero,
1: veramente.
4: È vero.
1: È inutile
4: non,
1: che
4: non l'apprezziamo,
1: non l'apprezziamo. Siamo il paese, noi siamo il paese più amato del mondo, in qualsiasi parte del mondo che tu vai e dici sono italiano, già ti guardano in modo affascinati, no? L'Italia, l'italiano, che bello, cioè, sa di moda, di cucina, di natura, di gusti, di bello.
4: Vabbè,
1: di tante cose,
4: aspetta,
1: sì.
4: pizza mandolino
1: Italia, vabbè, dipende poi, sì, quello
4: dire,
1: anche quello anche
4: voglio
1: quello,
4: dire però c'è un po' di tutto, però se vuoi mangiare la pizza devi mangiare la pizza italiana,
1: beh, è normale. Se no facciamo come Massimo, come chi era quello che è uscito con Luigi nel film, cosa posso servire, dammi un martello e una tenaglia, che è andata a togliere il cartellone,
4: ecco, Mezzalone.
1: Che uno fa, cioè, come fai allo spaghetto? Luigi, come lo faceva allo spaghetto?
4: Gli smontava l'ingegno.
1: Aspetta, allora praticamente
4: giustamente,
1: cioè, metteva, non mi ricordo, puoi ripetere la ricetta di quell'americano che faceva lo spaghetto?
2: Praticamente l'americano prende lo spaghetto, lo lascia in acqua, poi quando lo lancia vicino al muro, se si mantiene vicino al muro, si attacca al muro,
1: ecco, è cotto. Bene, bene, perfetto. Poi ci butta anche il sugo nell'acqua, fa tutta una cosa, insomma.
4: Ma
1: voi sapete cosa io ho visto negli anni 90 in Germania in supermercato? Quando l'ho visto mi sono fermato un attimo e l'ho guardato bene. Io ancora non conoscevo ancora bene il tedesco, ma io ho visto uno scatolo tipo formato di cartone, tanto dico Barilla, conoscete il marchio, quindi immaginate lo scatolo del Barilla in cartone, perché la maggior parte della pasta sono in cellophane, credo, no? Allora, ecco là. E poi c'era dentro un po' di spaghetti e una specie di affare come un dentifricio, che c'era il sugo dentro. Praticamente, cioè, tu ti facevi lo spaghetto già col sugo che era tutto pronto, però non lo so se sulle istruzioni c'era scritto di usare anche l'acqua, questo non lo ricordo. Ma comunque si facevano gli spaghetti col sugo, immaginate che spaghetti, eh? Cioè, questo era. Va bene. Ok, Gianni, tu sei qua, ovviamente non ti abbiamo lasciato, intendiamoci, ma eravamo presi un po' dalle cose nostre. Comunque,
2: sì.
1: Qual è l'aperitivo più scelto al tuo bar? Bar Tabacchi Rendezvous. Qual è?
3: Allora, al Bar Tabacchi Rendezvous a Portico di Caserta, l'aperitivo più forte è, insomma, il Campari Soda, e il Grodino Twister, Grodino ai frutti rossi. mesi. Poi insomma una bevanda che stiamo preparando proprio per l'estate, è un mix che ho inventato io a base di frutta, però non è alcolico, e si chiama Mix Samoa a base di succo d'arancia e succo d'ananas.
1: Hai capito?
3: Insomma, molto buona. Poi insomma va fatta e va messa anche un po' di fragola dentro, è una bellissima bevanda estiva, insomma, che fa molto.
1: Tutta di tua produzione, una tua creatura praticamente. Diciamo.
3: Sì, esatto. Poi insomma c'è il cremosito che sta andando forte, un caffè alla crema con la panna e tanto altro.
1: Tanta roba, ma... tanta roba. Ah, capito. Sì. Allora, mettiamo che passo io. Cosa io voglio, ecco, cosa mi prepareresti come aperitivo a me?
3: Allora, così. Ti preparerei un bel un aperitivo molto semplice, però che diciamo
1: è
3: molto consumato dalle nostre parti, insomma, è uno spritz.
1: Uno spritz.
4: È un aperitivo gagliù,
1: sì, parecchio, uno spritz.
3: Sì.
1: Beh, allora facciamo una cosa, magari passeremo, non passerò, non da solo, mi porterò Anna, Gemma e Simonetta, così, no? Sprizzeremo da quelle parti alla falla.
4: Non ce la fai.
1: Vabbè, dai, che ne sai tu? Che ne sai tu, Gianni? Hai sentito? Gianni, tu che dici? Ce la faremo, ma certo.
0: Capisco, se noi tre ci mettiamo insieme, non lo so se ce la fai con tutti e tre.
1: No. Ecco, no, ma
3: Emanuele, non ho capito, scusa.
1: No, siccome noi stiamo dicendo, no, passeremo un giorno da quelle parti, dal bar Rendezvous di Portico di Caserta, per prenderci un aperitivo. E Simonetta ha detto appunto con tre. Non ce la farei io. Vabbè, dopo uno spritz mi verrà l'energia.
4: Io
1: quindi...
4: lo stucci con poi.
1: Sì. Certo. Vabbè, ma tanto c'è... non è che vi devo portare sulle spalle, c'è la macchina. Vabbè, ok.
0: Ma dopo se prendi un po' di spritz, ma insomma.
1: Come?
0: Dopo se bevi un po' di spritz.
1: Sì, è ovvio. Va bene ragazzi, vi lascio. Gianni, noi ci salutiamo e ci sentiamo al Buongiorno con Emanuel. Salutici tutte le ragazze del Bar Tabacchi Rendezvous di Portico di Caserta. Un abbraccio forte forte. E ricordiamo che solo lì troviamo gli aperitivi speciali. Avete sentito?
4: Esatto.
1: Però esatto. Gianni, per saperne di più, vogliamo lasciare questo messaggio così giusto. Se voi seguite anche il Buongiorno, il nostro Gianni ci svela anche altre cose. Non diciamo di più, manteniamoci qua. Va bene, allora io saluto Gianni, saluto voi ragazzi, ci sentiamo dopo con le rubriche, va bene? A dopo?
4: Okay.
1: Ciao ragazzi, ciao.
5: È il Buonasera con Emanuel, ancora a tutti.

Buonasera a tutti, partiamo subito con la prima breaking news. Richard Gere sarà, pensate un po', in Calabria per il Magna Grecia Film Festival. Richard Gere riceverà la colonna d'oro alla carriera alla 19ª edizione del Magna Grecia Film Festival, che sarà proprio, si terrà a Catanzaro. Questo è l'annuncio di Gianvito Casadonte, fondatore appunto e direttore di questo film festival, e lo annuncia proprio sulla sua pagina Facebook. Dopo la notizia, pensate un po', c'è già aria di grande fermento e di grande attesa per questa grande star di Hollywood. E proprio grazie a quei muscoli scolpiti da American Gigolo è entrato proprio da protagonista nei sogni di milioni di donne. Poi con il suo charme da ufficiale gentiluomo ha abbordato la pretty woman Julia Roberts, conquistando proprio a passi di danza e a colpi di ring il Golden Globe, pensate un po', come miglior attore in Chicago. Insomma, arriva in Calabria proprio il 70enne, si può dire, brizzolato, più famoso e più seducente appunto di Hollywood. Nella seconda breaking news invece parliamo di una donna molto molto importante, ed è la donna che ha inventato il wifi. Pensate un po', il suo nome era Hedy Lamarr, nata a Vienna il 9 novembre 1914. Era una delle donne più belle nel mondo del cinema, e grazie a lei proprio abbiamo il wifi. Era un'ebrea viennese

0: Sì, e Clark Gable fosse anche uno straordinario ingegnere delle comunicazioni, capace di inventare e brevettare un sistema di teleguida per missili del tempo. Il governo degli Stati Uniti rifiutò l'invenzione durante la Seconda Guerra Mondiale, per poi accorgersi che funzionava alla grande questa invenzione e cambiare poi decisamente idea. E l'invenzione appunto di Eddie Lamar è diventata centrale nello sviluppo della tecnologia Wi-Fi. In breve, se oggi possiamo connetterci in modalità di wireless con laptop, smartphone e tablet alle reti, lo dobbiamo proprio a lei, a Eddie Lamar, questa bellissima donna. Invece per quanto riguarda un'ultima breaking news, voglio parlarvi proprio di Ilona Staller, reduce dall'esperienza all'Isola dei Famosi, è tornata in Italia e ha lanciato una provocazione al presidente russo Vladimir Putin, una proposta appunto indecente che lancia sul suo canale proprio di Instagram, dove in cambio, diciamo, della pace offre a Putin una notte di sesso proprio con lei. È da dire che questa ex pornostar, diciamo, pensa bene, fate l'amore e non fate la guerra, giustamente. Per quanto riguarda le breaking news è tutto, io vi saluto e passo la linea alla regia. Breaking
1: news. È il buonasera con Emmanuel, ancora a tutti.

0: Ora, le pillole di Simonetta, rubrica a cura di Simonetta Perri.
1: E la pillola va giù, tutto brillerà di più.
2: Eccoci, buonasera a tutti. Oh, questa sera ho scelto una mia pillolina particolare che però vi invito a seguire con interesse. Avete mai sentito parlare delle costellazioni familiari di Bert Hellinger? Ebbene, allora, Bert Hellinger è nato nel 1925, ha studiato filosofia, teologia, pedagogia e ha lavorato per 16 anni in qualità di membro di un ordine missionario cattolico presso gli Zulu in Sudafrica. Poi è diventato psicoanalista e ha sviluppato la sua forma delle costellazioni familiari sotto l'influenza della dinamica di gruppo, della terapia primaria e l'analisi transazionale e vari processi di ipnoterapie. Oggi Bert Hellinger attira l'attenzione di tutto il mondo perché il suo metodo delle costellazioni familiari è applicato in molti ambiti diversi, per esempio nella psicoterapia, ma anche nella consulenza dell'organizzazione aziendale, nella medicina, nel counseling, nella formazione dei consulenti e anche nella cura dell'anima nel senso più ampio del termine. Insomma, questo studioso fantastico ha scritto durante la sua vita 64 libri tradotti in 25 lingue, quindi praticamente è famosissimo. Tra questi libri ricordiamo Il grande conflitto, La psicologia della distruttività e le strade per la riconciliazione, Costellazioni familiari, aneddoti e brevi racconti, questo risale al 2005, e Ordini dell'amore, un manuale per la riuscita delle relazioni, Feltrinelli 2013, fu stampato in primis nel 2004 da Urra. Allora, ma che cos'è? Cosa ha studiato questo Bellinger? Che cosa significa costellazioni familiari? Ebbene, nella psicoterapia c'è un sistema che prevede un modo, no? Proprio un vero e proprio, per scoprire le dinamiche che nascono dalla persona alla propria famiglia. Quindi praticamente si parla di psicoterapia sistemica e ce l'abbiamo tutti, eh? Allora, questo metodo offre l'occasione di conoscere meglio la propria realtà e anche quella degli altri membri familiari e indica in modo anche più appropriato e soddisfacente il modo per rapportarsi con loro, perché che se ne dica, questo lo dico io, chiaramente prima stavo leggendo, ciascuno di noi nasce all'interno di una famiglia e si comporta, si relaziona con i vari membri, no? Allora, queste dinamiche si possono esplorare con le cosiddette rappresentazioni delle costellazioni familiari. In pratica, questo attento studioso ha inventato un vero e proprio metodo. Nel momento in cui c'è un problema che non si riesce a risolvere, che cosa fa? Immedesima una rappresentazione quasi teatrale in cui io ho un problema con mio padre, allora ok, ci sono io e un soggetto che in quel momento rappresenta mio padre, quindi se ci sono delle cose a cui magari non sono riuscita a dire dal vivo, in quel momento tu lo dici alla persona che lo rappresenta e questo sblocca dei meccanismi. Vi faccio un esempio pratico, però ci sono tante altre cose che magari chi ha curiosità può andare a vedere, anche tantissimi libri. Ora, con le costellazioni familiari, ogni famiglia, no? Ogni stirpe ha qualcosa come se fosse una memoria cosciente che agisce sui vari membri. Quindi che cosa succede? Che chi è attento riesce poi a percepire, ad entrare in contatto con queste informazioni che poi all'inizio destabilizzano, poi a un certo punto uno prende coscienza e capisce perché ci sono dei problemi magari con la zia, per dire, no? Oppure con lo zio, oppure con il nipote, eccetera, eccetera, oppure la rivalità tra fratelli. Ora, con le costellazioni familiari, facendo queste rappresentazioni, che sono tra l'altro di gruppo, escono a volte delle delle, diciamo, anche storie tragiche che il membro all'inizio non, chi sta rappresentando non, non è cosciente, non sa che sono accadute. Ora, come mai le famiglie ci fanno ammalare? Perché comunque nasce tutto da lì. E Bellinger lo aveva capito. E lui disse che in un'intervista che quello che aveva scoperto durante il suo lavoro con i vari malati è che è praticamente una stessa dinamica per tutti poi i pazienti che aveva osservato, cioè la famiglia alla fine può fare ammalare, ok? Nelle famiglie può accadere, ad esempio, che un bambino sente l'esigenza di seguire un fratello, una madre, un padre che se ne sono andati, ovvero sono morti. Allora, dentro di sé, inconsciamente, attraverso questo meccanismo che all'inizio non è così palese, però diciamo è una coscienza che gira all'interno di questa stirpe, e dentro di sé questo bambino dice ti seguo. E quando una persona si trova in questa situazione, poi può accadere anche che veramente diciamo si suicida. Oppure si ammala di cancro o di un'altra malattia. Quindi tutte queste dinamiche si possono manifestare in ciascuno di noi, bisogna semplicemente stare attenti, perché questa diciamo nucleo, no, dal quale dovremmo ricevere tanto amore, in realtà poi può accadere e accade purtroppo che si riceve amore ma anche tanto dolore e sofferenza. Quindi stando attento al nostro sentire, alla nostra anima, su cui Bellinger ha scritto tantissimo, diciamo si può superare anche un trauma che a livello inconscio segue quella stirpe e quella famiglia. Quindi ci sono dei casi, per esempio, di famiglie per cui poi a un certo punto muore sempre un soggetto, tipo la sorella o la madre. Bisognerebbe capire perché, non solo in una generazione, ma anche nelle generazioni precedenti, c'è questo evento che si ripete. Bellinger ha fatto un lavoro fantastico con le costellazioni familiari e ci sono molti esperti attualmente che lo stanno seguendo e seguono il suo esempio e i suoi insegnamenti. La costellazione familiare alla fine non è una vera e propria psicoterapia, perché si svolge in gruppo, però diciamo che è proprio un metodo sistemico, quindi è come se fosse una recita a teatro in cui però l'attore è il malato, e questa recitazione consente alle persone tra virgolette malate, che soffrono ad esempio di psicosi, soffrono di depressione, li riporta al problema, li riporta in questa rappresentazione a vivere quello che magari non sono riusciti a vivere, oppure a diciamo scavalcare certi limiti delle proprie possibilità, no? Nella realtà non lo posso fare, in questo momento io lo posso fare. Quindi ed è sinceramente molto molto istruttivo ed educativo. Le costellazioni familiari, secondo il mio modestissimo parere, saranno il futuro della psicoterapia. Quindi lo sto seguendo da tantissimo tempo, lo sto studiando personalmente e conosco professionisti che nella loro diciamo vita, da psicologi, da psichiatri, poi si sono spostati su questa branchia della psicoterapia, ottenendo degli ottimi risultati senza medicinali. Quindi non la voglio fare lunga, per questa sera è tutto, però ricordatevi che esiste sempre un modo per risolvere i problemi. Buonasera.
1: Con un poco di zucchero la pillola va giù, la pillola va giù.
0: Erano le pillole di Simonetta, rubrica di Simonetta Perri.

0: Il buio. L'oscurità. L'oscurità nasconde in sé tutte le pure più recondite dell'animo umano. Dell'animo umano. Mentre siamo soli, di notte, aspettando che, improvvisamente, qualcosa di reale o immaginario possa attaccarci. Possa attaccarci. Ci siamo avventurati in luoghi che non immaginereste mai di voler visitare. Luoghi capaci di sconvolgervi la mente e turbare i vostri sogni con quello stato d'animo che siamo soliti chiamare paura. Paura, paura, paura. Spegnete le luci e mettetevi comodi. Vi diamo il benvenuto a
1: Momenti Paranormali con Luigi Riccio.
2: Buonasera a tutti. Stasera l'argomento è molto particolare, caro Emanuele, caro ragazzi. Sì. Io avevo letto come anticipazione che si parlava di segnali che si trovavano nel passato, ma poi guardando su internet mi è uscito questi video che ho mandato anche a te, Emanuele, che è presente, esatto. La traduzione di un esorcismo che viene fatto, e c'è la persona che fa l'esorcismo che parla con, diciamo, la persona posseduta, che dice che questo demone parla del ritorno molto vicino di Gesù. All'inizio l'ho presa un po' molto, diciamo, ok, i vari video che mettono sul, però in effetti gli argomenti di cui si parla poi vengono molto riportati alle cose che stanno accadendo oggi. In effetti la persona gli chiede a questo, diciamo, adesso posseduto, perché poi molto spesso sono malattie mentali che possono credere che sono posseduti, perché sono pochi i veri posseduti che sono accaduti. Ma la cosa che mi ha un po' incuriosito è, diciamo, un po' il discorso che mi sono un po' segnato. La persona che sta facendo l'esorcismo chiede se l'Armageddon sta iniziando, e questo posseduto dice sì, l'Armageddon è iniziato, già sono stati separati quelli che sono di lui e quelli che sono miei. Nel mondo intero praticamente dice che gli angeli già hanno diviso queste persone, ci sono molte persone per lui e milioni di persone per lui e tante per il nostro Dio. Come dicevo, gli angeli li hanno separati e il marcio della bestia sta arrivando, praticamente è vicino. L'intervistatore gli chiede ancora tante altre cose, dice ma com'è la situazione, dice tanti non si salveranno, e giustamente gli dice chi sono queste persone che non si salvano, e dice che le persone che non si salvano sono quelli che stanno giocando ad essere Dio. Qui un po' parla un po' della gente che combatte nel nome del Signore, che fanno queste guerre, a volte la stessa Chiesa, non il Papa, ma molto spesso si dice che fanno per il nome del Signore, e dice tanti di loro, principalmente quelli che sono servitori nel mondo intero, non si salveranno, perché praticamente si sta aprendo questo marchio, come dicevamo, abbiamo già detto nel passato, questo si parla sempre che è l'anno del diavolo. E nel dire questo dice come mai, chi sono i membri di questa intera cosa che giocano ad essere Dio, iniziano a nominare gli evangelisti, diciamo le varie culture. In più dice come mai ancora poi non è arrivato, e dice a causa degli eletti. Chi sono gli eletti? Quelli che veramente poi credono in Dio e stanno combattendo contro milioni di demoni che non dà la possibilità di passare da questa parte. In tutto questo continua a fargli queste domande continue, e lui dice già è vicino alla porta. Qui poi si parla della bestia, se è già alla porta. Lui dice sì, ma non è alla porta, già ha passato la porta, ovvero già è più vicino di quanto si possa pensare. Non ci sarà salvezza, perché tanti non immagino quanto può essere vicino a noi il male. Ecco perché ci sono tante cattiverie che stanno succedendo, tanti morti. Infatti lui dice uccidiamo milioni di persone in poco tempo. Ma la cosa più che mi ha lasciato così, dice proprio che praticamente il mondo, perché è un inferno, perché praticamente lui ha superato già la porta, la bestia, se vogliamo dire così, e sta già avvicinandosi alla terra, anzi è molto vicino alla terra, e non riesce neanche, anche la venuta di Gesù non è stata ancora portata qui, proprio perché ci sono questi falsi credenti che bloccherebbero sempre diciamo, in ciò che dice questa persona, che poi vai a vedere se sarà una cosa vera, non vera, però è stato molto strano, perché poi parla che tutti siamo molto attaccati ai beni materiali, quando poi l'anima si brucerà e si perderà nell'oblio più oscuro, perché in effetti una volta che siamo andati si brucerà nel fuoco. Quindi ci sono tanti demoni che stanno entrando in questo mondo e che danno valore, che danno, ci fanno credere dei valori incredibili. La nostra chance praticamente è finita, è quasi persa, perché come si diceva che c'era un patto tra Gesù e il diavolo, che entro 100 anni da una scommessa fatta, si diceva che riusciva a corrompere l'umanità. Se riuscisse a corrompere l'umanità e la Chiesa, lui potrebbe entrare effettivamente su tutto questo. Ma la cosa strana è che quando lui alla fine chiede: tu chi sei che parli così? Si sente proprio che lui dice il nome e poi cade la registrazione, cade, e lui dice: io sono Lucifero. Praticamente la persona che è stata posseduta sarebbe stata posseduta proprio dal diavolo, sì. E dice che praticamente lui sta arrivando, e questo è il periodo dell'anno della bestia, perché tanti di noi abbiamo fatto finta, noi in senso gli esseri umani fanno finta di essere dei credenti e di parlare per volontà di Dio, quando invece molto spesso non è così. Mm-hmm. Che purtroppo, adesso che sia vero, che sia falsa, che sia una registrazione messa su internet, però ci fa riflettere, perché in effetti molto spesso le varie guerre che si combattono si dicono per la volontà di Dio, come ci sono state le crociate, come le guerre che i musulmani si sacrificano per il Signore, per avere le 12 vergini nel cielo, nel paradiso, non so se vi ricordate quando succedono queste cose, e ti fa un po' pensare, in effetti. Poi sentire l'audio, che poi mi metterò anche sul gruppo, per giusto, è non è in italiano, ma è sottotitolato in italiano, e si sente questa voce di questa persona che in effetti è cambiata. Poi potrebbe, come detto, perché molto spesso le possessioni sono anche frutto di malattie mentali, perché sono un po' le vere possessioni demoniache, però in effetti, rileggendo e riascoltando le parole di questa persona, ti fa un po' riflettere che la Terra in effetti è diventata un inferno, sì. Non so se sì, siete d'accordo.
3: Sì, seriamente sì. E poi, se ti interrompo Luigi, va un po' a combaciare quelle che sono le profezie dei Maya, e un po' a combaciare anche quello che c'è poi scritto nella Bibbia, che sia la Bibbia, cioè la Bibbia proprio ce l'è una sola, però in pratica, se certo, si legge nell'ultima parte, parla proprio della bestia, del famoso numero, che è un numero umano che contraddistingue queste persone, e di questa situazione, dice, non sarà come, fa il paragone, come è successo ai giorni di Noè, succederà, no? A questi giorni. Quindi anche domande ci si pongono, poi le risposte noi ovvio non le abbiamo.
2: Certo, poi la cosa, la combinazione, avendo trovato questo video in cui si parla, da quei giorni addirittura la Chiesa sta facendo dei corsi per esercisti aperti sia al clero e anche ai chi non è prete, chi sembra una coincidenza a volte, che però se uno ci pensa uno potrebbe fare 2 più 2 in effetti, però c'è sempre, io come dico, io sono, credo, ma non so se credere del tutto a questi video, perché in effetti su internet, come dico sempre, oggigiorno è molto semplice falsificare qualcosa.
4: Si può preparare facilmente, però, la tecnologia aiuta parecchio, però sì, ci sono anche quelle che ci lavorano sopra.
2: Esatto,
4: no?
2: Sentendo l'audio, e credo Emanuele l'ha sentito, non è proprio un audio pulito, non è un audio... Sì. Non sembra modificato, perché quando va al computer l'audio viene molto più pulito, più nitido, si sente bene tutto, sembra proprio classica registrazione fatta con un registratore, un telefonino acceso per sentire ciò che accade, e poi è stata riportata sui vari siti, ma sempre chi l'ha riportato non l'ha riportato per una questione di generosità, ma per le views che fa, perché giustamente quella pagina non so quante visualizzazioni ha avuto per questo audio, però intanto chi lo sa, a volte nella falsità dell'internet può capitare qualcosa che noi ci facciamo sfuggire, e questo mi ha lasciato molto un po' così interdetto, perciò ho deciso di portarlo. Era questo, perché avevo un altro argomento, ma poi appena ho letto questa cosa qui, ho sentito questa cosa qui, l'ho inserita subito per l'argomento. E questo è per stasera.
4: Bene, perfetto, guarda. E beh, insomma, il nostro Luigi ci dà sempre sensazioni forti, eh? C'è il caso di
3: sì,
4: dire.
3: Assolutamente. Infatti, e poi anche punti da riflettere, da, insomma, delle domande che si pongono, è anche giusto.
2: Sì, perché questi sono argomenti sempre particolari, sempre presi con le pinze, perché tanti credono subito a tutto, ma dobbiamo sempre stare attenti nel credere, perché non si può mai sapere se è finto o non è finta la cosa, però a volte è meglio avere quel 50-50, dico sempre.
4: Sì,
3: sì, è vero.
4: Comunque.
3: È vero.
4: Va bene ragazzi, è stata una serata davvero straordinaria, direi. Allora, ecco, Luigi ha inviato il video sul nostro gruppo, quello che ho visto io, giusto? È quello?
2: Sì.
4: Ah, ok, no, siccome sto vedendo un'anteprima. Bene, quindi ragazzi, dopo, mi raccomando, non andate a letto subito, guardate bene di nuovo il video, perché sicuramente sarete sereni dopo, cioè nel senso che no. E quindi, vabbè, dai. Sento troppo, sto immaginando ad Anna che è anche molto preoccupata, la sento preoccupata, Anna. La Simonetta è sparita. Simo, ci sei? Simo?
2: Sarà caduta.
4: È caduta, no, non è caduta. Simo è svenuta. Mi sa che è svenuta. Simo, possibile? Ma la vedi in linea, normale?
5: Eccomi.
4: Ah, ok. Dove sei andata? Sì, vabbè. Ok. Abbiamo capito, Simonetta, cosa è successo, dai. Comunque, abbiamo capito che non ha paura la Simo, altrimenti non sarebbe successo, vero Gemma?
3: Esatto.
4: Va bene, allora ragazzi, noi ritorneremo forti che mai, come sempre, perché ci siamo davvero divertiti questa sera, avete visto? Dal niente?
3: Sì, davvero.
4: Che forte.
5: È vero.
4: Dai ragazzi, non ci ferma nessuno, c'è nulla da fare. Chissà cosa accadrà la settimana prossima, non lo sappiamo. Sappiamo solo che avremo di nuovo Luigi il buongiorno e avremo con lo spazio dedicato ovviamente al cinema, quindi saremo un po' più leggeri. Con voi vi lascio. Come, Luigi?
2: Arriverà un bel film per te questa settimana.
4: Ah, bene. Curioso. Bene. Vogliamo anche anticipare qualcosa per il buonasera o è troppo presto? Dimmi tu.
2: Sì, no, io vi riporto all'argomento che volevo portare questa sera, che praticamente era queste apparizioni all'interno dei geroglifici egiziani, delle figure che praticamente abbiamo noi in questo periodo qua, ma loro già nel 3000-2000 anni fa già avevano disegnati proprio sulle varie piramidi.
4: Hai visto, ragazzi? Niente. Tra una settimana dobbiamo per forza sentirlo. Quindi vi aspetto. Ciao ragazzi, vi lascio un buon riposo, va? Ok?
3: Ciao a tutti.
4: Ciao. Ciao.
0: È il buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti.

quella confusione che hai. Dai, decidi adesso cosa vuoi, se vuoi ti faccio divertire poi.

0: friends.
1: È il buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti, un buon ascolto.
2: 331 8280 843 331 8280 8

Bellissimo brano qui al Buonasera con Emmanuel, tanta bella musica, chiaramente anche oltre le nostre chiacchiere. Comunque una bella serata, dai, dite la verità che stare insieme a noi è fantastico. Il Buonasera con Emmanuel sulla più bella radio della vostra città, sempre una volta alla settimana. È l'appuntamento che ci tengo anch'io tanto, eh. Allora, era il 18 maggio del 2021. E purtroppo ci lasciò un altro grande, grandissimo, indimenticabile, intramontabile, meraviglioso, straordinario cantautore. Fra i tanti che ci hanno lasciato, purtroppo anche lui, Franco Battiato. E voglio ricordarlo anche al Buonasera con Emmanuel, con il brano. È molto difficile scegliere un suo brano, perché tutti belli, ma ce n'è uno che sicuramente tutti quanti noi lo teniamo come un'opera, la poesia cantata meravigliosamente, molto bella, molto bella. Lasciamo scorrere le note perché sicuramente la conoscete tutta. Che ne dite?

0: Harry Styles con As It Was. Adesso invece, per quelli che sanno, per quelli che seguono il Buonasera con Emanuele, cosa è accaduto la puntata precedente? Abbiamo incominciato, abbiamo lasciato gli anni 70 che ci hanno tenuto tanta tanta compagnia per quanto riguarda l'ultima parte del Buonasera con Emanuele. Le pagine 70, ricordate? Con la Monica? Ok. Quindi dalla volta scorsa invece abbiamo lasciato gli anni 70 perché siamo passati agli anni 80. Bravissimi. Questa volta con Marco, un one shot 80 che ci fa viaggiare per 20 minuti, ragazzi. Qui al Buonasera con Emanuele. Ci siamo, Marco?
1: One Shot 80. Benvenuto sul pianeta di One Shot 80.

0: One Shot 80.
1: Buonasera con Emanuele. Ancora tutti. Un buon ascolto.
2: Ma certo, è sempre il buonasera con Emanuele, ragazzi, ragazze. Beh, cosa pensavate? Che ero andato via? No, vi ho lasciato un attimo, un attimo, 20 minuti con Marco. One Shot 80, giusto un viaggetto negli anni 80, come piace a me, non so a quanti di voi. Spero davvero. Comunque potete inviare i vostri messaggini, se non vi va, basta dirlo al 331 82 80 843. Oppure scrivere qui alla vostra radio preferita e dite la vostra. Oppure se avete un'idea, magari, che ne so, fare così, fare quella. Okay. Oh, ragazzi, io nel frattempo che stavo ascoltando con voi Marco, mi è passata una cosa un po' curiosa e ho scoperto che il veleno più potente al mondo è, mamma mia, anche più doloroso, mamma mia, anche, io direi forse che non abbiamo nessuna chance. È dell'ornitorinco, pensate, causa un dolore straziante che può durare per intere settimane e non può essere alleviato con gli antidolorifici convenzionali e neanche con la morfina. Cavolo, il veleno porta le vittime a sudare freddo e può anche far atrofizzare alcune dei loro muscoli. Terribile, l'ornitorinco, che sembra, sembra Rinco, ma non lo è. E cavolo.

senza chiedere permesso. Alex, bellissimo questo brano, bellissimo. Com'è bella anche la trasmissione. Oh, adesso vi racconto un'altra cosa molto molto bella. E questa cosa che è accaduta, una storia di un uomo breve, ma davvero questo è veramente che rappresenta la resilienza, la costanza, il volere quando uno vuole. Sentitela ragazzi, che bellissima. Si chiama Gabe Sonier. Era un bidello in una scuola elementare della Louisiana nel 1985. Il preside lo incoraggiò nel tentativo di diventare insegnante, perché probabilmente aveva visto qualcosa in lui di potenziale che poteva. Ed era un bidello, sottolineo. Così, a partire dall'età di 39 anni, quando si dice non è mai troppo tardi, quando Gabe non puliva le aule, ci studiava dentro. Riuscì a prendere la laurea e poco dopo ebbe il suo primo lavoro da insegnante. Nel 2013, signore e signori, Gabe divenne preside della stessa scuola che aveva pulito per 27 anni. Ragazzi, fantastico! Ma come mi piace questa storia!

0: Buonasera con Emanuel.
1: Guarda che bella che è Milano sotto la pioggia, perché parla un po' di noi. Quando ti ho vista per la prima volta e già pensavo a rivederti poi, quel tuo sorriso timido.

0: Inside Out, e noi ci avviciniamo pian pianino alla conclusione anche di questa di Buonasera con Emanuel, di questa, dove siamo? Un po' più della metà del mese di maggio, giusto? E quindi ci siamo ormai, siamo nella bella stagione, fa caldo, abbiamo già i nostri studi già, e beh, insomma, c'è aria di climatizzatore, anche se dobbiamo stare attenti, Eh sì, dobbiamo stare attenti perché è pesante, non il climatizzatore, il conto, ecco, quindi, però, come si dice, quando ci vuole, cioè, pazienza, insomma, che si fa? Vuol dire che dobbiamo lavorare un'oretta in più? No? Cioè quella, insomma, che volete in più, ormai si fa mattino sempre. Va bene, non ci cambia nulla, niente. Allora, intanto noi ci si avvicina quindi alla conclusione, mancano davvero pochissimi minuti, giusto il tempo ancora di ascoltare qualcosetta. Vi ricordo che mi potete trovare ovviamente lì in piazza delle cose, lì come si chiama, no, cioè scherzo, anche sui social, Emanuel Scida, ovviamente presente, dove vi va, come vi va, quando vi pare, se volete, insomma, giusto così, perché com'è bello avere sempre la amicizia, ovviamente, di tutti voi che vi amo tanto. Giordano Angi, certo, con Le cose che non dico.
1: Le cose che non dico

0: Il buonasera con Emanuel è arrivato al termine. Il capotreno Emanuel Scida vi ringrazia e vi aspetta al prossimo viaggio.
1: Ma certo, ma lasciatemi almeno salutare. Che cavolo, lo so che c'è un servizio nella nostra stazione fantastico. Allora, siamo arrivati alla conclusione. Siamo arrivati al, come si dice, alla fine di questo viaggio che è durato ben 3 ore. Che bello, come scorre il tempo. Io vi aspetto alla prossima puntata e vi voglio numerosi come anche oggi è stato. Vi aspetto alla prossima. Ringrazio tutti voi che avete avuto tanta, ma tanta pazienza a seguirci. Vi siete divertiti? Ecco, questo è il nostro scopo. Spero comunque che anche la musica sia stata di vostro gradimento. Vi aspetto con i vostri messaggini. Mi raccomando, Emanuel Scida, per il momento vi dice ciao agli

0: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: È mezzanotte e 32 minuti.
2: Radio Tiguglio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tiguglio Ambient, un flusso musicale per intenditori.

0: La voce della notte. Al microfono Bruna Malaguti.
1: Inizia ora la voce della notte. Bentrovati a tutti quanti voi che pazientemente vi mettete a questo orario un po' strano all'ascolto della vostra emittente preferita, e naturalmente io sono qui ad aspettarvi. La voce della notte, come sempre, mezz'ora insieme, bella musica e anche un po' di interessanti aforismi che parlano tutti di un argomento. Eh sì, anche questa sera abbiamo un argomento pronto per essere condiviso. Allora, diciamo che spesso gli argomenti che trattiamo hanno una caratteristica, sono delle parole che hanno più di un significato, e anche stasera vi intratterrò proprio con uno di questi argomenti un po' sfaccettati, eh? Protagonista della voce della notte di oggi è l'innocenza.

era Ben Harper con The Innocent Criminals. La canzone era Fool for a Lonesome Train. Abbiamo detto innocenza. Eh sì, anche l'innocenza può essere vista da vari punti di vista. Perdonate il bisticcio di parole dette due volte. Beh, ma comunque in ogni caso abbiamo pronti degli aforismi che trattano sia questo che quel tipo di innocenza. Allora, innanzitutto incominciamo con Marcello Marchesi che disse: non esistono innocenti, tutti abbiamo passato un raffreddore a qualcuno. Questa ovviamente è una delle sue famose battute. Poi abbiamo Francesco Alberoni: è facile passare dall'applauso alla gogna, dalla gloria all'insulto. Anche per la persona più nobile e innocente basta uno schizzo di fango e subito c'è gente che incomincia a trovarle difetti, a scoprire errori, colpe che vengono ingigantite. La stessa gente che gridava evviva ora grida abbasso, chi gridava ti amo ora grida ti odio, chi gridava vita ora grida a morte. Si fa presto, a cadere dalle stelle alle stalle, come si usa dire. E ancora Hanif Qureshi dice: è un'innocenza particolare quella che hanno le persone quando non si aspettano di venir ferite. Chi potrebbe violare questa innocenza senza fare del male anche a se stesso?

siete sempre all'ascolto della voce della notte e abbiamo ascoltato The Doobie Brothers con Walk This Road. I bambini sono senza passato ed è questo tutto il mistero dell'innocenza magica del loro sorriso. Questa era la spiegazione che ci dà dell'innocenza Milan Kundera. Friedrich Nietzsche, questa sera andiamo veramente su personaggioni, eh? Il fanciullo è innocenza e dimenticanza, un ricominciare, un gioco, una ruota che gira su se stessa, un primo moto, un santo dire di sì. E anche un grande regista come Federico Fellini ha dato la sua visione di innocenza. Mantieni la tua innocenza infantile qualunque cosa succeda. È la cosa più importante.

Anche voi avete quell'aria innocente che vi fa sembrare sempre bambini e soprattutto che sa conquistare gli occhi di qualcuno che vi vuole bene, giusto? Può essere. Comunque abbiamo ascoltato Just Like Jesse James da parte della voce di inconfondibile di Cher, che Jesse James proprio qualcosa di innocente non aveva. Comunque non è quello che ci interessa in questo momento. Ci interessa per esempio un aforisma di Fabrizio Caramagna che dice: attenzione a quelli che sono capaci di farti sentire colpevole per la tua innocenza. Jean Didion invece afferma che l'innocenza finisce quando ti strappano di dosso l'illusione di piacerti. Albert Camus: l'uomo non è del tutto colpevole, poiché non ha cominciato la storia, né del tutto innocente, perché la continua. E ancora Sigmund Freud: i sogni apparentemente innocenti si rivelano maliziosi quando ci si sforza di intervenire

Era Alan Jackson con Living on Love. Sì, come abbiamo detto all'inizio della voce delle notte di questa sera, l'innocenza è una di quelle cose, fra virgolette, così parlando di situazioni astratte, che può rappresentare diverse versioni dell'innocenza, giusto? Mi sono spiegata? No, eh? Beh, comunque, a parte gli scherzi, innocenza come l'innocenza che hanno appunto i bambini, e ne abbiamo parlato poco fa, l'innocenza, quella invece di fronte alla legge, se innocente o colpevole di fronte a situazioni criminali oppure no? Ecco, e allora ecco qui altri aforismi che riguardano proprio questo ambiente dell'innocenza. Meglio lasciare impunito un colpevole che condannare un innocente. Questo era il pensiero di Voltaire. Lasciamolo a lui. Un colpevole punito è un esempio per la canaglia. Un innocente condannato è cosa che riguarda tutti gli uomini onesti, di Jean de la Bruyère. Questa era anche questa una frase riguardante quel tipo di innocenza. E infine Roberto Gervaso afferma che il giudice che condanna un innocente o è convinto della sua colpevolezza o è ancora più colpevole della vittima. Star.

Eccoci all'ultima tranche di affermazioni che riguardano l'innocenza, non senza prima aver citato il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato, una bellissima Vincent dalla voce di Don McLean. Dunque, la presunzione di innocenza è un inutile gargarismo, afferma Marco Travaglio. Poi Pier Camillo Davigo, qualcuno che ne sa qualcosa di giustizia, non esistono innocenti, ma solo colpevoli non ancora scoperti. E Giacomo Leopardi che disse? Disse: intendo per innocente non uno incapace di peccare, ma di peccare senza rimorso. Oscar Wilde, quasi sempre presente nelle nostre trasmissioni, niente assomiglia tanto all'innocenza quanto l'avventatezza. Jean-Jacques Rousseau, anche lui dice la sua, con chi arrossisce è già colpevole. La vera innocenza non ha vergogna di nulla. E terminiamo con lo stesso personaggio che abbiamo citato all'inizio della trasmissione, cioè Marcello Marchesi. L'innocente è sempre colpevole di avere, con il suo maldestro comportamento, indotto la giustizia in errore.

arrivati, vi lascio al vostro meritato riposo. Se volete, potete contare le stelle come questi One Republic, Counting Stars. Vi auguro a tutti buonanotte e vi do appuntamento al prossimo giro di Voce della Notte.

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Su Radio Tigullio Web state per ascoltare una nuova puntata di

0: camicetta non è più bianca, è diventata grigia.
1: È perché tu sbagli candeggio, cara. Devi usare la candeggina Acci Tua. Porca troia, sei rotta Acci Tua, la mia camicia.
0: Oggi ho proprio la bocca che sa di topo marcio.
2: Tieni amore, prenditi questo cioccolatino ghiandola ripieno alla amarena, è buonissimo.
0: Ma non sa da amarena.
2: Infatti, non è amarena.
0: Cioccolatini ghiandola.
2: Un ripieno a sorpresa.

0: cari amici della baracca, eccoci di nuovo in onda, sempre Formi e sempre la Magni.
1: Ciao, tutto a posto?
0: Sì, tutto bene. Quinta puntata della Baracca Beach.
1: Della Beach Baracca, the Baracca on the Sun.
0: Esatto, e questa sera avremo ospite, come abbiamo avuto nelle scorse due puntate, il nostro carissimo amico Matteo, detto anche l'uomo del monte.
1: Detto anche il contadino.
0: Per la nostra linea verde. E poi avremo anche appuntamenti con le sagre e con le feste in Italia in questo momento.
1: Perfetto, bisogna dire comunque che sta avendo molto successo questo nostro, chiamiamolo così, dialogo con Matteo. E oggi affronteremo anche, tra l'altro, un tema molto delicato e particolare, nel senso che parleremo non di medicina, eccetera, ma di erbe o comunque consigli per chi soffre di glicemia alta, eccetera. Per cui uniamo anche l'utile e il dilettevole.
0: Esatto. E poi vorrei sapere da te, Magni, visto
1: che... Si è muta qualche buca nel frattempo? No, non
0: ho no. Ma come si balla il tacco e punta?
1: Tacco e punta, tacco e punta, gira, gira e vaffanculo.
0: Perché siamo in perché siamo in tema estivo, la baracca estiva, tu hai alle spalle anni di intrattenimento.
1: Tutti balli proprio tacche punta.
0: Sì.
1: Tu sei affezionato al tacco.
0: Prova a spiegarlo in modo radiofonico. Signore, come si balla il tacco e punta?
1: Mica adesso mi cogli.
0: Lo sapevo, sono puttana.
1: Vabbè, allora, tacco punta, incrocio, tacco punta, chiudo.
0: Ecco, e dopo questa meravigliosa perla lanciamo un po' di musica e ci ritroviamo subito dopo con Matteo e con Linea Verde. Ciao!
1: Formi! Prima di salutare, tacco punta e vaffanculo. Ciao!
0: Ciao!

0: adesso non metto.
1: Siamo in linea, sì?
2: Sì, sì, siamo on air.
0: Sono on air, perché in linea è una parola grossa.
3: Stavo cantando un saracino.
0: Ti saluto al Gino, che so che canta il saracino.
1: Ma lo saluti anche lei?
0: Saluti,
3: ciao, Matteo. Ciao, Matteo, ciao.
1: Ciao,
0: ciao, sì, è entusiasta.
1: Ma che cazzo è? Non gli importa.
2: È il Gino, non conosce il Gino.
0: È il Gino,
1: però gli no? Voglio bene.
0: Ecco. Ah, guarda, quando si ubriachi si vuole bene proprio a tutti.
1: Esattamente.
2: Allora, noi volevamo aprire questa puntata della nostra linea verde parlando di zuccheri artificiali e zuccheri ovviamente naturali, visto sì. Che calzi a fagiolo.
1: Beh, allora esempio. Cosa faccio? Devo cominciare con il pistolotto, però, ragazzi, perché questa
0: scusa?
1: Sì. È un argomento serio, è abbastanza polemico. Datemi due minuti, vi faccio un po' un excursus di cosa funziona all'interno del corpo quando uno mangia dello zucchero.
0: Sì, ecco, bravo.
1: Beh, allora partiamo dal presupposto che il nostro cervello, i nostri muscoli funzionano con una cosina che si chiama glucosio. Il glucosio è una particellina molto piccola a livello quasi atomico ed è energia allo stato puro, si chiama ATP, adenosil trifosfato, ma a voi non deve interessare, voi sapete semplicemente che mangiate un po' di zucchero e partite
0: e la pillola va giù.
1: Esattamente, okay. Tutto va giù, ok. C'è un piccolo problema però, che è il corpo, per digerire tutto quello che noi mangiamo di zucchero, deve fare dello sforzo, e lo sforzo lo fa il pancreas, ok? Il pancreas assieme anche alle vitamine e i sali minerali che si trovano all'interno del nostro corpo. Normalmente il nostro corpo funziona con degli zuccheri che si trovano negli alimenti, quali per esempio tutti quanti i carboidrati, la pasta asciutta, i biscotti, il pane, eccetera, eccetera, eccetera.
0: Le patate.
1: E le patate, certamente. A volte capita che noi abbiamo necessità di sentire qualcosa di zuccherino in bocca, perché magari siamo frustrati oppure abbiamo voglia di volerci bene, come si suol dire. Ok. Normalmente lo zucchero butta fuori all'interno del corpo delle sostanze che si chiamano serotonine, che sono molto simili alla droga, con molta tranquillità. Ci fa stare bene, ok?
0: Piccolo l'effetto problema. Cioccolato?
1: Sì, certamente, il cioccolato, stessa cosa. Il cioccolato è fatto di burro di cacao che possiede un'altissima percentuale di zucchero. Allora, cosa succede in questo momento? Che noi assumiamo dello zucchero in più. Pertanto il nostro corpo consuma di più sali minerali e vitamine. Il nostro corpo umano ha bisogno di un po' di coccole, pertanto mangia lo zucchero, no? Però senza saperlo consumiamo un sacco di vitamine e sali minerali, ma soprattutto sforziamo un sacco il nostro pancreas. Che cos'è che fa il nostro pancreas? Si dà da fare, digerisce tutti quanti questi zuccheri e ci rende molto sprintosi. Però anche il pancreas, facendo parte del corpo umano, a un certo punto si stanca. E sapete che cosa

0: fa, dice al nostro corpo: oh, ragazzi, adesso sono stanco, non trasformo più nulla. E noi tutto a un tratto cominciamo a sentirci stanchi, ci gira la testa. Avete mai provato a fare, non so, magari una bella torta al limone, oppure la mattina prendiamo del caffè con molto zucchero, si parte di slancio, dopo 2 ore siamo morti. Per quale motivo? Per il semplice fatto che il pancreas trasforma tutti quanti questi zuccheri molto pesanti che si trovano dentro al cucchiaino di zucchero che noi andiamo a mettere all'interno del caffè. Abbiamo 20 minuti che siamo degli Superman e a un certo punto il nostro pancreas dice: bene, io sono stanco, vado a dormire. Lo sapete cosa succede? Ci ritroviamo stanchi e al lavoro prendiamo sonno.
1: Ah, ecco, hai capito, Manni?
0: Degli zuccheri trasformati.
2: A me succede la classica sonnolenza post pranziale, è la stessa cosa?
0: No, quella è un'altra cosa. Quello lì è lo stomaco che sta facendo un po' di fatica a digerire il cibo, pertanto tutta quanta l'energia che si trova nel corpo, zuccheri chiaramente, vanno a finire dentro ai muscoli che si trovano all'interno del sistema digerente, pertanto non abbiamo zuccheri per la testa o zuccheri per i muscoli. Quella è un'altra cosa. Quello che vi sto parlando io è dello sprint che ci si dà la mattina con il caffè e lo zucchero, e poi dopo 2 ore si ha bisogno assolutamente del crackerino o della brioche.
2: Ho capito.
0: Fin là tutto bene, ok? Una bella briochina. Allora guarda, a questo punto entra in gioco il fegato. Il nostro fegato cos'è che fa? È un bravo ragazzo. Assume tutti quanti gli zuccheri in più che noi assumiamo dopo il caffè con il cucchiaino 2, 3, 4 di zucchero. Il nostro fegato ammucchia tutto quanto sotto forma di glicogeno, ma neanche il nostro fegato riesce a ingerire più di tanto zucchero, per cui a un certo punto si ferma e dice: bene ragazzi, è morto il pancreas, io sono sazio di glicogeno, lo sapete dove ve lo mando io lo zucchero? Ve lo ributto nel sangue sotto forma di acidi grassi.
1: Ah, ecco.
0: Ecco, sì, ma gli acidi grassi, dove vanno a finire? Nei fianchi, nel sedere e nella pancia. Ecco che noi, a forza di mangiare zucchero, siamo sprintosi, poi prendiamo sonno e tutto un tratto ci ritroviamo grassi.
2: Tipo l'omino Michelin.
0: Esattamente. Avete capito il casino che succede quando noi mangiamo dello zucchero raffinato?
1: Ma anche quando mangiamo dello zucchero in più, cioè oltre la dose giornaliera raccomandata, no?
0: Allora, esattamente, la dose giornaliera raccomandata, sapete che cosa raccomanda? Niente zucchero.
1: Ah, ecco. Ah.
0: Ma che cosa vi immaginate voi come zucchero? Dai, ditemelo con molta tranquillità.
2: Io immagino quella classica polvere bianca che trovi nei sacchetti.
0: Sì, esattamente. Quei sacchettini che non costano 150 euro, che si tengono su per il naso, ma che si trovano a circa 1 euro dentro il pacchettone da chilo, vero?
2: Oppure quello di canna.
0: Sì, quello lì di canna, esattamente. Allora, questi zuccheri non dovrebbero essere usati perché sono fondamentalmente un surplus. Noi mettiamo all'interno del nostro motore una super benzina che però consuma fortemente tutto quello che c'è di liquido nel nostro corpo, come per esempio l'olio motore, immaginiamocelo così, oppure l'acqua.
1: Okay? Ah, quindi lo zucchero in realtà non andrebbe somministrato?
0: No, lo zucchero è una bestemmia dietetica.
2: E quindi uno che cosa deve usare?
0: No, allora, uno teoricamente, se vuole farsi delle coccole, dovrebbe usare degli zuccheri che qualcuno al posto di noi ha già digerito e ha già assimilato e addizionato assieme a queste nostre famose sostanze che sono i sali minerali e le vitamine, come per esempio.
2: A questa tua frase ho avuto una brutta immagine. Scusami,
1: no, ma anche io
0: riuscite a mettere il faccetto anche in cose che
1: sì, io mi sono visto passare il film tipo Ellie McBeal, è presente, ecco.
2: Bisogna mangiare
1: Salute!
2: Bisogna mangiare zuccheri che qualcuno ha mangiato prima di noi. Io mi sono immaginato con un cucchiaino, una sacchettina,
0: possono essere tranquillamente delle piante o degli animali, come per esempio lo sciroppo d'agave, lo sciroppo d'acero, l'acero saccarino.
1: Lo sciroppo d'acero, che buono!
2: È dolcissimo poi!
0: Sì, ecco, bravissimo. Allora, che problemi ci sono per quel che riguarda l'industria saccarifera? Che è troppo dolce. Lo zucchero che noi assumiamo attraverso lo sciroppo d'agave o attraverso lo sciroppo d'acero, oppure ad esempio il miele, zucchera 10 volte di più dello zucchero normale. Per cui noi dobbiamo mettere esattamente 10 volte meno, mandando a fare in culo l'intera industria della sintetizzazione dello zucchero.
1: Sì, peccato che lo sciroppo d'acero abbia un costo proibitivo.
0: Sì, esattamente, ma solamente perché si trova come piantagione in zona Canada. Attenzione ragazzi, io non so se a voi piace il miele, però noi siamo dei grandissimi produttori di miele qui in Italia, per esempio.
2: Sì, è vero, verissimo.
1: Quindi tu dici che il miele, comunque come sostituto dello zucchero, anche per, non so, quella categoria di persone tipo i diabetici, va bene?
0: Assolutamente sì. Attenzione ragazzi, attenzione.
2: Però il caffè col miele, scusami, io non ce lo vedo.
0: Come, scusa?
2: Il caffè col miele io non ce lo vedo.
0: Lo dice lei?
1: Dottoressa? sono curioso, però penso che anche i nostri ascoltatori si siano fatti la stessa domanda, chi più chi meno, ma il miele non viene trasformato in glucosio?
0: Il miele è trasformato in fruttosio, che sono fondamentalmente due particelle molto piccole che vanno a formare il glucosio. Comunque il nostro corpo fa una leggerissima fatica per trasformarlo in energia pura che serve al cervello e ai muscoli, come vi dicevo prima, ok? Ciò non toglie che le nostre amiche api, come le nostre amiche piante, assimilano assieme al fruttosio presente nel miele o nello sciroppo di pianta anche dei sali minerali e delle vitamine che servono per trasformare questo fruttosio in glucosio, in energia pura, e cioè cervello e muscoli.
1: Ma quindi di conseguenza per un diabetico il miele non va bene?
0: Troppo no, poco va bene. Sciroppo d'acero, troppo no, poco va bene.
1: Beh, allora, diciamo che quella regola del troppo e del poco vale un po' per tutto, nel senso che qualsiasi cosa noi prendiamo in quantità astronomiche ci fa male.
0: Noi le quantità astronomiche le prendiamo solamente perché siamo figli della società moderna, ci sentiamo sfighe e invece di farci una pippa perché siamo, scusate il francesismo, perché siamo frustrati, ci prendiamo una fetta di dolce.
2: Sì, è anche vero questo, io lo ammetto. Io sono sincero, lo ammetto, io dottoressa l'ammetto.
1: Se comunque normalmente noi già, vogliamo dire, assimiliamo attraverso il pane, la pasta, le patate, tutto ciò che contiene amidi, degli zuccheri alla fine, perché tanto, voglio dire, quando arrivano nel fegato vengono trasformati in zuccheri.
0: Attenzione ragazzi, però tutti quanti gli amidi hanno dentro di loro una quantità esorbitante di vitamine, anche se voi non ci credete, e di sali minerali. Pertanto tutto quello che noi assumiamo attraverso i carboidrati, quali le patate e la pasta, vanno bene. L'importante è che noi mettiamo sempre a lavorare il nostro corpo, perché tutti quanti gli zuccheri raffinati in qualche maniera diventano benzina che il nostro corpo lavora senza sali minerali e vitamine. Vi faccio un esempio molto pratico. Allora, la pasta integrale è meglio della pasta lavorata, il pane integrale è molto meglio del pane fatto con la farina.
1: Ma perché spieghiamolo, nel senso
0: per
1: che
0: quale motivo? Perché all'interno della farina integrale ci troviamo anche parti di fibra che posseggono tantissime vitamine e sali minerali, come per esempio nella pasta integrale, stessa identica cosa.
2: Ma se io la volessi fare in casa la pasta integrale, uso lo stesso principio della pasta normale?
0: Oh sì, assolutamente. Voi andate ad acquistare delle farine di 5 cereali ad esempio, o magari meglio ancora delle farine di ceci, le fate lievitare, mi raccomando, lievitano poco, esce comunque una pasta un po' grezza, ma comunque molto buona da mangiare.
2: Ma io c'ho proprio la pasta, sai quando fai la pasta in casa con la macchinetta che io mi rompo?
0: Sì, esattamente, esattamente. Poi voi fate i fighi, no? Preparate i bigoli al torcio, per esempio, li mettete dentro a un passino, quelli che servono per fare lo schiaccia patate, e con un po' di forza fate uscire dei bigoli che sono molto scupi. Uh-huh. Obiettivamente sono leggermente più amari rispetto alla pasta che si mangia di solito dalla Barilla, dalla Buitoni, eccetera eccetera, però posseggono tantissimi sali minerali e vitamine, quelli che servono per digerire quella parte di amido che si trasformerà in zucchero nel vostro corpo senza sforzarlo.
1: Sì, e poi inoltre, scusa Magni, inoltre le fibre quando arrivano all'intestino diciamo che diminuiscono l'assorbimento degli zuccheri, giusto?
0: Sì, esattamente, ma quella lì è un'altra fantastica puntata che noi a questo punto
1: okay.
0: Per farvi spiegare, perché ragazzi voi mi state veramente prendendo sul vivo. Io con la mia associazione di agricoltura faccio alimentazione nelle scuole, per cui, come si suol dire, con voi, come si dice lì da voi, ho trovato il merlo, no? Per cui ho la possibilità di parlare e di sdilinquirmi per ore e ore.
1: Assolutamente, ma poi guarda che ti assicuro che tutti i nostri ascoltatori sono anche interessati, voglio dire, a questi argomenti.
2: Ma allora, io ho una domanda, posso farla adesso o la tengo per la fine?
1: Non lo so, dipende.
2: Ascolta, ma avendo la possibilità tra comprare la pasta, in questo caso integrale, e farla, conviene di più a livello salutistico farla o comprarla già fatta?
0: Ma chi fa la pasta integrale normalmente ha già un'etica professionale. Io obiettivamente preferisco sempre farmela a casa, perché se mi potete permettere, massaggiare della pasta è un ottimo antistress. A me sembra sempre di toccare mia moglie, pertanto amo molto. Sì, è vero, amo sempre preparare per quanto possibile tutti i preparati della farina in casa. Sono un ottimo antistress e comunque non hanno niente da invidiare alle paste preparate.
2: E poi mi darei allora la ricetta per fare, che ne so, le tagliatelle, le dosi per fare, che ne so, le tagliatelle piuttosto che gli spaghetti in casa, via la pasta in casa. Ma quanta sì, farina piuttosto che quanta acqua, uova chiaramente no, perché l'uovo si usa per la pasta all'uovo, è buona e basta.
0: La pasta all'uovo obiettivamente è una variante della pasta, che potrebbe essere di farina raffinata o integrale, e che è leggermente più proteica, magari un po' più pesante. Vi ricordo sempre, e scusate perché siamo sotto l'estate, pertanto si guarda sempre la pancia e sedere i fianchi, le proteine quando sono in surplus, come il glicogeno, cioè lo zucchero che si trova nel fegato quando è in surplus, dove va? Va nel sangue, e il sangue dove lo fa? Dove lo butta? All'interno della pancia, delle cosce, dei fianchi. Per cui attenti sempre ai grassi.
2: Ho capito.
1: Bene. Quindi,
2: io devo stare attento a te, tu devi stare attento a me.
0: Il nostro corpo non è stupido, il nostro corpo è molto intelligente, senza saperlo. Tutto quello che viene prodotto in più non lo butta via, lo mette da parte. La più grande riserva che noi possiamo avere è il grasso. Ricordatevi sempre, a tutti quanti gli ascoltatori, ricordatevi sempre la parabola dell'orso, quello che entra in autunno cicciottissimo ed esce dopo 4 mesi di sonno in primavera magro. Che cosa brucia? Perché non muore di fame?
2: Perché ha accumulato durante l'inverno.
0: Sì, esattamente, ma che cosa che ha accumulato? Il grasso, tutta quella roba morbida che voi sentite nella pancia e nel culo, ok? Durante l'inverno che cosa fa? Il grasso viene bruciato, ritorna zucchero, ritorna a sua volta energia, tiene calda la temperatura dell'orso e lo fa dormire caldo, tranquillo, fino alla primavera successiva.
1: Ecco perché sono tutto un bollore anche adesso io.
0: Aspettate, io ho bevuto il secondo bicchiere di vino e mi sto bruciando.
1: Perfetto, allora mentre tu bruci il secondo bicchiere di vino, io e la Magni lanciamo un po' di musica e ci ritroviamo subito dopo per finire l'argomento. Cosa dici?
0: Ragazzi.
1: Ok, a dopo.
0: Ciao.

0: Avanti Savoia, vai ragazzi.
1: Eccoci di nuovo in onda.
2: Seconda parte, sempre con
1: Matteo. Terza parte.
2: Hai la terza? Perché il vino di Matteo sta contagiando anche me, la dottoressa sta perdendo i sensi.
0: Dopotutto si chiama etere.
1: Ah. Ecco, e siamo in collegamento sempre con il nostro amico Matteo.
0: Buongiorno ragazzi.
1: E con il Gino.
2: E con il Gino che ha appena detto la sua, etere finale di catetere.
1: Gino. Il Gino ne sa qualcosa di cateteri.
0: È comunque qualcosa di fisico.
2: Sì, Gino, non raccontiamo la cronostoria dei tuoi cateteraggi.
1: Ecco. E stavamo parlando di zuccheri, zuccheri artificiali, zuccheri. Senti, cosa ne pensi dell'aspartame?
0: L'aspartame è un zucchero, una sorta di zucchero sintetizzato, non ha più niente a che fare con tutto quello che è lo zucchero come noi lo intendiamo, è rimasto solamente il potere dolcificante e noi lo intendiamo come quella cosa che noi apprezziamo a livello di papille gustative nonché cervello. Pertanto il nostro corpo subisce dei fortissimi danni perché oltre a non avere neanche la capacità di bruciare quell'energia essenziale che troviamo nello zucchero sintetizzato, nello zucchero naturale, abbiamo solamente il soddisfacimento psicologico della voglia di dolce. Le diete proteiche che vengono fatte oggi come oggi sono iniziate circa 4 anni fa, è iniziata la moda della dieta super proteica. Ha causato però dei fortissimi disturbi alimentari a tutti quelli che la facevano. Perché? Perché purtroppo il nostro corpo ha comunque bisogno di un soddisfacimento a livello mentale, a livello cerebrale. Lo zucchero viene sentito anche dal cervello. Per ovviare a questo problema, in modo da non finire sulla pancia, ma finire solamente a livello gustativo cerebrale, viene preso l'aspartame, che si trova presente soprattutto nelle bibite che troviamo nei supermercati come le Light, le Zero o quant'altro. Io mi sento di mettere anche qualcosa di mio per gli studi che ho fatto. Purtroppo l'aspartame è un sottoprodotto di un'industria di fitosanitari, e cioè praticamente di veleni. I metaboliti dell'aspartame creano dei prodotti a base di formaldeide. La formaldeide è un prodotto neurotossico, per cui mi viene da immaginare, nella mia piccola fantascienza domestica, che dopo 4, 5, 6, 10, 20 anni che si assume aspartame, noi siamo fondamentalmente cerebrolesi.
1: Che cosa?
0: Per cui, ragazzi,
1: chissà perché non mi stupisce.
0: No,
1: senti,
0: aspartame.
1: Se io invece ti dicessi un'altra parola, stevia.
0: Stevia va bene, ma stevia non ha niente a che fare con l'aspartame, per il semplice fatto che lo zucchero presente all'interno di questa pianta è in effetti uno zucchero reale. Pertanto, all'interno del corpo produce ATP, adenosil trifosfato, cioè energia, e noi sappiamo benissimo che le piante sono la quintessenza dei sali minerali e delle vitamine. Pertanto la stevia va benissimo. C'è solamente un piccolo problema: come è possibile addizionare la stevia o il succo di stevia, per quello che si riesce ad estrarre dalle foglie, all'interno di un alimento? Lo potremmo usare tranquillamente come all'interno della bocca, come caramellina, come potremmo fare per esempio con le fogliettine di salvia oppure di menta.
1: Comunque ci sono diciamo, ci sono già dei produttori che io ce l'ho in mano in questo momento, che producono appunto la stevia in pasticche negli stessi dispenser in cui mettono l'aspartame, però ci mettono le pastigliette di stevia per addolcire il caffè, oppure in polvere per zuccherare o per dolcificare, insomma, i dolci.
0: Sì, vi raccomando sempre agli ascoltatori di usarne sempre molto poca, perché lo zucchero naturale, digerito naturalmente, ha un potere dolcificante 10 volte superiore, per cui voi rischiate di bere del caffè o un alimento troppo zuccherati.
1: Ma quindi la stevia è sempre glucosio?
0: Sì, è sempre glucosio, tutto gira all'intorno di una molecola che è un idrogenato del carbonio, cioè quella cosa che si chiama C in chimica addizionato ad H che è idrogeno. Semplicemente lo zucchero all'interno della stevia è un glucosio addizionato a molte particelle di vitamine e sali minerali, per cui ragazzi fa bene.
1: Ho capito.
2: Quindi bisogna usarli in, come si dice, in modo ridotto rispetto.
0: Ma sì, certamente, perché sennò vi viene la nausea, ragazzi. Io se mi mangio 4-5 cucchiai di miele piuttosto che di sciroppo d'acero, dopo un po' comincio a avere la nausea. Quando invece ne aggiungo poco, riesco a fare degli ottimi pancake piuttosto che del caffè o del caffè d'orzo, ottimi. E questo è anche economico.
2: Buono a sapersi. Ma quindi comunque anche quelle pasticche di stevia o quei granelli, chiamiamoli così, quel tipo zucchero di stevia, in fin dei conti fanno bene, perché comunque sempre stevia è, e non sono, mi manca la parola, non sono, aiutami, posso starli con la lingua in bocca, non sono dolcificanti.
0: No, esattamente, però attenzione ragazzi, vi raccomando sempre, e scusatemi se faccio il pas d'arancio, il fedele alla linea, quello che noi consideriamo come zucchero è una cosa dolcificante a livello cerebrale, perché se noi parlassimo con il nostro corpo, lui ci direbbe: ciccio mio, guarda che lo zucchero lo assumo già sotto forma di pasta, sotto forma di pane, anche se te non te ne accorgi, perché magari ha quel gusto leggermente amaro, oppure sa di pomodoro perché stai mangiando la pizza, o di sugo perché stai mangiando la pizza.
1: Ma anche sotto forma di frutta.
0: La frutta certamente, a meno che qualcuno non abbia problemi di gastrite, perché purtroppo la frutta ha un piccolo problema: la frutta non viene digerita all'interno dello stomaco, bensì all'interno dell'intestino. Ragazzi, attenti a tutti quelli che hanno problemi di gastrite, poca frutta, piuttosto fatevi un frullato che sguscia subito dallo stomaco e finisce all'interno dell'intestino.
2: Io che adoro le pesche o le arance, che me ne mangio magari anche 4-5 a sera, sì, però non soffro di gastrite, faccio male o faccio bene?
0: Allora, le arance e tutta quanta la frutta in generale, se viene mangiata in modica quantità, finisce direttamente all'interno dell'intestino, passando velocemente per lo stomaco, non vi crea nessun genere di gonfiori. C'era Catullo, antico greco, che per esempio era un noto ghiottone di frutta, faceva delle vere e proprie indigestioni di quelli che noi chiamiamo in Veneto armellini, che sono le vostre albicocche, e di fichi. Una sera riuscì a mangiarne esattamente 50 di fichi e 35 albicocche, ok? Questo gli causò dei grossissimi dolori di pancia, ok? Per cui ragazzi, mangiate la frutta costantemente, ma sempre in modica quantità.
2: Ok, perfetto.
1: Bene, abbiamo preso una bella lezione anche oggi.
0: Sì, beh, scusate ragazzi, ma allora a questo punto vi dico: dateci sotto con le pesche, perché io questa sera, appena adesso, sono di ritorno da un'azienda agricola che faceva frutticole, e ho portato a casa una borsa di pesche. Pertanto, se riuscite a trovarle oggi come oggi, le trovate a un basso prezzo e soprattutto fresche.
1: Ecco,
2: io adoro le pesche, ti ripeto, te le mangio anche 4-5 di fila, così dopo pranzo.
0: Grazie, basta, non me ne mangiate 50.
2: No, ok, va bene, ok.
1: E invece quelli che dicono che la mela sarebbe meglio mangiarla prima del pasto, cioè prima del pranzo.
0: Sì, questo fa parte di un'altra grande puntata che io per quelli che vogliono essere fighi all'esterno e all'interno di loro stessi. Allora, la mela, come tutta quanta la frutta, è un prodotto ricco di fibra e che gonfia leggermente lo stomaco, per cui vi dà il senso di sazietà. Detto così, in pillole, o meglio ancora in supposte, mangiatevi una mela prima del pasto, vedrete che almeno per un'ora, un'ora e mezza voi non avete fame.
1: Ah, ecco,
0: è un ottimo rimedio per dimagrire.
2: Quando abbiamo i morsi della fame, mangiamo una mela.
0: Una mela secca. Io vivo ormai da 2 anni alle 10 della mattina con delle ottime mele fusi. Mangiatevi tranquillamente una mela fusi da mezzo etto e non succede nulla. Anzi, vi fate una bella carica di vitamine e sali minerali, nonché di fibra.
2: O sbucciata?
0: Allora ragazzi, il solito discorso, io sono sempre per la mela intera, cioè anche con la buccia. politica. Purtroppo oggi come oggi, se voi andate a comprare le mele per esempio del Trentino, vi posso solamente dire una cosa: i bins, cioè quelle cassette enormi dove tengono 4-5 quintali di mele, vengono innaffiati con del Clenil, che è un antibiotico, quello che usano anche i bambini contro il raffreddore. Ok, parte di questo purtroppo, anche se ha un tempo di decadenza molto breve come 4 giorni, resta comunque in una piccola percentuale all'interno della buccia, per cui voi andate ad assumere anche una piccola parte di antibiotico. Però obiettivamente, sapendo che noi moriremo molto prima di problemi come lo stress o di emorroidi, mangiatevi tranquillamente la buccia con la mela, che vi fa bene.
2: Ho capito, buono.
1: Beh, buono a sapersi, una mela al giorno toglie il medico di torno, si diceva, no?
0: Esattamente.
1: Ecco, bene Matteo, anche per oggi noi ti ringraziamo per aver partecipato alla Baracca Beach, per averci illuminati.
0: Grazie a te.
1: Con i tuoi meravigliosi consigli, preziosi soprattutto, e ovviamente l'invito è alla settimana prossima per insomma continuare poi la nostra chiacchierata.
0: Non mancherò.
1: Ecco. Mentre la torre dell'orologio batte le 22, segna l'orario. Noi ti salutiamo.
0: Ciao ragazzi.
1: Quindi ci sentiamo la prossima settimana. Grazie Matteo.
2: Ciao, ciao Matteo, ancora. Alla prossima, grazie.
1: Ciao.
0: Tante cose.
2: Lanciamo un brano, Formi?
1: Sì, sì, assolutamente sì. A dopo. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.

0: Eccoci di nuovo alla baracca per l'ultima parte, saluti e tutto quanto. Il circo. Pronto?
1: Sì, ci sei.
0: Ah, ok. Senti, ma tu lo sai che la Sara Tommasi pare che si sia data la svolta spirituale dopo il porno flop che ha girato?
1: Cioè, ha picchiato la testata questa
0: non lo so, dice che si è rivolta a Michele Barone, che è il sacerdote amico intimo di Claudia Cole, e quindi dopo l'esperienza flop del suo porno dice che si darà alla preghiera. Vogliamo fare un minuto di silenzio?
1: Sempre in ginocchio però si mette.
0: Sì. Bene, dopo questa perla di gossip che non poteva mancare ovviamente alla certo. Baracca Beach,
1: è la nostra amica 21% in porno farà più.
0: Ma la 21% ha fatto già dei porno, no? O sbaglio?
1: Ma non mi risulta, io lo
0: è solo è puttana di sua e basta?
1: Ha posato per Playboy, ma dei porno lui aveva il 21%, cioè dove, a chi li vendono? Al più
0: per, adesso lo vendono al mercato. Adesso lo vendono al mercato delle protesi usate, ovvio. Però
1: il prezzo è giusto.
0: Col cazzo. E
1: sì.
0: Senti, invece, tornando in tema di feste, di estate, di sagre, di salami, nostrani, robe di quant'altro, suggeriamo ai nostri amici che sono in vacanza qualche festa che possono trovare in giro per l'Italia, qualora si trovassero in zona e volessero passare una serata o una giornata diversa, insomma, dal solito. Cosa dici?
1: Certo, dai, vai.
0: Allora, la 19ª sagra della Seppia coi Piselli si terrà dal 20 di luglio al 22 di luglio a Loreto, in provincia di Ancona. Quindi se siete nelle Marche, che è una bellissima regione, assolutamente, a me piacerebbe vivere nelle Marche, te no?
1: Ah, sì.
0: Le Marche sono molto belle. Il 20, 21 e 22 luglio, presso la frazione Grotte, nei pressi dell'ingresso nord di Porto Recanati, si terrà questa grande sagra con serate danzanti, serate di karaoke, balli popolari e giochi a premi, insomma, un modo per passare una buona giornata. E poi a Petriano, in provincia di Più. Più cos'è?
1: Non lo so.